0: da Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan. Come state? Tutto bene? Tutto a posto? Per fare la solita o quasi citazione al nostro Joe della Generation, oggi è mercoledì. Mercoledì in cui è spuntato fuori il sole. Ieri, almeno qui a Castelfranco Veneto, ci siamo risparmiati un po' di grandine che ho visto che ha colpito un po' di paesi. Mi ha fatto esclamare: op bacco, op bacco.
1: Buongiorno, Mago.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Che ti avevo detto, Mago?
0: Cosa avevi
1: loro
0: detto?
1: Due insieme ieri non si quagliavano, non si tiravano fuori i ragni dai buchi.
0: Vero?
1: Quindi questa mattina pioggia, tuoni, lampo, fulmine 7, fatalità. Sì. Alle ore 13 cos'è successo?
0: Questo.
1: È tornata la cara vecchia fai che della Alice Fassina.
0: Certo.
1: È spuntato di nuovo il sole, Mago.
0: Vero.
1: Vedi, le coincidenze non sono fatte per non coincidere, Mago. Dai, Mago, ma pensi tu adesso con la musica.
0: Va bene, in realtà ci pensa la playlist di Radio Peter Pan. Mi piacerebbe tantissimo fare una raccolta al 393-7366-240 di coincidenze incredibili che ti sono capitate nella vita. So che è difficile, bisogna un attimo pensarci, però adesso ci sono due brani. Se ti viene in mente una coincidenza incredibile capitata nella tua vita, raccontamela.

0: ma ci sei già all'interno della casa di Muva nella casa.
1: Ciao Muva.
0: Ciao. Beh, abbastanza bene, dai, devo dire, un periodo un po' tostino, se posso essere onesto con voi, però va tutto bene nel complesso, grazie. In chat invece c'è questo umore.
2: È una giornata di merda.
0: Ehi,
2: non è possibile che succede sempre a me. Sono abbonato alla sfiga.
0: Yes sir.
2: Ma perché sempre a me?
0: Va bene. È una giornata un po' marrone. In chat c'è chi mi racconta vicissitudini passate, del tipo: Muva, ma tu lo sai che una volta ho fatto un sacco di strada alle 2 di mattina per andare a trovare un mio ex, adesso non lo rifarei più. Così, cioè, un po' carta bianca è partita questa puntata, per cui, se vogliamo, si sa come si inizia, non si sa come si finisce. Adesso voglio fare una dedica, però. Una dedica, perché l'ingrifometro della giornata, nonostante sia per alcuni e per alcune una giornata un po' pesante, l'ingrifometro mi segna dei numeri molto alti, molto alti. E quindi questa è dedicata alle hoes, la boombox track di oggi.
3: Can I get an amen for the hoes?
4: Amen.
3: Yeah. I said, let me get an amen for the bad bitches.
4: Amen.
3: We outside tonight. Grab your nigga, cause he might get fucked.
5: Trap season, bro.
3: Let me get an amen for the hoes.

0: pausa questa alla Boombox Track di oggi.
1: Boombox Tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Mi ero distratto un attimo perché ogni volta che vedo la canzone che sta per arrivare io già ci leggo una storia, perché Tame Impala assieme a Jenny, con cui ha realizzato il remix di Dracula, però se tu lo leggi Tame Impala Dracula hai già una storia scritta. Tame Impala Dracula.

di questo mercoledì 10/6/2026. Allora, una delle piccole curiosità di, appunto, a proposito di battito del cuore, questo è il beat of your heart, cioè il battito del tuo cuore, però invece Pump Up the Jam ha esattamente 125 bpm, la stessa frequenza cardiaca a riposo di un gatto. Cioè, per cui non si sa perché abbiano associato le due cose. Comunque il battito del cuore di un gatto e poi le fusa effettivamente possono calmare. Il nostro amico Pobacco invece parlava di coincidenze che si è ritornata Alice all'interno di Peter Pan a manetta e quindi si sia riequilibrato tutto, che Fede abbia fatto meno il galletto, che sia spuntato il sole, eccetera eccetera eccetera. Visto che io, quando si parla di coincidenze, credo anche un po' alla sincronicità, concetto espresso da molti più grandi e più bravi di me, c'è lei che dice: coincidenze, due annetti fa, prima di un importante intervento per cui avevo molta paura, cancro ai seni, mi si è rotta la mia collanina speciale protettiva, si chiama Tulasi, puoi vedere sul web di che cosa si tratta. Sono andata in disperazione perché ci tengo ad averla sempre con me. Guarda caso, dopo qualche giorno ho consegnato ad un ragazzo indù che, guarda caso, me ne ha procurate un paio. Guarda caso, scrive lei ancora, a distanza di poco mia cugina, che ogni tanto mi spedisce cose, me ne ha mandata una e io ho affrontato l'intervento con il Tulasi vicino. Coincidenze? Io non credo. Molto bene. Beh, non si è capita molto bene la dinamica, però sai, c'è una diceria sulle pietre, molta gente porta le pietre addosso, poi ogni pietra va bene, non sono un esperto di questo argomento, però molta gente porta le pietre addosso e si dice che quando la pietra abbia fatto il suo compito si rompa o si perda, per cui potrebbe essere anche stato quello, cioè il primo Tulasi, è legno, dice, ok, il primo Tulasi che è legno, va bene, magari aveva compiuto il suo percorso, il suo cammino. Adesso però vorrei spingerci un attimo all'interno del mondo del gossip. Non vorrei farlo leggendovi 700

0: con Runaway a fra poco con Muva nella casa.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: un'altra scelta.
1: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
2: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
3: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
4: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
5: Com.

0: Oh raga, è così che va. Stiamo rubando un po' lo spazio 92-110 con la playlist di Radio Peter Pan. Infatti c'è anche chi chiede: ciao Muva, ma come mai questa musica degli anni 90? Non che mi dispiace, anzi, nemmeno a me, devo dirvi la verità. Non l'ho decisa io, per cui anche per me grande sorpresa come sentire, per esempio, un messaggio di Francesca che dice:
1: buongiorno Muva, più buongiorno. O meno nel senso di lavorare a quest'ora, dipende. Ieri pomeriggio sono rimasta fuori dal supermercato con la radio accesa, il motore spento, sono riuscita a scaricare la batteria. Dopo di te c'è l'EDL, quindi sono andata avanti, la spesa l'ho fatta praticamente dopo 2 ore, lasciamo perdere.
0: Molto bene.
1: Non ti dico mia mamma gli insulti, Francesca da Udine.
0: Scusa, sei rimasta un'ora e mezza in macchina spenta ad ascoltare la radio, poi è stato un casino. Invece, a proposito di coincidenze, c'è lei che dice: ciao Muva, 2 venerdì fa ho purtroppo ricevuto una notizia non propriamente bella, perché mi darà un po' di problemi nei prossimi mesi e limiterà di molto alcune attività. Fatta l'età, la sera stessa ho conosciuto un uomo che mi sta facendo sbarellare e non mi succedeva da anni. Ok le coincidenze, ma poi una come fa a non imprecare? Non lo so, bisogna capire un po' gli estremi di questa storia.

0: coccodrillo. Attenzione, perché io non vorrei mai prendermi dei meriti che non sono miei.
1: Muva, ti sei preso un bel 10 più con la musica anni 90, 80-90.
0: Sì.
1: Cazzo, che bene.
0: Che bene.
1: Bravo Muva.
0: Ha detto cazzo che bene per caso. Non ho ben capito.
2: Ehi là, fratello Muva.
0: Sì.
2: Oggi mi hai fatto ringiovanire.
0: Oh.
2: Mi hai ricordato i tempi in cui andavo a ballare. Veramente
0: bene.
2: Sei il numero uno.
0: Raga, grazie.
2: Bella Muva.
0: Grazie, se vi piace il modo in cui li disannuncio e gli annuncio, benissimo. Però non mi prendo il merito. È playlist di Radio Peter Pan. Per cui oggi effettivamente ho notato un'inflessione che va all'inizio, addirittura alla fine degli anni Ottanta con i Technotronic, 1989, poi 1994, se non erro, Think About the Way. Però c'è anche chi dice.
3: La cosa che succede, aspetta,
0: perché lui si riferisce al messaggio che ha mandato un'ascoltatrice poco fa, che dice: io ho scoperto di avere un po' di problemini, ho trovato un uomo che mi ingrifa, ma devo aspettare, cioè come faccio a non bestemmiare, scrive lei. E lui:
3: la cosa che succede, ha preso la vaginite logorroica e poi non può più schiacciare.
0: Può essere.
3: A mio parere potrebbe benissimo, che ne so, guardare un campo di fiori, andare fuori a cena.
0: Sì.
3: Ci sono tante cose belle, non
0: certo,
3: è che devi schiacciare
0: certo,
3: il giorno e la notte così, di giorno, di notte, in tutti i laghi, in tutti i mari, in tutti i fiumi.
0: Sì.
3: Appena si sistema un po', valorizza l'ambiente, guarda in giro. Ci sono tante cose da fare, minchia, sempre con la cosa di schiacciare la testa.
0: Vabbè, però se lo proprio non puoi farlo, ti pesa. Facciamo un piccolo sondaggio. Allora, 393-7366-240, se sei all'ascolto, ci aiuti con un sondaggio. Ovvero, mi nomini una cosa, un'esperienza, quasi meglio del sesso. Ok? Giochiamo, visto che di solito sessualizziamo, adesso una cosa, almeno, meglio.

0: Allora, visto che di solito si sessualizza, muva, sessualizza, adesso voglio farvi una domanda. Facciamo un piccolo sondaggio al 393-7366-240. Per te, che cosa può esserci meglio del sesso? Meglio del sesso. Allora, c'è lei che scrive: la pasta alla norma è meglio del sesso. Cara ascoltatrice, ma tu sai che è uno dei miei cavalli di battaglia la pasta alla norma? Fra l'altro con le melanzane chiaramente fritte e non al forno.
1: Ma secondo me una cosa meglio del sesso, dopo 8 ore di cantiere facendo il fabbro, trasmerigliare, cannello,
0: sì,
1: e altra cosa è farsi la doccia quando arrivi a casa. Guarda, te lo posso garantire, con 37 gradi e tutto il giorno che sudi, saldi, smerigli, c'hai cioè polvere di ferro che ti fa ruggine addosso con sudore.
0: Certo.
1: La doccia, guarda, a volte è meglio del sesso.
0: Dopo una giornata di smerigliatura di maroni, effettivamente una bella doccia, rinfrancante come il nostro More Music in the Mix.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Peter Pan.
2: More music in the mix.
4: It's time to
5: Thomas

0: music in the mix. More music in the mix.
1: Allora, grazie mille a Thomas Menegazzi per il suo More Music in the Mix tutti i giorni a quest'ora all'interno di Muva nella casa. Stiamo cercando di fare un sondaggio: cosa c'è di meglio del sesso? Desessualizziamo. A proposito,
0: davvero molto bello. In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in dub a Pordenone e Trieste. Peter Pan Squat.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: sentita anche Lady Ellen.
1: Comunque sì, sì, ho sentito SMC, l'ho sentito. Per un attimo ho detto, ma che succede? Comunque ringrazio, Muva, ringrazio. Sto andando a Cavarzere a prendere una... Cos'è che stai andando a prendere?
2: Lo scarico.
1: Per truccare il cinquantino di mio figlio, perché è stato promosso, quindi da buona mamma devo fare il regalo. Lui chiede solamente che vada almeno quanto? Sì. Ai 110?
2: Almeno ai 100,
1: hai 100, capito? Sì.
0: Bene, forze dell'ordine all'ascolto, stava scherzando, era tutta una gag. Bentornati e bentornati all'interno di questo magico programma in cui solitamente mi chiedete: Muva, ma sessualizza la trasmissione. Oggi vorrei desessualizzarla, ovvero al 393-7366-240 vi ho domandato, ma per voi cosa c'è di meglio del sesso, visto che in alcune giornate non riuscite a togliervelo dalla testa. Io compreso, cioè non mi levo da questo insieme. C'è chi dice mangiare qualcosa di paragonabile o addirittura meglio. Sondaggio fatto tra il gruppo di amici. Cos'è emerso nel gruppo di amici? Io sono molto, molto curioso di ciò. Poi c'è anche chi dice la curva sud dell'ultima di campionato contro il Palermo. Effettivamente quella grande emozione che provi allo stadio, cosa che io, con cui io empatizzo gran poco, ma ognuno alle sue. C'è anche chi dice nulla meglio del sesso, non c'è nulla che può battere quella cosa lì, difficile trovare qualcosa di meglio del sesso, chi dice di no mente, dice lei, però magari un bel tiramisù o un lancio col paracadute magari potrebbero essere equipollenti, come dicono i remix da Franci. Effettivamente, va dai, un'equipollenza ci sta.

0: capire se per voi c'è qualcosa di meglio del sesso al 393-7366-240. Sentiamo.
1: Vabbè, scusando che metterò la moto in salotto. Cioè, ti immagini, no? Tazzina di tè,
0: sì,
1: al mattino,
0: sì,
1: arrivi in salotto.
0: E metti la moto in salotto, non tromberai, ma sai che segoni che ti fai con la moto in salotto. Ecco, allora, cioè che boh, a me mondo moto, raga, mondo motori non è il mio mondo, per cui ognuno ha le sue, giustamente, Il primo giorno di ferie è l'unica cosa meglio del sesso, scrive lei. Poi andiamo nel sentimentale. Antonelle scrive: abbracciare all'abbraccio di un figlio è meglio del sesso. Effettivamente, poi si può andare anche sul sentimentale, se volete, attenzione. Poi...
2: Ciao,
0: ciao.
2: Meglio del sesso non c'è niente. Comunque, dopo una giornata di lavoro,

perfetto. Allora, sì, cioè, tu sei del team. Anche prima c'è scritto un lavoratore che ci diceva: ragazzi, dopo una giornata così, mettermi sotto la doccia non ha assolutamente prezzo. Quando tu hai iniziato l'audio, però, che diceva passando un pomeriggio picchiando addosso un cancello, ho detto: ma questo che lavoro fa? Recupero crediti. Per cui mi sono fatto un po' al dubbio. Non so se possa essere meglio del sesso, ma è comunque molto piacevole. La canzone

0: Cosa c'è di meglio del sesso? Ditecelo, ditecelo. C'è lui che dice avere ragione. Che posso dire? Io concordo al 100%. Cioè, quando hai ragione su una cosa, anche sudata, ti senti quel cicinin di onnipotenza bellissimo. Cicinin, termine tecnico, ovviamente, un'unità di misura. Poi la droga, scrivono, va bene. Specifica quale. Poi c'è anche chi dice cosa c'è meglio del sesso. Per oggi trovare nel conto corrente un bel milione di euro. E poi domani il sesso. Stefano da Padova. Poi c'è anche lei che dice:
1: ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Meglio del sesso, quello fatto bene, quello proprio che sai come metterti, come fare. Ma è difficile che ci sia una difficult cosa meglio. Ma in mancanza la complicità è una cosa fantastica, secondo me.
0: Ok.
1: Perché sai, quando c'è, cioè, come il migliore amico, la migliore amica, che ti vedi da distante, basta un suono, una parola, e c'è lo sguardo, proprio quel tipo di complicità lì, secondo me, è impareggiabile.
0: Ma bello, bello.
1: E per te, Muva?
0: Per me, io ve lo dico dopo.

0: con I Can Wait, Kaisa che dice a Bobbo Sinclair non posso aspettare, ti ho detto che non posso. Così insomma si è sviluppata un po' questa canzone e ci stiamo domandando che cosa ci sia di meglio del sesso per desessualizzare la puntata.
1: Ciao Muva.
0: Ciao.
1: Che cosa c'è meglio del sesso? Eh, beh, diciamo che un po' tutti i bisogni primari sono, danno delle soddisfazioni.
0: Vero.
1: Ti do un esempio,
0: vero.
1: Quando per esempio ti scappa la cacca tanto sì, e stai addirittura guidando la macchina e sì, pieghi le dita dei piedi e stai col sedere alto dal sedile che ti scappa la cacca tanto, arrivi a casa e proprio ti sfoghi. Quindi fare la cacca e anche la pipì in emergenza danno delle belle soddisfazioni.
0: Che poi, ciao. Che poi effettivamente anche superare quel checkpoint in cui non importa dove sei, arriverai nell'androne di casa tua oppure davanti alla porta di casa e avrai quel pericolo di cagarti addosso lì. Cioè quando mancano pochi metri, il tuo corpo dice no, non ce la faccio più. Superare anche quel momento di difficoltà, assolutamente. C'è stato chi mi ha domandato, Muva, ma per te che cosa c'è meglio del sesso? Secondo me, allora, poi dipende, cioè non sempre, ma
2: la musica, Muva, certa musica meglio del sesso.
0: Alcune volte lo è. Ci sono anche tante altre cose, per esempio serate di grandi condivisione, la grande condivisione alta, quella mi piace. That's all I know.

0: Pubblicità, Rudimental e Khalid con All I Know. Muva nella casa.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTI e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTI.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Weekend.
1: Non c'è altra scelta.
2: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto, con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social, Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan.
3: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.

0: fosse già arrivata l'estate, invece...
1: Volevo dare un'informazione infometeo. Io sto transitando da Castelfranco e vedo un annuvolamento nero, nero, nero, che è peggio della cacca.
0: Ecco, molto bene, infatti... intervento precedente, prima della pubblicità, si parlava di cose migliori del sesso ed è spuntato fuori il racconto di lui che dice: una delle cose, delle sensazioni migliori del sesso è quando ti scappa forte forte la cacca e riesci a farla nel tuo bagno che ci arrivi proprio cicco cicco al bagno. E sono spuntate delle storie, ovviamente.
2: Io giuro, una volta sono andato a prendere mia morosa e avevo un mal di pancia fotonico. Giuro, ho detto: adesso mi fermo e cago sul fosso.
0: Ecco, molto
2: sono arrivato a casa, non so come, ho fatto le scale del condominio, due piani, scorreggiando ogni scalino, ogni due scalini,
0: con una zampogna,
2: te lo giuro. Ho aperto la porta, ho sbattuto tutto, te lo giuro, mi sono seduto sul cesso, ho detto
0: che è quella condizione, cioè secondo me è capitato a tutti almeno una volta nella vita che hai quella condizione in cui il culo parla, cioè tu ti muovi e il culo fa come una zampogna. Ma vabbè, al di là di questi grandi discorsi filosofici, ci prepariamo ad accogliere Jazzy e Calvin Harris con Satisfied.

0: potenziare un po' tutto sto sesso che ci circonda sempre, che cosa ci sia meglio di una bella schiacciata.
1: Quando arrivi al weekend dopo una dura settimana di lavoro, prendi fuori la tua Ducati Street Fighter, ti fai un bel giro sull'Appennino,
0: sì,
1: un po' al fresco con i tuoi amici.
0: Bello.
1: A volte è meglio del sesso.
0: Non sempre, non sempre. La moto l'avete tirata fuori in tanti, sapete, la moto come palliativo del sesso, per cui, allora, io stavo cercando di fare un'indagine, no? Di mischiare le indagini, i numeri che ho, per cui se vedi una persona in moto è facile che trombi poco? Cioè, questo è il... Non dobbiamo capire, potremmo fare una puntata a sé. Appunto, cioè ci arrivano un sacco di messaggi, forse meglio del sesso c'è solo l'andare in moto. Ciao Muva, niente è meglio del sesso, ma ricordo di aver goduto come una bestia quando, convinto da amici, ho praticato rafting alpino in Svizzera / Austria. Ci ho dato dentro per 7 giorni. Provaci col sesso a darci dentro per 7 giorni. Poi vediamo, sentiamo.
2: Volevo dare un'informazione infometeo. Io sto transitando da Castelfranco.
0: Sì.
2: E vedo.
0: Ah no, ok, è quello di prima, ma sono arrivate altre infometeo, eh? Altre infometeo.
3: Mua. Sì. Ma qua a Castelfranco sto caricando e scaricando vicino qua alla stazione di treni.
0: Dimmi Sandro.
3: Non è che proprio sia quel gran sole di giugno. Se qui non mi muovo a scaricare e caricare, sì, qua prendiamo su l'acqua.
0: Ostia.
3: E forse anche la grande è veramente
0: certo,
3: molto molto molto nero.
0: Molto molto nera. Grazie Sandro. Attenzione, perché appunto Sandro era in una situazione un po' che stava scaricando eccetera eccetera, arriva il temporale, Sandro guarda il temporale.

una frase del genere viene fuori dal Veneto o dalla Toscana, è un po' differente il mood su cui si muove. Per fortuna siamo giunti alla fine e non possiamo indagare. Chiudiamo il discorso cose meglio di fare all'amore. Ci sarebbero tantissimi messaggi al 393 736 6240. Vi ringrazio come sempre per appunto il mettervi in gioco, grazie, vi mando un bacio in questa giornata che sta diventando cazzo bruttissima guardando fuori dalla finestra, ma c'è chi ha molta più paura di noi in questo momento. C'è Loris che dice: domani ho gli esami e ho molta paura, potete fare un saluto a mia mamma che si chiama Rossana? Certo, salutiamo sia Rossana che Loris. Poi Loris, se sbagli l'esame lo riscrivi, no? E si mette tutto a posto. Appuntamenti per venerdì 12 giugno, Radio Peter Pan, la Perivilla, Palmanova, Designer Village, Aiello del Friuli, Udin, dalle 17 con Baxo, Fede e DJ Maxwell. Poi il nuovo venerdì del Mangio, sempre quindi di venerdì, a Gagliarine Treviso con Radio Peter Pan, dalle 21 in diretta con Edo e Thomas Menegazzi. E poi il Peter Pan 90-210 all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto Treviso, dalle 23 Marco Baxo, Lady Ellen e l'animazione 90-210 con Rocky. Adesso è il momento della perla del perla che parla, perla del perla che parla, che vede un nuovo progetto coi controghezzi. Tom Rowlands dei Chemical Brothers si sposa con la cantautrice Aurora. Let go.

0: La canzone si chiama Somewhere Else e molti l'hanno paragonata ai jingle del Remix Show. Andrò ad indagare. Vi do appuntamento domani, sempre dalle 15 alle 17, e vi lascio con Peter Pan 9210. Ciao!
1: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, frate, puoi portarmi a casa.
2: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan. Forza.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
4: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: dove si vendono non solo, ma... che ne so, borse da golf.
1: Quello fuori è Shalpi?
0: È Shalpi.
1: Ci staranno ascoltando, volevo fare un commento, ma se ci ascoltano è meglio che non lo faccio.
0: C'è Shalpi che ha fatto l'intervista su Birichina e Belle Monella.
1: Ma non lo faccio, metti che ci ascoltano.
0: In corridoio ti ascoltano.
1: Ci ascoltano, allora
0: ormai lo devi dire. No, no.

0: kiosco, un campo, una bicicletta, un monopattino, un'automobile,
1: basta,
0: una moto,
1: basta,
0: un moto d'acqua,
1: basta,
0: una, come si chiamano quelle, le moto da, non mi ricordo, una slitta, per esempio, una slitta, un bob, vabbè, 393 736 240, inviate l'audio descrivendo l'oggetto che volete vendere, lasciando il vostro numero dettato lentamente e anche il prezzo dell'oggetto.
1: Ma amici selvaggi, iniziamo, scusate, con le brutte notizie.
0: Aia.
1: Stranamente un camion ha preso un furgoncino sulla A54, è tutto bloccato.
2: Ciao selvaggi, infotraffico, A57 bloccata,
1: uscita
2: Peschiera del Garda, che va verso Brescia.
0: Sì.
2: Evitatela, tutto bloccato, incidente, un camion contro un furgoncino.
1: Molto bene.
2: Lolo.
0: Ovviamente lo sfogo traffico potete sempre farlo.
3: Attenzione.

0: amici ricchi, mettetevi le mani sulla coscienza.
1: Ma non serve nemmeno che tu vada a specificare ricchi.
0: Perché?
1: È scontato.
0: Che sono ricchi? Il prossimo, l'audio che siamo presi è proprio riservato ai ricchi. Cioè, amici ricchi, mettetevi la mano sulla coscienza e una sul portafoglio, perché lui ha bisogno.
2: C'è il Baggi, buonasera. Io non ho niente da vendere, ma se qualcuno ha dei soldi da darmi, sono qui. Se volete vi lascio l'IBAN, chi è interessato.
0: Amici ricchi,
1: dovresti avere un PayPal. Col PayPal la gente ti fa subito in temporale un'offerta.
0: Beh, si può fare, dai.
1: Sì.
0: Ma attenzione al prossimo audio, amici. Allora, la signorina, bisogna ascoltarlo tutto, eh. La signorina riceve dei video strani su Instagram, ok?
1: Sì, vabbè, ci sarà un...
0: Aspetta. Ultimamente gli compaiono video di influencer che parlano di food, specializzati nella carne rossa, che parlano della zecca della carne rossa, che se ti punge non puoi più mangiare la carne rossa.
1: Sì.
0: E va, capita anche a
1: ma
0: voi...
1: solo la carne rossa non puoi più mangiare.
0: Sì. Vuol sapere se capita anche a voi e se è vero. Sentiamo.
3: Selvaggi. Allora, io avrei una domanda. Tempo fa mi uscivano video a manetta su Instagram del caso Epstein. Praticamente io aprivo Instagram e mi uscivano questi video di continuo. Poi per un po' ho lasciato stare quel social, perché veramente facevano vedere cose orribili, inquietanti. E adesso mi escono video a manetta di influencer che promuovono la carne, cioè che sono consumatori di carne rossa e tutti i tipi di carne e evitano i carboidrati. Praticamente parlano di queste zecche che se ti pungono diventi tollerante, allergico alla carne rossa. Allora volevo chiedere se anche a voi vi escono questi video del tutto strani, stranissimi.
0: Ma
1: sarà perché hai detto qualcosa e col microfonino di Instagram.
0: Vabbè, ma sta zecca della carne rossa esiste o è una cazzata?
1: Ma dai.
4: Peter Pan.

0: stata il meteo ha fatto disastro.
1: Sì.
0: Lui vuol sapere, non ho capito se in zona fonte o in zona ponte.
2: Ciao ragazzi.
1: Ponte di video.
2: Volevo solo dire, ma in zona fonte ha fatto disastro il tempo, solo per chiedere, perché devo andare in zona di Riora.
0: A me sembra detto fonte, però
1: tra ponte poi detto Vidor, sarà ponte di Vidor.
0: Ponte di Vidor, va bene. Amici del mercatoio, allora dovete sapere, sicuramente quelli qua in zona lo sanno,
1: o ponte della Priula.
0: La Reyer dopo un sacco di anni è alle finals contro Milano per la finale scudetto, ok?
1: Bello, bello.
0: Lui cerca biglietti.
3: Buonasera. Non vendo ma compro. Qualcuno vende biglietti partita di basket Reyer Venezia contro Olimpia Milano martedì 16? In caso lascio il mio numero 346 7971 525.
0: Lolololo
1: 346 7971 525.
0: Molto bene amici, ovviamente anche sfogatoio, e lui deve sfogarsi, si parla di stipendi, buste paga.
4: Lolololo, sfogatoio, ci sfoghiamo, ma perché c'è sempre l'aumento delle buste paga degli statali e invece diciamo i poveri operai che lavorano, un datore di lavoro che non è statale rimane sempre la busta paga da morte di fame?
0: Lolololo,
1: dovresti fare meno soste al bar,
0: no,
1: e avanzeresti qualche soldino a fine mese.

0: Sango e Alejandro Garrido.
1: Vi salutiamo.
0: Aie!
1: Vi salutiamo.
0: La canzone si chiama Aie! Sango e Alejandro Garrido.
1: Già che salutiamo, salutiamo subito i nostri amati replicanti. Ci ascolteranno domattina tra le 4 e le 6. Buon inizio di giovedì.

0: Lui ha frainteso.
1: La zecca rossa esiste, ma non è nella carne, è un bipede. La zecca rossa.
0: Vogliamo spiegarla?
2: È un comunista.
0: Molto bene.
2: Sì.
0: Allora lui vorrebbe informarsi su questa cosa, però non lo farà.
3: Quello lollo 4 da Milano, io volevo cercare sta roba qui della zecca della carne rossa sul mio Google. Però dopo se lo faccio mi escono anche a me.
2: Eh sì, è brutta la zecca da
3: meglio
2: vedere.
3: Meglio di no, troppi cookies, siamo tutti controllati, porca miseria. Lollo.
0: Ma c'è chi invece ha studiato, conosce la storia e ce la racconta.
4: Ciao, allora, riguardo alla zecca, in realtà ci sono degli studi dietro ed è da anni che c'è questa zecca che gira. In Italia sarà più o meno 10 anni, però è molto più diffusa in America, che effettivamente qualcuno è stato punto, ovviamente non succede a tutti, è stato punto e diventa praticamente allergico,
2: erbivoro,
4: alla carne e anche altri cibi che adesso non mi ricordo, e fai praticamente shock anafilattico.
0: Bello.
4: E non esiste una cura al momento, quindi bello schifo.
0: No, lo direi.
5: Radio Peter Pan.

0: anno 2011, l'esploa degli One Direction.
1: Allora Selvaggi, se prima il vostro collega co-conduttore cercava due biglietti per la Reyer, quello che stiamo per sentire vende quattro biglietti per il concerto di Ultimo a Roma del 4 di luglio.
0: Sì, lo diciamo, sono quattro biglietti in ultima fila, che nel caso di Ultimo sono i più prestigiosi.
2: Chiedi scusa.
0: Perché?
2: Chiedi scusa.
0: Tra l'altro lui si è preso all'ultimo a venderli, eh.
1: Lo sfogatorio finisce qui, torniamo settimana prossima. Porca mignotta.
3: Ciao Baxo, ciao Pedro. Io vendo numero 4 biglietti per il concerto di Ultimo a Roma, sì, il 4 fila. Luglio a prezzo d'acquisto, quindi circa 80 euro mi sembra, 80-90 euro, non mi ricordo più. E il numero è 339-3321-997. Ripeto, 339-3321-997.
1: Lolololo, molto bene. E adesso è anche il momento degli scettici sull'argomento zecca della carne rossa.
4: Lolololo, certo, zecca della carne rossa, alieni, area 51. Esiste tutto?
0: Tutto.
4: Spegni quel telefono.
1: Sono scettici, tutto. Anche voi.
5: Ciao ragazzi, Radio Peter Pan. No, ma niente, ma si può mandare la ragazza che ha appena lasciato l'audio a comprare un litro di olio di gomito?
1: Dai.
5: Mi raccomando, è il casolino più vicino, eh.
1: Dai.
5: Ciao ragazzi. Peter Pan.

0: messe sagre.
1: Va bene, prima di andare in pausa, amici, non affrontate l'estate, non fate sta cazzata prima, anzi senza aver comprato una rotofresa, non affrontate l'estate senza rotofresa.
0: Io no, a me non serve, ma ce l'ho lo stesso.
1: Vedi, ma sei così, bravo.
2: Buonasera selvaggi, per lo mercatoio vendo rotofresa 4 metri dell'Alpego, sì, per adatta per trattori dai 130 cavalli in su.
0: 4 sì, metri.
2: Per contattatemi. 35 18 94 7117. Sui 7000 euro.
1: Ma mai una cazzo di Ferrari Luce che vendiamo a sto mercato? Solo rotofresa.
0: Per fortuna, per fortuna. Scusa, 351 894 7117 per la rotofresa.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Peter
4: Pan. Squat. Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
5: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24. Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
11: Vendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.

0: dove ci saremo io, Lady Ellen, Rocky Festaiolo, a farvi ballare le più belle degli anni 90 e 2000.
1: Secondo quartino di Sfogatoio Selvaggi, il mercoledì è anche mercatoio. Ma noi già stiamo parlando di buste paga. Non guardare il culo delle signorine.
0: Ah, è una signorina? No, scusami, non avevo.
1: Stiamo parlando di buste paga e anche della zecca della carne rossa.
0: Sì.
1: Il numero è il 393-7366-240. E riprendiamo parlando delle buste paga. Non è che la gente vuole che si aumentino le buste paga.
2: Ma non è che noi vogliamo l'aumento della busta paga degli operai. Vogliamo meno tasse, perché tanto, se dopo ti danno aumenti, loro lo assorbono con il super minimo assorbibile, per cui ha poco senso, li trattengono gli aumenti, lo possono fare. Per cui propongo, cioè sarebbe ormai da secoli farlo, togliere un po' di tasse, così non ti assorbo un cazzo e mi tengo quello che mi merito.
1: Non è sbagliato come ragionamento, no. Lolo.
0: Bravo, bravo.
1: Allora, parlando della zecca della carne rossa, lui è uno che ne sa, amici.
3: Selvaggi, buongiorno, anzi buonasera. Allora, la zecca che fa diventare le persone allergiche alla carne, ma meglio detto la zecca che ti fa venire la sindrome di Alpha-Gal, si chiama così, esiste, è molto diffusa negli Stati Uniti.
1: Ascoltate
3: si
1: bene.
3: Dice che sia un progetto dei laboratori collegati a Bill Gates. Quindi ragazzi, è un complotto, però comunque sì, è dimostrato che è stata sviluppata in laboratori ed è stata sviluppata,
0: vedi,
3: in maniera artificiale. E guarda caso Bill Gates ha sponsorizzato tutti i, diciamo, le ricerche scientifiche riguardo la carne sintetica.
1: Vedi?
3: È un caso, non penso, lo.
0: L'ho letto anch'io su Telegram.
4: Peter Pan.

0: 333-2688.
1: Pensa che coglioni, anche perché sulla prossima inserzione, che costa un po', basterebbe il 10% per prendere due soldini, capito?
0: Lo so, però.
1: No,
0: qualcuno deve dare il buon esempio.
1: No, non
0: tanto.
1: Noi,
0: qualcuno
1: io non voglio.
0: Deve dare un buon esempio.
1: Se c'è una cosa che io non voglio fare in vita è dare il buon esempio.
0: Ma come? No, ma sei sempre lì che predichi, dai.
1: No. Amici, se volete una caldaia a vapore, prendete questo numero.
0: Quella per le locomotive?
1: Sì, esatto. Ah. Se avete una locomotiva, prendete questo numero.
0: Vai.
2: Ciao ragazzi, allora per il mercatoio vendo caldaia a vapore semiprofessionale della EV Atlantis, modello Atlantis, 180 gradi a vapore secco, adatta sia alla pulizia delle tappezzerie che delle superfici, compresa di tutti gli accessori. Prezzo di listino siamo intorno ai 3.000-3.200 mi pare, la vendo a 1.500, quindi al 50%, è in ottime condizioni, sempre manutentata bene, usata solo per esposizione. Numero di telefono 345-5825-529.
1: Lololo, amici scettici sulla zecca della carne rossa.
3: Oh Lollo, guardate che è una cazzata, potete googolare tranquillamente con il vostro cellulare, si chiama Alfa Gal ed è una sintoma riconosciuta, non è una cosa di alieni o cazzate varie.
1: C'è poco da scherzare, eh?
4: Peter Pan.

0: Amici, lui vende due clima e deumidificatori portatili.
1: Aha.
0: Prendete questo numero.
2: Per il mercatoio vendo due climatizzatori portatili e umidificatore portatile, tutte e due la cifra di 35 euro, costa Bissara Vicenza, mai usati, i regali dei genitori. Numero di telefono è 347 50 13 929, 347 50 13 929.
0: Lo voglio.
1: Abbiamo la rubrica della torre di controllo, quando la radio della torre chiama anche i telefoni fissi.
3: Lo sfogatoio di Interbar.
4: Bravo Charlie, mi ricevi? Torre di controllo dell'aeroporto, Bologna.
5: Guardi che sta sbagliando il numero, eh.
4: Lei chi è, scusi?
5: Vede che è un'officina.
4: Ma lei non è il comandante, perché risponde?
5: Ma che comandante, scusi, eh. Cioè, lei guarda il numero che sta facendo.
4: Questa è la radio dell'aeroporto, comandante.
5: E chi se ne frega se è la radio dell'aeroporto?
4: Mi permetta, ma lei perché...
5: Io gli permetto, gli dico, guardi che numero ha fatto.
4: Ma lei perché risponde, scusi, se non è autorizzato?
5: Scusa, mi dice che... Ascolti, io non ho tempo da perdere. Lei con chi vuol parlare?
4: Pirla kebab, mi riceve?
5: Ascolti, gli sto ritornando a ripetere che lei sta sbagliando numero.
4: Ma io non...
5: Allora, come glielo devo spiegare?
4: Io non ho fatto nessun numero, è la radio...
5: Allora, del... lei se non ha fatto nessun numero, c'è un contatto, lei sta chiamando un'officina meccanica.
4: Ah, quindi lei ha problemi con la radio?
5: Io non ho problemi della radio, perché io non ho la radio, io ho il telefono fisso della Telecom. Allora, è lei che sta facendo dei casini, perché io, il mio telefono funziona, io non ho né radio né niente.
4: Mi
5: va,
4: scusi,
5: bene, adesso è riuscito a capire cosa le sto dicendo?
4: Sì, io le devo chiedere una cosa, lei ce l'ha l'autorizzazione per rispondere?
5: Per
4: rispondere alla radio, ce l'ha l'autorizzazione?
5: Ma quale RAM? Di che sta radio sta parlando? Io sto parlando al telefono, io sto parlando al telefono, io ho l'autorizzazione della radio, di che radio sta parlando? Ma mi sto spiegando, cioè, scusi, eh? Io ho un telefono fisso della Telecom, io gli sto rispondendo da quello. Se lei ha dei casini con il suo autoradio o le radio, come li chiama, a me non me ne frega niente. Io ho un telefono fisso con il cavetto che arriva, capito adesso?
4: Posso farle una domanda, una richiesta?
5: Sentiamo anche questa.
4: Avvicini la bocca alla radio perché la sento poco.
5: Ascolti, se lei ha tempo da perdere, io non ne ho, ecco, va bene?
4: Ma è il comandante lei?
5: Allora, torno a ripeterlo. Lei ha una radio che è meglio che la prende, la mette nel bidon del rusco. Sta rispondendo un telefono fisso. Ha capito cosa vuol dire fisso? Allora, non mi rompa più i coglioni. Ha capito?
4: Comandante.
5: Ecco, non mi rompa più i coglioni.
4: Ma
5: perché già rotto i coglioni.
4: Comandante.
5: Non mi rompa più i coglioni.
1: Che poca pazienza.
3: Radio Peter Pan.

0: ciao selvaggi, mi chiedevo, ma il mercatoio con il discorso dell'animaletto, ma che ci zecca? Ok, che dite, cambio radio?
1: Sì.
2: Allora, avrebbe voluto fare...
1: Se la cambia è meglio,
2: avrebbe
1: guarda,
2: voluto fare una battuta alla Baxo, ma... non gli è riuscita proprio benissimissimo.
1: Perché proprio gli è riuscita bene, nel senso che non fanno ridere ed era coerente con noi, infatti non puoi cambiare radio,
2: Nemmeno fanno ridere.
1: No, non fanno ridere. Allora amici, attenzione, stiamo per sentire una signorina contabile commercialista che lavora in uno studio contabile commercialista. Sentite che zozzeria che gli ha fatto lo studio.
3: Buongiorno Radio Peter Pan, volevo sfogarmi io che una settimana fa sono andata a farmi 7.30, io lavoro in uno studio di contabili e commercialisti e ho scoperto che al posto di incassare soldi ho dovuto io versare perché il mio studio non mi ha versato tutti i contributi e tutte le tasse e quindi al posto di incassare tot soldi alla fine li ho dovuti versare io. Mi è pesato, sì, tantissimo, correttezza zero, però vabbè. Questa è la vita.
2: Insomma, c'è di peggio nella vita.
1: Beh, oddio, certo che c'è di peggio nella vita, ci mancherebbe, ma lavori in uno studio di commercialisti che non adempiono i compiti tipici del commercialista. Cioè,
2: sì, però dire, puoi sembra... far qualcosa.
1: Non lo so.
2: Cioè, si assumerà qualche responsabilità il commercialista se non versa.
4: Peter Pan!

0: Lui a questa cosa che Bill Gates ha investito in studi per sviluppare la carne sintetica non ci crede, amici, ve lo dico.
1: Allora, se ho ben capito, la teoria più scientifica ufficiale dovrebbe essere che un miliardario spende parte del suo patrimonio per provare a infettare una zecca che colpirà una persona ogni 100.000, 200.000 persone, che diventa allergica alla carne rossa, e lui deve riuscire anche a convincerlo, invece di mangiare roba sintetica, vegetariana oppure carne bianca, a comprare la sua carne sintetica. Sì, veramente i complottisti hanno di quelle strategie di mercato sì, veramente forti.
0: Però è proprio così che si insinuano, con queste teorie assurde, però poi alla fine.
2: Ma però in questo caso la spesa secondo me non vale.
3: Vabbè, ma con tutti i soldi che c'ha, quanto avrà speso? Okay.

0: grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan. Spot.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: del ragazzo di prima è nuova di stecca.
1: La vogliono spiegare?
2: Però vedi che le battute alla Baxo vengono apprezzate e anche simulate.
3: Ciao selvaggi, ma una domanda. La malattia, quella lì dell'intolleranza alla carne, cioè cos'è, una malattia nuova di zecca?
1: Avete rotto il cazzo? Avete rotto, stiamo lavorando, cioè non è che abbiamo tempo da perdere queste cose.
2: Sono un influencer di battute di merda.
1: Terzo quartino di sfogatoio selvaggi, il mercoledì anche mercatoio, 393-7366-240. Lo riprendiamo appunto con il mercatoio, perché lui vende una cantinetta frigo, amici.
2: Bella, bella.
4: Vendo cantinetta frigo per vini, Aeghe, causa in utilizzo, condizioni come nuove. Se interessati, 351-563-0335, più o meno 12 bottiglie ci stanno dentro.
2: Ripeto il numero, 351-563-0335, per una cantinetta usata poco perché poi si è ricordato di essere astemio.
1: Ma amici, al mercatoio, oltre a vendere, si cerca, lui cerca o una BYD oppure una Tesla, amici. Se avete Tesla o BYD da vendere,
2: si vede.
5: Ciao selvaggi, cerco BYD Seal, la berlina diciamo, oppure Tesla Model 3, possibilmente ultimo modello, oppure Tesla Model Y. Il mio numero è 345-420-4132.
2: Beh, poteva dire direttamente che della Tesla cercava l'ultimo model.
6: Radio Peter Pan.
1: Vedi, non fanno ridere la fine.

0: e Marco Baxo, è sempre una figata. Ciao ragazzi, e mi va
1: lolololo. Molto bene, allora stiamo per sentire un commento sulla signorina che lavorava nello studio di commercio, che lavora nello studio commercialista, che ha scoperto che non gli hanno pagato i contributi, se li è dovuti pagare da sola. Lui questa cosa proprio lo manda via di testa.
2: Ma la signorina che lavora nel studio di commercialista, ma ha fatto un audio giusto per prenderci per il culo?
3: Non sembrava.
2: O è seria? Cioè, o è scema più che altro, cioè. Non ti hanno versato i contributi? Tu ovviamente quando fai 7.30, se non sono stati versati, devi pagare tu, e tu non pensi di andare, non so, da nessuna parte, pensi di prendertela in culo così? Cioè, ma davvero? Cioè, davvero siamo a questi livelli in Italia? Beh, non lamentiamoci allora se poi dal governo cercano di mettercela in culo per ogni cosa. Se questa è la nostra reazione.
1: Lolololo. Allora, amici del mercatoio.
3: Hai detto mici?
1: Mici del mercatoio, lui vende una moto troncatrice.
3: Bella.
1: Utilissimissimissima.
3: Bella.
4: Ciao mercatoio. Io vendo una moto troncatrice Husqvarna grippata, sottolineo grippata.
3: Grippata.
4: E tutto il resto dei pezzi sono buoni. Per informazioni, Manuel al 349 348 8629.
3: Bene, per la moto troncatrice contattatelo 349 348 8629. Peter Pan.

0: Pedro, ma non si chiama zecca anche quella là che stampa soldi là, sì, la carta, la moneta, sì. Io vorrei trovare quella, mi aiuti a trovarla per far soldi, io ho bisogno di soldi, dimmi cosa posso fare. Ciao, ciao Pedro.
1: Cerca la zecca dello Stato lui.
2: Anche lui non gli hanno messo la cappottina sulla macchina.
3: Eh no. Allora amici, lui ce l'ha con i vostri audio.
4: Ma sì, ma posso fare rompicoglioni? Ma dai, ma certi sono proprio bufalone. Che cazzo chiami per la Tesla qui? Cioè, se cerchi la Tesla ultimo modello vuoi dirmi che non sai dove trovarla? Lo, è quello della cantinetta, dillo un cazzo di prezzo. Perché se no, sì, mi può interessare quanto costa, 10.000 euro, allora no.
3: Lololo.
2: Vabbè, gli scrivi, WhatsApp.
5: Radio Peter Pan.
2: Questo venerdì 12 giugno Radio Peter Pan alla Peri Village di Palmanova, Designer Village ad Aiello del Friuli. Dalle 17 ci sarò io, Marco Max, insieme a Fede e al DJ Maxwell. Poi saremo anche al nuovo venerdì del Mangio di Gagliarini, che si chiama Sporty Party, tra Beach Club, Sport Relax, Musica, Food and Drink. Dalle 21 in diretta avremo Edo e Thomas Menegazzi. E poi Peter Pan 90210 all'Aira Beach Club di Castelfranco Veneto. E dalle 23 Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione del 90-110 anche con Rocky Festaiolo. Sabato 13 giugno saremo al Sound of Monte a Montebelluna con il nostro Thomas Menegazzi in orario aperitivo dalle 18, aspettando poi la finale del contest musicale alle 20:30 in Piazza Dall'Arena.
5: Radio Peter Pan.

0: Hai salutato il compagno Federico?
1: Sì, sì, sì, sì. Compagno Federico, il terzo dello sfogatoio, Federico, detto anche Federico, terza gamba.
0: Sì, il compagno, da questo weekend accompagno Federico, va benissimo.
1: L'ha portato bene.
0: Sì, sì, sì,
1: bravo,
0: sì,
1: bravo,
0: sì,
1: bravo.
0: Complimenti.
2: Quindi mi state dicendo che i vegani sono stati punti da una zecca?
0: No.
2: Ma dai, sul serio? Una sorella vegana è stata puntata alla zecca.
0: No, no. Non fate gli scettici, perché esiste. Poi se vi punge, non dite mi è punta una zecca nella canina questa. Per le aziende che
1: ma
0: non.
1: Ma poi la zecca non è che punge, si infila.
0: Mozzica, sì, mozzica.
1: Sì, mozzica, ma si infila.
0: Adesso non so questo nello specifico. Vale,
1: ti entra.
0: Non lo so, adesso questa nello specifico non lo so. Comunque per le aziende che non pagano i contributi.
3: Se l'azienda non ti paga i contributi, prendi una multa mega galattica.
0: Lolololo, ma quelli sono commercialisti, sapranno, lascia fa. Va bene, lui ce l'ha contro i rinco per strada, ma non tanto perché guidano male, ma perché.
3: Era selvaggi. Allora, qua sto rientrando dal lavoro e noto sempre di più il fenomeno dei rincoglioniti al volante. Che o non so io se si cambiano le lampadine bruciate da soli dei fari anteriori o se vanno dal meccanico, però io ne vedo sempre di più con le lampadine montate male e che poi puntano come che fosse una pagliante praticamente. Quindi ti trovi con la macchina che viene nel senso opposto, col faro o con la lampadina montata male, che ti punta giusto in faccia.
0: Lolololo.
1: Ma lì credo sia solo per le macchine, sì, di vecchia generazione, sì, ormai. Sì.
4: Radio Pidulpa.

0: Allora, quando si vende qualcosa bisogna usare i termini giusti. Amico che hai appena messo in vendita la cantinetta frigo, sì, quella non è una cantinetta frigo, perché 12 bottiglie sono poche.
1: Vorrei sfogarmi con quello che vende la cantinetta, che quella si chiama borsa frigo, perché tiene 12 bottiglie solamente. Quindi chiamiamo le cose col proprio nome e magari diamoci anche un prezzo.
0: Bisogna essere precisi, lo sfogatoio siamo precisi.
2: Ma Federico Terza Gamba non lo vedi un po' pallido, sudaticcio?
0: Da quando,
2: secondo me c'ha la febbre.
0: Da quando è diventato comunista, sì.
2: Ma no, ma c'ha la febbre.
0: Ma non devi viverla male, stai sereno.
2: Devi andare a casa perché hai la febbre.
0: Ma no, me. Da quando è comunista, lascia fare.
2: Deve tirare.
0: Deve tirare?
2: Ecco,
0: c'è la febbre. Va bene, amici, attenzione, stiamo per parlare di operai. Perché ogni volta che si nomina gli operai si dice, quei poveri operai. Poveri un cazzo, sentiamo qua.
3: Buonasera sfogatoio, ma perché si dice sempre poveri operai, povero operaio? Io so di gente che fa appunto l'operaio in fabbrica o elettricità o idraulico o anche altre tipologie di lavori,

0: nostro quartino selvaggi stiamo per sentire un co-conduttore che lavora in un ricambio auto e ci spiega come funziona quel discorso delle lampadine che danno fastidio. Sentiamolo.
1: Sì. Ciao Pedro, ciao Baxo, il ragazzo delle lampadine. Io lavoro nel ricambio auto. Cosa succede? Che spesso e volentieri vengono montate sulle auto che montano le lampadine alogene dei kit di trasformazione con le lampadine LED. E poi principalmente cosa viene fatto? Non viene più preso e messo a posto il fascio di luce, cosa che un meccanico con 5 minuti, anche meno, lo può fare. Ciao!
0: Che capì?
2: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
3: Radio Peter Pan. Come on, hey!

0: nostra scelta.
1: Spot. Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: Ehi, Fede, non posso venire, insiste che vuole che vado con lui alla festa dell'unità, ma sono impegnato, non riesco ad andare. È inutile, Fede. Facciamo un'altra. Quando finisce questa festa dell'unità?
1: Ma
0: quando ci vuoi andare? Cioè, veramente incredibile.
1: Fede, hai la febbre.
0: Mamma mia.
1: Vai a casa che hai la febbre, dai. Ti vedo, non stai bene, Non stai bene.
0: Ultimo quartino di Sfogatoio Selvaggi, 393-7366-240. Lo riprendiamo con questa sterile polemica. Se una cosa che porta 12 bottiglie può essere considerata cantinetta.
1: Ma
0: o
1: così
0: borsa
1: la chiamano?
0: Figo.
1: Sono quelle piccoline. Oh,
2: vorrei
1: casa.
2: Dire all'amico che ha appena detto che non si chiama cantinetta frigo di andare a leggere su internet e informarsi prima di dire le cose agli altri. E se sei interessato, chiedi il prezzo in privato.
0: Lolololo. Allora, amici ricchi, perché dovete essere possessori di barca, lui vende un motore Suzuki.
1: Sì,
0: ok?
1: Vabbè, piano. Perché se un motore da 40 cavalli è
0: adesso
1: il barchino,
0: mi sembra 5.000, non ricordo.
1: Sì,
3: certo. Buonasera a tutti, per lo sfogatoio vendo motore Suzuki fuori bordo 200 cavalli, anno 2016, piede XL, 1000 ore di lavoro,
1: motore,
3: 8.000
1: ore.
3: Euro, grazie. Il numero è 339-8906-851.
1: Allora, se volete un motore con 1000 ore, 339-8906-851.
0: Amici padovani, sta succedendo qualcosa, lui vuole avere info, sentite qua.
4: Ciao Fedro, ciao Baxo, ma qualcuno sa dirmi cosa è successo in corso Stati Uniti verso Saunara? Quelle zone lì, verso la fine dei corsi Stati Uniti, che c'è un fumone nero.
1: Aia.
4: Non si riesce a capire, io sono in tangenziale, vorrei capire cosa fosse successo, grazie.
1: Aia. Allora informatelo, mandate subito l'audio dello sfogo traffico al 393 7366 240.
5: Attenzione, no.

0: amici selvaggi del mercatoio, stiamo per sentire una classica inserzione: gomme, cioè pneumatici più cerchi, il tutto per un per Audi A3.
1: Ciao selvaggi, io vendo gomme estive più cerchi dell'Audi A3 dal 2004 al 2013. Ottimo stato, le gomme fanno ancora altre due stagioni, prezzo 300 euro non trattabili, numero 338 53 17 412.
0: Ha detto non trattabili,
2: ha detto quattro stagioni che faranno altre due stagioni,
0: sì.
2: Cioè quindi lui le usate tipo inverno autunno, quindi adesso faranno estate primavera.
0: Buono.
3: Radio Peter Pan e Next Event.
2: Pane e media partner di due eventi importanti da 26 al 28 giugno a Cadi Raio a San Polo di Piave. Le iscrizioni sono aperte per la quarta edizione della 78 Rose Run, una marcia non competitiva in programma il 26 giugno, due percorsi 8 km 10 km all'arrivo il track di Radio Peter Pan, ci sarò io con food and drink e tanta festa. E poi insomma, se volete ancora iscrivervi, anzi dovete iscrivervi, la 78roserun.com, la 78 scritto in numero roserun.com. Poi siamo anche partner della Cariade Field Gravel per sabato 27 e domenica 28 giugno, andate a informarvi su cariade.com.

0: siamo quasi arrivati alla fine di questa puntata dello sfogatoio, del mercatoio dello sfogatoio di Radio Peter Pan, anche se c'è qualcuno che ha delle perplessità su sulle ruote che avrebbero ancora due stagioni.
1: Non ha tutti i torti.
2: Certo che è sempre veramente molto divertente quando uno vende le gomme e dice che fa ancora una stagione, due stagioni, ma c'è gente che fa 5.000 km all'anno e chi ne fa 70.000, come fai a dire quante stagioni farà?
1: Lolo Lollo non ha tutti i torti su questa cosa.
0: Eh no.
1: L'ultimo inserzionista della serata, amici, cerca, perché al mercatoio oltre a vendere si cerca, cerca un oggetto meraviglioso, chissà se lo trova. Cerca una Vespa 50 Special, anche distrutta, da restaurare, va bene?
0: Bene, bene.
1: Sentiamo.
3: Ciao a tutti, sto cercando una Vespa 50 Special da restaurare in Veneto. 392-488-7460.
1: Però in Veneto è limitativo, se c'è qualche mantovano, romagnolo,
0: vabbè,
1: che
0: insomma,
1: ne so.
0: Se avete una 50 Special, sì, da vendere, una carcassa, contattatelo anche via WhatsApp. Il suo numero, ripeto, è 392-488-7460. Io ricordo che se siete in giro e vedete il taxi giallo di Radio Peter Pan by Ceccato Motors, fategli una foto, un video, fate la vostra storia su Instagram o su Facebook taggando Radio Peter Pan o Ceccato Motors, che ogni settimana uno di voi potrà vincere una maglietta di Radio Peter Pan e riceverla a casa, e anche sarà una volta al mese facciamo un sorteggio per uno di voi che riceverà il passaggio dal taxi ad un evento di Radio Peter Pan, e vi veniamo a prendere, vi portiamo all'evento e vi portiamo anche a casa.
1: Vi chiediamo scusa se non vi siete sentiti vi chiediamo scusa
0: se non vi siete sentiti.
1: Lo sfogatoio torna domani alle 17:30.

0: Cancel Me, buongiorno. Oh, oggi è giovedì, forza, che tra poco si parte, tra poco ci sono le sveglie.
1: Sveglie indesiderate.
2: Radio Peter Pan.
3: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
0: È ora di svegliarsi, le 6 da un minuto.
3: Peter Pan O'Clock. Peter Pan.
2: What?
4: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
5: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
7: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility Camps Group. Camst è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
6: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
8: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
9: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
10: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
11: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe in via Giambattista Tiepolo trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
12: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
13: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
14: S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
15: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online, solo da Unieuro. Batte, forte, sempre.

0: di Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Fun. Forever fun, forever young. Svegli indesiderati.
4: Radio.

0: Buongiorno Fede. Cominciamo con i mondiali oggi.
1: Hai capito?
0: Noi come siamo classificati? La prima nostra classifica com'è?
1: Male.
0: Ehi, buona giornata a tutti. Da Cristian.
1: Ciao Cristian, buongiorno, ci sono le sveglie.
2: Sveglia ragazzi! Dai che vi aspettano la radio!
1: Non vi va di andare alla radio! Ma on quale radio?
2: On Radio Pizza.
3: Dalle 6 alle 7.
4: Sveglie indesiderate.
2: Un'ora in te. Però.
4: Sveglie indesiderate. Con Fede.
2: Attenzione, potrebbe indurre sonnolenza o rallentare l'attività cerebrale.
4: Sveglie indesiderate.
3: Una bella idea. Complimenti.
5: Sei svegliato!
1: Buongiorno, sono le 6:10, quasi giovedì 11 giugno 2026, anzi quasi venerdì. Noi il giovedì non ci piace. 393-7366-240 è il numero per interagire con noi, messaggi WhatsApp scritti o audio. Io sono Fede, sono il padrone delle chiavi di casa della radio. Scusate un attimo, finisco. Ok, sono arrivato un po' più tardi e non ho fatto in tempo ad aprire tutte le porte del mattino. Le sveglie indesiderate, penultimo appuntamento tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 7, poi arrivano quelli del The Remix Show, perché abbiamo aperto proprio con Waka Waka, proprio perché oggi iniziano i mondiali 2026, quelli che ci fanno un po' male perché noi... Hashtag, siamo fuori. E che dobbiamo fare? Così purtroppo ormai ci siamo abbastanza abituati. Però, visto che ci abbiamo solo i ricordi, no? Dei mondiali, qual è il tuo ricordo più bello che ci hai legato ai mondiali? Ti va di raccontarmelo? Dai, comincia a tirare fuori la tua voce del profondo, proprio quel ricordo che dici: mamma mia, mi ricordo quando giocavamo i mondiali quelli del 90, mi ricordo proprio i mondiali quelli là. 393 7366 240.
6: Attenzione,

0: Qual è il ricordo più bello che ci hai legato ai mondiali?
1: Su Peter Pan, voci dal profondo. Non ti devi addormentare.
2: Buongiorno Fede. Buongiorno. In assoluto Italia 90. Un'estate italiana della Nannini e Bennato, gli occhi di Totò Schillaci e le magie di Roberto Baggio.
0: Che bello.
2: Veramente il mondiale più bello che io abbia mai vissuto. Meraviglioso. Un abbraccio, un saluto da Ashley a Porto Gruaro. Ciao.
0: Ciao, buongiorno, un saluto a tutti gli amici di Porto Gruaro.
3: Ciao Fede.
0: Buongiorno.
3: Allora, il mondiale che ricorda tanto a me è nel 2006, quando io ho comprato casa qui a Fredona, e dopo due mesi hanno fatto i mondiali e abbiamo vinto il mondiale. Nel 2006 ho comprato casa e vinto il mondiale.
0: Che bello.
3: Bello, bellissimo.
0: Bello, bellissimo.
3: E non ci si credeva neanche che l'Italia vincesse il mondiale.
0: È vero, non ci si credeva. Penso c'ho un aneddoto anch'io su quel mondiale del 2006, perché durante l'inizio dei supplementari il vicino di casa di mio padre si è sentito male e purtroppo hanno chiamato l'ambulanza, e noi abbiamo sto ricordo del tempo supplementare e soprattutto dei calci di rigore visti totalmente in silenzio. È una cosa surreale.

0: Fede, non puoi fare questa domanda, che se ti ascolta uno di 20 anni dice, vai, mondiale? Cos'è il mondiale?
1: Lo mandiamo in terapia.
0: Hai sentito nominare? A me nella mia vita non mi è mai successo.
2: È una domanda brutta.
1: È un po' bruttarella, che devi fare? Però dai, l'ultimo ricordo più bello che c'è legato ai mondiali.
3: 20 anni fa, esatti, Piazza dei Signori, Treviso. Tutti belli scottati da una domenica a Jesolo. E poi vedere Materazzi segnare alla Francia, ragazzi, e far buttare fuori lo Juventino Zidane.
1: Lo Juventino, lo vuole sottolineare.
3: È stata una cosa impagabile, festeggiamenti poi in giro, gente delle case che offriva da bere a tutti. Fantastico, tutto molto bello, diceva il grande Bruno Pizzul.
1: E c'era già.
3: Ciao Fede, buona giornata.
1: Che bei ricordi di quelli che non

0: tutto il disco che avete appena ascoltato su Radio Peter Pan e non ho detto che tu ti chiami tonto. Calendario infame, buongiorno, smetti di procrastinare il futuro, inizia subito a rovinarti il presente. È proprio con questo calendario infame che facciamo lo switch, quello delle news. È arrivato il momento della rassegna nottambula, quelle tre notizie che trovo al mattino quando mi sveglio che mi fanno dire mamma mia che monnezza. Un capitano di Air Canada è originario di Barrie in Ontario, è stato incriminato per frode dopo essere stato accusato di aver effettuato oltre 900 voli commerciali nell'arco di quasi 17 anni senza possedere la licenza di pilota di linea necessaria per comandare i grandi aerei passeggeri.
1: Ladies and gentlemen, non c'ho la patente ma state tranquilli, ho giocato una volta alla PlayStation.
0: Mamma mia. Due over 60 beccati a fare sesso nel parco di Monza davanti a famiglie e bambini, 258 euro di multa e 48 ore di divieti dal cesso al parco. Non può entrare, non penso proprio. Chiudiamo la rassegna con questa: un cittadino tedesco si è vestito da poliziotto per viaggiare da Brema a Berlino sull'aereo senza pagare il biglietto. E poi, oh, magari il biglietto, che ne so, costava 20 euro, il costume da poliziotto 50 euro, vabbè, se uscirà in tempo di prigione, magari, magari se fa in tempo, fa il reso su Amazon.

0: BTS Swim. Finisce così la prima mezz'ora delle sveglie indesiderate.
1: Sveglie indesiderate.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché
9: nostalgia, la notte vola, è una rapina. Col cuore in gola.
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
13: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
12: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
14: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
15: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
16: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Peter Pan.
12: Radio Peter Pan torna al Mangio Summer Village. Domani sera, dalle 20, sporty party tra Beach Club, sport, relax, musica, food and drink. Dalle 21 in diretta con Edo e Thomas Menegazzi e divertimento tutta la notte con Peter Pan. Domani sera, dalle 20, Radio Peter Pan al Mangio Summer Village a Gagliarine, Treviso, ingresso libero 18+.
17: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
12: Venerdì 26 giugno, 78 Rose Run, quarto Memorial Francesca Manfè. Una non competitiva tra classic di 8 o top di 10 km. Dalle 17.30, animazione dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. E poi ancora musica, food e degustazioni in vigna. 78 Rose Run, Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su la78roserun.it.
18: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
19: Forever Fun, Forever Young.
20: Radio Peter Pan.
19: Sveglie indesiderate con Fede.

2004, Figli di Pitagora. A proposito di roba marcorde, visto che abbiamo parlato dei ricordi del mondiale, mamma mia che bello. Seconda mezz'ora di Sveglia Indesiderate. Di nuovo buongiorno, io sono Fede, colui che ha le chiavi della radio, colui che apre al mattino il palinsesto con le sveglie dalle 6 alle 7, da lunedì al venerdì. Si parla ancora di mondiale perché stasera appunto c'è il debutto, c'è Messico-Sudafrica, proprio come nel 2010, come i mondiali sudafricani. Qual è la vera differenza? Vabbè, sì, ci sono tantissime differenze, però una delle più importanti è il pallone, perché nel 2010 ci fu lo Jabulani, se così si pronuncia, quel pallone senza cuciture che andava a vento, mi ricordava il tipo il super tele di quando giocavamo noi da giovani, che tiravi e prendeva tutta una direzione sua personale. Però quest'anno c'è l'Adidas Trenda, ovvero il primo pallone ad essere della storia ricaricabile. Ma com'è fatto sto pallone? Il nome intanto è un acronimo che unisce la parola spagnola a tre onde e celebra proprio l'unione dei tre paesi organizzatori. Sì, perché quest'anno c'è il primo mondiale che viene, diciamo, giocato in tre paesi diversi: Stati Uniti, Messico e Canada.

termosaldata prima di cuciture. Come così, ho preso proprio la descrizione diretta dal sito dell'Adidas, perché non sarei stato in grado di spiegarvelo. Infatti il primo messaggio è: io non ci ho capito un cazzo, ma neanche io. Però in che senso è ricaricabile? A quanto pare si parla del primo pallone della storia del calcio che si ricarica, ma ne parliamo tra poco.

è acceso ora la radio. Ciao, buongiorno, sono Fede. Stiamo parlando del pallone, l'Adidas Trend, il primo pallone della storia ad essere ricaricabile, quello dei mondiali 2026 che partono proprio questa sera, ore 21, Messico, Sudafrica. Parliamo di questo pallone. Ospita al centro della sua struttura la tecnologia Connected Ball della FIFA. C'è un sensore di movimento ad altissima precisione che pesa soltanto 14 grammi e si mantiene stabile anche dopo i calci più potenti, e quindi registra tutti i dati sulla velocità di rotazione. Tutte queste informazioni vengono inviate in tempo reale direttamente alla sala VAR, aiutando quindi il direttore di gara a valutare con precisione assoluta fuorigiochi, tocchi di mano, così possono essere facilitati nell'aiuto delle decisioni. Però per far funzionare questo microchip, il pallone possiede una piccola batteria che deve essere ricaricata come uno smartphone, quindi speriamo che lo mettano sempre in carica. Comunque, oh, io so bello polemico su sta tutta roba di tecnologia, cioè, ma vi ricordate i palloni di cuoio, quelli belli, quelli bianchi e neri con la camera d'aria mezza fuori, che quando ti tiravano una mina sull'orecchio d'inverno sul campo di terra? Pure quello secondo me c'aveva il microchip, però a differenza quello inviava una lettera da Dio a tua mamma, perché nel 90% dei casi non supera

0: non so se l'hai mai fatto, però noi da piccoli, quando proprio non c'è nessuno aveva il pallone, andava bene anche la palla da basket, però
1: voi
0: sgonfia.
1: Siete matti.
0: Non so se l'hai mai fatto, ma
1: no.
0: Ricevere una pallonata di quelle su una gamba o non so, magari in faccia,
1: mamma
0: guarda
1: mia.
0: Che è micidiale, altro che palloni con la tecnologia, sì, robe così.
1: Tecnologia. Veramente, ciao. Ecco perché poi dice perché ci abbiamo tutti sti traumi. Comunque, vabbè, bello il mondiale che parte stasera, veramente tutto figo, però ci abbiamo certi appuntamenti, noi invece.
2: Radio Peterband.
1: Eh sì, perché proprio domani, venerdì 12 giugno, saremo alla Perivillage a Palmanova, Designer Village, Aiello del Friuli, Oldain. Dalle 17 l'aperitivo shopping DJ set con Marco Baxo, Fede DJ Maxwell. Quindi domani passate, anzi fate un regalino, ce lo portate, visto che fate shopping. Poi riparte il venerdì del mangio di Gagliarini a Treviso con Radio Peter Pan dalle 21, DJ set in diretta con Edo e Thomas Menegazzi, quindi preparatevi per lo sporty party tra Beach Club, sport, relax, musica, soprattutto food and drink. Chiudiamo gli appuntamenti di domani con il Peter Pan 90210 all'Aira Beach Club Castelfranco Veneto Treviso. Dalle 23 tornerà Marco Baxo, Lady Ellen e l'animazione 90210 con Rocky. Ma ci sono appuntamenti anche per sabato, infatti saremo a Montebelluna per il Sound on Monte, però partiamo un po' prima, dalle 18 di G7 in aperitivo con Thomas Menegazzi e Fede, aspettando appunto la finale del contest musicale delle 20:30 in Piazza d'Allarmi, dove ci sarà anche la nostra bellissima e fantastica, bugiardissimo, Alice Fassina. Tutti gli altri appuntamenti, come sempre, o sulle nostre pagine social, quindi su Peter Pan, oppure sul sito peterpan.it alla sezione eventi.

0: American Girls, rework di Miki Zara. Per quanto mi riguarda, ci sentiamo oggi dalle 13 alle 15 con Peter Panamanetta insieme a Alice Fassina. Tra poco invece arrivano gli amici del Beremix Show. Nel frattempo abbiate fede.
1: Radio Peter Pan.
2: Sveglie indesiderate con fede.
3: Peter Pan.
1: Sport.
4: Azione, Chuck si gira.
5: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
6: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
7: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso.
9: Shape of Things Car!
10: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
12: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
8: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
13: Vendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
14: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.
8: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
15: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
16: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Radio Peter Pan.
17: It's showtime.
18: Peter Pan O'Clock.
19: Le sette puntuali.
0: Dai che è giovedì.
18: Peter Pan O'Clock.
20: Peter Pan, viabilità.
21: Buongiorno, sull'autostrada 4 coda per traffico intenso fra Milano Est e Sesto San Giovanni e tra Dalmine e Cavenago verso Torino. Vento forte sulla A23 fra Udine Sud e Carnia. Sulla A24 3 km di coda tra Grande Raccordo e fine Complanare verso la tangenziale Est. In A1 coda fra Torrenova e Bivio di Ramazzone Roma Sud verso il Grande Raccordo. 3 km di coda tra Aglio e Badia in direzione Bologna per un incidente. 1 km di coda invece tra Firenze Sud e Incisa Reggello per un veicolo in avaria. 4 km di coda tra Fiorenzuola e Fidenza per un altro incidente. In questo momento il tempo di percorrenza è di 26 minuti. È tutto, buon viaggio!
2: voglio essere fritto!
17: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
22: E gli altri?
17: Gli altri vadano a farsi friggere!
23: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
24: Auguri, mamma! Sembri una ragazzina!
17: Grazie, amore, ma gli anni passano!
24: Ma se i 60 sono i nuovi 40!
17: Poi ci sono i 70, gli 80...
24: Brava, pensiamoci ora con Generali!
25: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
26: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
27: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
28: E quella lassù?
27: È la costellazione del benzinaio.
29: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
30: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
31: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
32: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
33: deghi andare su deghi.it.
34: deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
35: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
32: E poi devi cucinare per 16.
34: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
33: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
34: Devi provare. Devi fidarti.
32: Perché se non devi, non ci credi.

0: è là. Questo sì, Edo, però. Questo sì. Questo è completamente
1: un po' di figo sound.
2: Questo sì, molto figo sound 1999, anche se oggi sarà una giornata con poco figo sound, perché non so se avete visto il calendario, ma oggi siamo già arrivati al giovedì.
1: E poi in qualche modo dobbiamo spazzare via il brutto tempo, il freddo. Stamattina quanti gradi sono? Meno 20. Cos'è? No,
2: non è il microfono di Pordenone,
1: non
2: questo.
1: Dimmi che è arrivata fino a qua.
2: È il microfono di Pordenone.
1: La cornacchia, la signora.
2: La signora.

0: siamo arrivati già al giovedì che sarà tamarro come tutti i giovedì su questa radio che è Radio Peter Pan, in questo programma che è il The Remix Show, esatto, che va in onda tra le 7 e le 10. Ricordiamolo che magari qualcuno
1: un po' di informazioni utili. Ci sarà gente che dice vabbè, ma che vuol dire che c'è il giovedì tamarro? Vuol dire che il disco sveglia sarà un po' più strong.
0: Ma che vuol dire il disco sveglia? Scusa.
1: È una canzone che adesso sentirete. Ah, okay. Il fuorigiri sarà un po' più strong.
0: Ma che vuol dire fuorigiri?
1: Fuorigiri un altro momento, una canzone.
0: Ah, okay.
1: Prima ci sarà la scotechina.
0: Ma che vuol dire la scotechina?
1: Ascolta un po' la radio, poi lo capirai. E se vi va intanto di battere un colpo per testimoniare che ci siete ad ascoltare questo programma, 393-7366-240. Purtroppo.
0: Finestra,
1: bravo, chiudi perché sennò
0: non ho ancora.

0: canzone meravigliosa.
1: Mamma mia, ma che pezzo! Da destra
2: a sinistra.
3: Non è quella, non è quella.
4: Buongiorno ragazzi, giovedì tamarrissimi, presenti.
2: Pensa, gente che ha rischiato che qualcuno gli rovinasse il disco sveglio. Ti ricordi l'ascoltatore che abbiamo trovato al Marola Summer Festival?
5: Certo, che sì, diceva, che c'aveva la moglie, che
2: Fabio, la moglie Barbara.
5: Non ricordo bene il nome, lei era Barbara. La dinamica, cioè lei che lo telefonava quando andava in onda o il disco sveglio al fuorigiro, esatto. E lui che gli diceva: non mi devi disturbare.
2: Lui che mandava notte audio a noi, mandava notte audio a noi dicendo: dite a Barbara che non mi devi chiamare, cavolo, quando c'è il disco sveglio e fuori giri.
1: Rumble il giovedì Tomorrowland,
2: bello giovedì,
1: Radio Peter Pan.
5: No, no, la cornacchia, anche qua.
2: Da lui.
1: Buongiorno a tutti, grande carica come sempre, siete sempre più forti, Radio Peter Pan. Wow.
5: Cornacchia.
2: Questa qua ha fumato una Marlboro.
1: Oggi giovedì tamarro, avete iniziato con una bomba che è quasi meglio della canzone di Salda Vinci.
5: Se voglio, sì.
2: Stare.
5: Praticamente questo era un bel disco.
1: Bomba! Ragazzi! Oggi giovedì tamarro.
5: L'abbiamo già sentito sempre.
6: Buongiorno ragazzi, bisogna altro che di sveglia.
5: Momento triste.
6: È andata ieri da Jesolo dopo 4 giorni di vacanza e mi sento molto triste.
5: No.
6: Quindi ho bisogno di voi, forza.
2: Ma sei nel posto giusto, amica, ma ci mancherebbe altro. Guarda, adesso noi abbiamo messo solamente una canzone di nostra sponte. Tra poco arriverà anche il momento del fuorigiri, quindi ce la manderà Max e ci sarà la scotechina con Matteo Monti, cioè.
5: Mamma mia, ragazzi, una volta era tutto gratis, da questa settimana poi purtroppo è tutto premium.
2: Non è premium.
7: Attenzione, non

0: Ma quanto vi divertite voi due a lavoro? Ma quanto vi divertite?
1: Ci divertiamo così tanto che il The Remix Show è contagioso.
2: Buongiorno Edo, buongiorno Andrea. Ragazzi, se vi fate un grande saluto a un grande amico che di nome si chiama Walter e al suo boccio Enrico, che si sono convertiti ieri alla nostra radio.
1: Grandi, bravi, benvenuti, siete nel posto giusto, bravi. Ragazzi, a proposito di figli, salutiamo il figlio di un altro ascoltatore che ieri gli aveva detto: oh papà, vienimi a prendere alle 6:30 che devi portarmi in università. Stamattina alle 5 gli ha mandato un messaggino dicendo: no, non ce la faccio, sto male. E il padre aggiunge: chissà cosa aveva fatto ieri sera o durante la notte.
3: Ma perché lui, capito? Secondo me la sua analisi è: la mela non può essere caduta tanto lontano dall'albero, certo. Dice se è come me, io in questi casi finivo male, diciamo.
1: Momento invece abbonamento. Allora, da questa settimana, se volete ascoltare Scotechina, Fuori Giri e Sigla Nuova, sapete che dovete essere abbonati al The Remix Show. Allora, c'è un problema con un ascoltatore. Sente. Altrimenti si sentono o delle basi e basta o si sentono le sigle vecchie.
3: Ah, ok. Sì,
1: ecco,
3: sì,
1: funziona,
3: sì,
1: così. Allora, un ascoltatore dice: io da bravo abbonato ho sentito la sigla nuova, ma ho anche sentito un 1, 2, 3,
3: sì,
1: sulla sigla.
3: Sì.
1: Quindi la domanda è: ma voi avete fatto l'abbonamento o fate i barboni?
3: Beh, ragazzi, ma chi? Io e te, intende?
1: Sì,

0: bene, paura, eh.
1: Ma come bene, bene?
2: Perché deve preoccupare così? Che poi quanto vanno avanti questi esami di terza media?
3: Ma lo sai, il terzo giorno che ci scrivono che ci sono gli esami di terza media, ma stanno già iniziati con l'orale, no? Ma... hanno iniziato, secondo me, ieri il primo esame scritto, oggi il secondo, quindi secondo me hanno fatto tipo ieri
2: ma
3: il
2: ti bocciano,
3: tema.
2: Possono bocciarti l'esame,
3: certo,
2: di terza media?
3: Certo.
2: Ma è molto improbabile.
3: È
2: come
3: molto
2: la maturità.
3: Raro, sì.
2: La maturità, quando sei ammesso alla maturità.
3: Lascia fare. La mia compagna è stata bocciata all'esame, ma perché è stata beccata a copiare durante l'esame.
2: Ah, ecco, vedi. No, allora io invece avevo una mia compagna di classe che invece era stata bocciata, ma perché è stata ammessa e poi ha detto: vabbè, tanto sono ammessa. Non serve
3: niente.
2: Più, non serve più che vedi. Faccia le cose fatte bene. E poi bocciata.
3: Allora, la morale è: se siete ammessi all'esame,
2: studiate lo stesso
3: e non copiate. Va bene.

0: Buongiorno ragazzi, sto andando a prendere col pulmino i ragazzi che devono fare l'esame delle medie, di terza media. Avete paura, eh? Paura dell'esame.
1: Perché deve mettersi

0: Permesso? Che bel parquet!
1: Ha visto?
0: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
1: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
0: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
1: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
0: Ma che fa, mero bel mestiere?
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
8: Deghi aprire la pagina deghi.it.
9: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
6: Poi deghi solo cliccare.
9: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
6: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
10: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
11: Deghi provare.
6: Deghi fidarti.
11: Perché se non deghi, non ci credi.
12: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto. E chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
14: Radio Peter Pan.
15: Non c'è altra scelta.
16: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
17: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
18: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design anche per il giardino. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
19: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
20: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
21: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. TAEG 1,22, anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
22: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
23: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Peter Pan.
24: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
1: Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. 3 giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3.200 atleti da 69 nazioni. Village Expo. E domenica per i più piccoli, la Mini DXT. Media Park. Partner Radio Peter Pan.
2: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Empire of the Sun con Walking on a Dream.
1: Mamma che bella questa, dal 2009 sì. Sono passati già un sacco di anni, meglio non fare il conto, meglio anche non fare la conta dei danni purtroppo, perché ieri pomeriggio abbastanza pericoloso per tante zone del nord Italia, perché poi in realtà ha colpito veramente un sacco di città, quindi so che ha fatto dei disastri proprio qua vicino verso sì. Asolo, ma anche sulla provincia di Vicenza, ma anche nel veneziano, ma anche in Lombardia.
2: Io era da tutta la giornata che controllavo le previsioni del meteo, perché al pomeriggio poi sono andato in moto, Edo, mi devo raccontare.
1: Bene,
2: comunque
1: bene,
2: guardavo
1: bene
2: le previsioni, cercavo di capire un attimo che tempo facesse, e alla fine per fortuna dove dovevo andare non ha fatto niente, ma si sa, chioggia, isola felice, non succede mai niente lì col tempo, e invece vedo che in giro un po' di robe sono successe.
1: Mannaggia ragazzi, porca vabbè miseria, vabbè speriamo bene, speriamo che
2: comunque
1: dalle vostre parti sia tutto ok.
2: Edo, devo raccontartela.
1: E raccontami.
2: Allora, sono andato e volevo salutare tutti i ragazzi che c'erano, anche quelli di Radio Marilu e Radio Birichina, perché sì, poi tra l'altro è stata una roba organizzata da il nostro amico Ale Sic, che è un motociclista super appassionato di Radio Birichina, è stato lui ad organizzare, a prenotare tutto quanto. Abbiamo provato per la prima volta le Ovale GP2, che sono delle moto che sono un po' più grandi delle mini moto,
1: ok,
2: e più piccole di una moto normale, 110 di cilindrata, comunque corrono un pochino, e posso dire ho fatto far bella figura a Radio Peter Pan.
1: Mamma mia,
2: ho fatto fare bella figura, non ho vinto però per carità, insomma, sono arrivato almeno meglio di quelli di Radio Marilu. Beh, questo è il mio traguardo, cioè potevo non essere qui stamattina a raccontarti sta cosa qua, però devo dire molto soddisfacente. Volevo salutare quelli che l'hanno provata almeno una volta, perché è una sorta di step successivo ai go-kart, andare con i go-kart. Ti sei mandato con i go-kart?
1: Col go-kart sì, però è un equilibrio diverso. Allora, il go-kart è la macchinetta nel mio immaginario, sì, no? Non è una moto.
2: Sì, ma ci puoi andare.
1: Senso, stai,
2: sì, è vero,
1: seduto.
2: Sei su quattro ruote. No, ma sul go-kart poi ci puoi andare anche con il, cioè solamente col casco.
1: Sì.
2: Invece qua devi avere la tuta, protezioni.
1: Il tutone.
2: Sì, è un po'.
1: Bello.
2: Un po'.
1: Ti sei sentito Valentino Rossi?
2: Io, guarda,
1: in certi momenti.
2: Oggi esco con un post che
1: quella
2: farà emozionare.

0: Allora, ieri tu sei andato in moto, giusto? Io invece ho fatto un'altra cosa.
1: Hai fatto?
0: Una cosa che non avrei mai pensato di fare, no. Ma vista la ricorrenza, ieri me la sono sentita tantissimo e adesso ti metterai a ridere.
1: Parlamene, parlamene.
0: Ieri sera io alle 7:15 ho iniziato a guardare la messa.
1: Aspetta un secondo.
0: Sì, lo so, è certo.
1: Fermiamoci tutti quanti.
0: Scusami.
1: Di cosa stai parlando?
0: Ieri sera mi sono guardato una messa su YouTube.
1: Ma perché?
0: Io, che non ho neanche la comunione. Perché ricorrevano i 100 anni dalla morte di Antoni Gaudì. E quindi facevano l'inaugurazione e la benedizione della Torre di Gesù della Sagrada Famiglia. E c'era il Papa alla Sagrada Famiglia. Quindi hanno fatto un evento clamoroso. L'evento clamoroso era alla fine, quando c'era questo show di luci e fuochi d'artificio che illuminava la Sagrada Famiglia. Prima però tutta la messa. Io me la sono guardata tutta in spagnolo.
1: Volevo dirti,
0: catalano.
1: Se mai dovessi ritrovare una sorta di fede e sviluppare il tuo credo religioso,
0: io sarei
1: dalla tua parte. No, ma metti che da un giorno all'altro succede. Le persone, guarda, che cambiano nella vita e a un certo punto dicono: guarda, ho riscoperto la chiesa. Se mai dovessi ritrovarti in questo, sappi che hai il mio appoggio, sono contento per te, perché comunque è
0: un'ora e mezzo di messa.
1: Entrare in una comunità, un'ora e mezzo, anche più di una messa normale. Quindi hai già fatto uno step in avanti.
0: Ho fatto tutto proprio.
1: Vabbè, ragazzi, facciamo la nostra.
0: T'ha stupito.
1: Sì, è una cosa bella che mi hai detto. Ragazzi, facciamo la nostra messa.
0: Dai!
1: La facciamo con Matteo Monti.
2: La scoteca,
3: no! La scotechina!
4: Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta La scotechina, solo nel Trix Show.
1: Aia! Come sempre potete fare i vocalist durante la scotechina, ragazzi, mandate le note audio al 393-7366-240. Non tiratevi indietro!
5: Ma se meglio è Braghe rotto sul cuo o il cuo rotto sul Braghe?

0: sono Minchio Mariano e per noi la scottechina è una cosa seria.
1: Un rifiuto per il rifiuto.
2: Potrebbe anche inventarsi comunque qualcosa per il reflusso.
1: Rifiuto per il reflusso.
2: Per noi il reflusso è una cosa seria.
3: Okay. Vai ragazzi, vai con la scottechina, speriamo che oggi parta.
2: E oggi va, oggi va.
4: È il disastro, se meglio devo altri.
5: Ciao, sono Nikos, chi ho detto?
2: Salutiamo anche Nikos.
6: Ciao, sono Andrea Nordio. Ciao. Che parteciperò al campionato MotoGP 2027.
2: Certo.
7: Cosa sono quelle, montagne? No, sono colline.

0: mare e radio.
1: Tra sole, Monti e radio.
2: Bravo, bravo.
0: Al mattino con la scotechina di Matteo Monti.
3: Non c'è nessuno che batte Matteo Monti.
2: Era la scotechina con Matteo Monti.
4: Ciao, sono Massimo.
0: Beh, Massimo forse l'abbiamo perso.
2: Forse arriva tra poco.
0: Va bene, te ne faccio sentire qualcun
4: altro. Matteo Monti, bravo.
2: Bravo.
4: Bravo Matteo Monti.
0: Bravo.
2: Bravo Matteo Monti.
5: Sulle mani e sul volume per la scotechina di Radio Peter Pan.
2: Buona. Bene, bene. Per chiudere, per chiudere.
6: Secondo San Peter Edo.
2: Esatto, Edo, io ti ripeto, io sono dalla tua parte, se dovessi riavvicinarti alla chiesa.
0: Ma penso che la prossima la guarderò fra 100 anni.
2: Ragaz, adesso cosa c'è?
0: Ti vuoi due ricorrenze al volo? Vabbè, prima Marco, un nostro ascoltatore da tanti anni di Vittorio Veneto, te lo ricordi? Marco di Vittorio Veneto.
2: Voglia, Marco.
0: Oggi compie 30 anni, è finita Marco, è finita. Dopo i 30 è finita,
2: no,
0: e poi
2: no,
0: complimenti
2: guarda, dopo
0: a
2: i 30 ti vengono gli attacchi quelli brutti, cioè
0: esatto.
2: Che tipo ti senti ancora giovane,
0: sì,
2: quindi
0: sì.
2: O vai via in moto,
0: ti vengono delle idee.
2: O guardi la messa.
0: Guarda, lascia fa Marco, succedono delle cose dopo i 30 anni.
7: Un super bravi e congratulazioni all'Hockey Trissino, che ieri sera, battendo il Bassano per 2-1, ha portato a casa pure lo scudetto.
0: Capito.
7: Magica triplete.
0: Magica
7: con Super Coppa Italiana, Coppa Italia e scudetto. Magico,
0: bravi.
7: Trissino, Hockey, veramente.
2: Allora, grazie mille a lui che ha mandato questo messaggio, che ha ricordato sta cosa dell'Hockey. Io ricordo che sono molto preoccupato, penso che la mia ragazza mi voglia lasciare perché si è appassionata all'Hockey. Dopo aver guardato Off Campus mi sta cercando di manipolare, credo che mi voglia
0: lasciare. Ma iscriviti al Trissino Hockey. No,
2: ma sono tre, sono bravi, bisogna una squadra scarsa.
0: Vabbè,
2: scusa.
0: Capito, nella squadretta C, D, E, F, non lo so.
2: Tutte le ragazze sono appassionate di Hockey.
0: Mamma,
2: capito?
0: Mia.
2: Un saluto a tutte quelle che adesso appunto stanno facendo una cultura su sta cosa.
8: No,
2: loro dicono ce lo faremo ed è il protagonista di Off Campus. Comunque, ragazzi,
0: ce lo facciamo il fuorigiri del DJ Max,
2: arrogantissimo.

0: a farci sentire la loro carica.
1: Chi sono?
0: Abbiamo dei poeti questa mattina. Attenzione.
2: Allora andiamo con il poeta.
0: Io lo fermerò e dobbiamo provare a continuare la rima tutti insieme.
3: Ci esaltiamo per il fuorigiri e dopo un po' ti accorgi che non respiri.
0: Vabbè, questa fin qua era facile.
3: Riprendiamo a ballare.
0: Riprendiamo a ballare.
2: Dimmi la prossima parola.
3: E dopo un po'
2: ci accorgiamo che ci viene da vomitare.
0: Ma che schifo.
2: Non è quello?
0: Dici hai bevuto il latte non dovevi bere stamattina.
2: Metti a ballare alle 7.50. Cosa dici?
3: Diciamo di respirare.
0: Di respirare.
2: Vabbè, dai, grazie.
3: Peter Pan, number one.
2: È l'ultima rima.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno anche a te.
4: Che avevamo grinta giusta.
0: Era carichissima lei.
2: Poi chi c'era?
0: E poi purtroppo, aspetta, temporeggia.
2: Allora, c'è una storia molto bella da raccontarvi che riguarda ieri con le moto.
0: Sì?
2: Non so se ve l'ho detto che sono andato via con le moto.
0: Sono andato in moto ieri?
2: Sì, sono andato in pista, volevo salutare gli amici del kart di Chioggia.
0: Sì.
2: Che non mi hanno fatto nessuno sconto,
0: Vabbè.
2: Però almeno sono stati gentili e simpatici perché ci hanno fatto le foto e quindi abbiamo un po' di foto e video da pubblicare. Volevo dire che ho fatto
0: niente.
2: Il quarto tempo, questo era il mio.
0: Bravo.
2: Nella classifica sono arrivato quarto.
0: Adesso basta perché stavo cercando un Massimo grande, ma non l'ho perso e quindi basta fare i stupidi che c'è la chicca del maestro Miyagi.
5: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
6: Buongiorno Remix.
2: Sì.
6: Buon giovedì tamarro a tutti. Un giovedì tamarro incerto, climaticamente parlando. Remix, che mercoledì pomeriggio e serale. Acqua, ghiaccio, acqua e ghiaccio. Quanta ne è scesa dal cielo. Ma mi scusi, buon Dio, non potrebbe ogni tanto far cadere, che ne so,
0: Prosecco.
6: Un po' di spritz, un po' di rabosello, un po' di birra, ma chi lo sa, ma soprattutto oggi giovedì tamarro, doppio saluto
0: a chi?
6: A DJ Maxwell, il primo, come sempre, al top, ma soprattutto un saluto
0: a chi?
6: Ai Frequenza Kids, che non ci sono più. Ah, che bei tempi c'erano, quando la mattina c'era Massimo. Chissà che fine ha fatto, ma nell'augurarvi un felice giovedì tamarro,
0: a chi?
6: Maestro Miyagi vi ricorda che nasceranno anche con la tecnologia migliore al mondo, ma non sapranno mai quanto bello era stare in strada con gli amici del vicinato. Sì.

0: questa la canzone che sarà il tormentone dell'estate 2026?
1: E chi può dirlo? Non lo so. Piove.
0: Hai fatto una faccia.
1: Sei capito?
0: Hai deciso qualcosa per caso con le grandi industrie discografiche che non ci vuoi dire?
2: No.
0: Per caso deve ancora uscire il tormentone estivo?
1: No, non so niente. Ho ricevuto ieri una telefonata. Però purtroppo non ho risposto.
0: Da parte di chi?
1: Ragazzi, guarda, ti faccio vedere. Vuoi vedere? Guarda.
0: Ma non posso dirlo. Cesare Cremonini, non ci credo.
1: No, ti ho detto di non dire niente.
0: Cosa voleva Cesare?
1: Vediamo, oggi richiamo perché non ho ancora richiamato.
3: Bologna, insomma.
1: Non posso dirvi niente.
0: Va bene, allora.

0: orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
0: Ehi Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza. Guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
4: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
5: On Radio Peter Pan.
6: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
7: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Radio Peter Pan. It's showtime.
10: Peter Pan O'Clock.
11: Le 8 e 4 minuti.
10: Peter Pan O'Clock.
9: Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
12: Breaking news.
13: Buongiorno da Esther Roletto. Le crisi internazionali oggi al centro delle comunicazioni di Giorgia Meloni in Parlamento in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Ieri, intervenendo all'Assemblea di Confcommercio, la Premier ha ribadito la linea fiscale del governo. No alla patrimoniale, sia al taglio delle tasse al ceto medio. Il governo vara due decreti sull'intelligenza artificiale. Entra nel curriculum formativo dei licei. Le forze dell'ordine potranno usarla, ma con le dovute garanzie, assicura il ministro dell'Interno Piantedosi. Un nuovo reato punirà chi omette le misure di sicurezza. Sarà il premier spagnolo Pedro Sanchez a ricevere oggi Leone XIV alla base aerea di Gando in Gran Canaria, nella terza tappa della visita apostolica del pontefice in Spagna. Ieri la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia a Barcellona. Dopo una processione sino al Sagrato della Chiesa, il Papa ha inaugurato con una benedizione la Torre di Gesù Cristo. Il mondiale di calcio si apre stasera senza l'Italia per la terza volta consecutiva in un'edizione che coinvolge tre paesi: Messico, Stati Uniti, Canada e 48 squadre. Si parte dal tempio sacro dell'Estadio Azteca con Messico, Sudafrica, per la cerimonia parata di star per lo più sudamericane. Queste le breaking news di TG Com 24.
12: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
14: No, no, no, non voglio.
12: Sì, ma la nostra qualità.
14: No, dico, certo.
12: Eh beh, ma i nostri controlli.
14: No, no, le mie sono migliori.
12: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
14: MV-Line.
12: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
15: MV-Line!
16: Maniaci della qualità.
17: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
18: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
19: Ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
20: Io Kamik.
19: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
20: Ma Kamik?
19: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
20: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
22: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
23: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
24: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla, 100% grano italiano, 500 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: guarda, qui già dovrebbero partire. Salute, dovrebbero partire i ragazzi che dicono musica comunisti. Sì, perché queste me la ricordo. Sai quando ho scoperto questa canzone? L'ho scoperta quando ad un concerto del 1° maggio. Di appunto ormai 26 anni fa, sì. I Motel Connection la suonarono in una versione un po' più esclusiva, un po' più live set, ed era una figata. Vedi? Cioè avevano fatto questa versione che partiva con solo cassa, la gente che batteva il tempo, e mi ero innamorato della canzone. Poi la canzone comunque è bella,
1: molto
0: sì.
1: Bella.
0: Detto ciò, ragazzi, guardate quelle sono, è il momento di cominciare la seconda ora del The Remix Show.
2: Accendi la tua radio anche per strada. Che ti chiama,
3: è via.

0: Fai Dry
1: Bonsai.
0: Ciao ragaz, questo è il The Remix Show, lo dice la sigla, lo diciamo anche noi. Io mi chiamo Andrea Nordio.
1: Io Edoardo Boato, chiamatemi pure Edo se siete miei amici. Se non lo siete, diventiamo amici. Chiedetemi l'amicizia su WhatsApp adesso al 393 736 6240.
0: Allora, non esiste l'amicizia su WhatsApp. Allora, domanda sicuro? Che faccio a quelli che stanno ascoltando Radio Peter Pan adesso. Voi postate? Cioè, quanto vi interessa effettivamente del postare delle foto? Perché c'è gente che noi trascuriamo, che in realtà magari, non so, non ha tanti follower, è seguita da 300, 400, 500, 800 persone.
1: Ma posta un sacco.
0: Posta un sacco di roba.
1: Certo.
0: Noi che magari usiamo Instagram per lavoro postiamo molto meno di tantissima
1: Sai
0: gente.
1: Sai dove vorrei io tornare a postare?
0: Dove?
1: Su Facebook. Io giuro, quelli che continuano a pubblicare su Facebook hanno una bacheca.
0: Vabbè, comunque,
1: è
0: intanto
1: un diario personale meraviglioso.
0: Intanto questa domanda al volo: quanto effettivamente postate? 393 736 6240.
2: Attenzione,

0: Bellissima questa, la nuova di Elettra Lamborghini.
1: No,
0: oh,
1: è BBK.
0: Scusa, ero confuso.
1: 8:15 del giovedì mattina, regaz. Allora, intanto grazie a quelli che mi hanno chiesto l'amicizia su WhatsApp.
0: Ma non due, si può chiedere l'amicizia su WhatsApp.
1: Uno ha fatto il sondaggio, vuoi essere mio amico? Sì, no, forse, ho messo forse.
0: Ah, tu hai messo pure forse, ho quindi non hai neanche accettato alla fine l'amicizia.
1: E invece un'altra ascoltatrice ha scritto proprio, hai ricevuto una nuova richiesta d'amicizia.
0: Sì, ma devi dire accetto.
1: Accetto.
0: Scrivi accetto.
1: Accetto.
0: Ok, adesso siete amici, le devi raccontare i cazzi tuoi adesso.
1: Adesso invece vorrei raccontare gli affari miei, ma c'è questa nuova tendenza e questo programma, lo sapete, ve ne dà tutte le tendenze perché dovete sapere tutto, non dovete rimanere indietro.
0: Bravo.
1: Siamo la radio Forever Fun, Forever Young noi, quindi
0: qual
1: si
0: è la
1: parla
0: tendenza?
1: Di late posting. Sui social sono sempre più diffusi i contenuti che invitano a normalizzare il fatto di postare in ritardo. Perché? Perché mentre stai vivendo il momento non puoi postare, se no ti rovini il momento.
0: È vero, è vero.
1: Tutta sta cosa qua però poi non mi specifica quanto è accettato
0: dopo
1: questo ritardo. Cioè mettere a dicembre la foto che sei col cul de fuori sullo scoglio in spiaggia ad agosto è late posting
0: intanto,
1: oppure no?
0: No, ti chiedo una cosa intanto, com'è che hai detto che si chiama questo fenomeno?
1: Si chiama late posting.
2: Edo parla italiano. Che non ho capito
1: facile
2: un cazzo.
0: Penso che si intenda semplicemente, no? Adesso esempio, ho pubblicato un post e tra l'altro c'è una cosa che sto facendo che è legata a sempre a questo late posting, ovvero allora cosa vuol dire? Vuol dire postare in ritardo, postare non nel momento in cui la cosa è in hype.
1: Però
0: e sta succedendo.
1: Roba lì non succede mai secondo me.
0: No,
1: adesso,
0: no, i più bravi lo fanno.
1: Sì.
0: Cioè, esempio, sei invitato a una cena di gala, non so, a una premiere di un film, la foto la posti la sera della premiere. E invece goderti magari il momento, perché dopo stai lì, allora trova la foto giusta, controlla di aver pubblicato le parole giuste, eccetera, ci metti anche un po'.
1: Io sto ancora aspettando che ci mandino le foto di Alleghe dello Splash Park.
0: È vero.
1: Ce le manderanno mai quelle?
0: Se la pubblichiamo adesso, quello è.
1: È late, super late posting.
0: Anche noi saremmo un po' late. A questo
1: ma non è

0: Allora, diciamo che pubblicare nel momento giusto, cioè nel momento in cui si svolge la cosa, è da professionisti. Se lo fai di lavoro è giusto che tu lo faccia in quel momento. Se sei un semplice utente Instagram non è così necessario. Ripetevo, io prima ho pubblicato una cosa in ritardo, però sto facendo una cosa diversa, ovvero quando tu pubblichi hai per forza di cose un po' una specie di piccola ossessione di guardare come sta andando il post, se qualcuno l'ha commentato, sta facendo like, ho rispettato l'algoritmo di quelle cose là. Adesso io per esempio l'ho postata adesso perché ho detto è l'orario sbagliato, mi interessa niente, la pubblico perché mi fa, cioè chi vuole vederla
1: quello
0: la vede,
1: quello deve essere
0: esatto, certo. Infatti secondo me questa è un po' la tendenza del late posting, sbattersene una volta per tutte di rispettare l'algoritmo e di fare like, fare commenti, ma semplicemente aver pubblicato qualcosa che ti faceva piacere pubblicare.
1: Beh, effettivamente è un bel discorso, dopo per chi ci lavora anche un po' con i social questa cosa chiaramente non può funzionare, perché invece se la vuole vivere come uso la mia bacheca proprio come se fosse il mio diario, come una volta era il nato, diciamo, l'obiettivo primo dei social network, esatto. Quello di connettersi con i propri amici in una maniera un po' più veloce, un po' più diretta. Adesso invece
0: l'obiettivo è
1: la pubblicità, di raggiungere quanta più gente possibile, tipo un nostro ascoltatore.
2: Buongiorno ragazzi, allora io prima non postavo pochissimo, no? L'ultimo post mi risale circa al 2024, però adesso da 2 mesi più o meno vorrei provare a fare non l'influencer, però
0: l'influencer
2: video del mio lavoro, io faccio il camionista eccetera eccetera, però devo dire che in circa 2 mesi ho accumulato 300 follower
0: e adesso
2: pubblico un video al giorno e insomma se vi interessa andate a vedere il mio Instagram vlad.mhl.
0: Allora volentieri, anzi ti portiamo anche un po' di gente se possiamo, ragazzi, diamoci una mano così tra di noi. Vlad pubblica appunto dei video che sono fatti anche bene,
1: dove
0: lui
1: bravo,
0: racconta qualcosa, racconta
1: che roba,
0: un problema che ha avuto con il camion, racconta di un lavoro che sta facendo, mi piace molto, io comincio a seguirti subito Vlad. E allora

0: Il microfono.
1: Che è successo?
2: Lo so.
1: Vado un attimo sull'antenna, Edo, aspetta.
0: No, dicevo che così non sanno mai quando sei in vacanza, se ne metti una al mese, no?
1: Anzi, pensano che sei in vacanza per 6 mesi.
0: Esatto.

0: Jekyll.
1: No, è Dracula. Davide ha mandato un messaggio che mi ha fatto riflettere e effettivamente Regaz è stato un fenomeno di qualche mese fa.
0: Fenomeno!
1: E adesso invece...
0: non è quel modo di dire.
1: No, non è quella roba
0: fenomeno.
1: Lì. Dice Davide, ma Threads esiste ancora? Io ogni tanto c'entro.
0: Vedo. Sì. Ogni tanto pubblichi ancora qualcosa.
1: Qualcosa, sì.
0: Bravo.
1: C'è Pippo invece che è di un altro parere. Lui dice: guarda, io social non ne ho, Facebook, Instagram, niente. Ho solo WhatsApp e posto solamente foto sullo stato. Okay? Di media una al giorno. Eventi paesani, frasi o mie foto. Bella.
0: Grazie per aver mandato.
1: Sapete che
0: è
1: una cosa che
0: Filippo?
1: Facciamo ogni tanto. Adesso ve lo dobbiamo confidare. Noi ogni tanto prendiamo il WhatsApp che vi abbiamo salvato e guardiamo un po' di storie che avete pubblicato. È
0: esatto.
1: Molto bello.
0: Infatti stavo dicendo che anche nella rubrica di ognuno di noi ci sono persone salvate che ovviamente non sono
1: quello della constatazione amichevole di
0: esatto,
1: 10 anni fa.
0: Non sono conoscenti, sono anche solo persone che per un brevissimo lasso di tempo sono entrate nella nostra vita. Come dici, può essere una volta l'elettricista che ti ha sistemato un problema, il meccanico, può essere il medico di base, può essere l'amica della madre.
1: Eccola qua. Questa qua, non so chi sia.
0: Certo.
1: Amica
0: può
1: Gerardo.
0: Essere quello, come dici te, quello che con cui hai fatto un incidente, ti ha dato i dati e vi siete scambiati i numeri, eccetera. E quindi cosa succede? Che scorri le foto, gli stati di WhatsApp e trovi delle cose allucinanti.
1: Bellissimo,
0: scopri
1: dici.
0: Che la figlia di quello con cui hai fatto la costellazione amichevole fa la comunione.
1: Certo.
0: Non sei contento?
1: Madonna, voglia.
0: Che hanno fatto i carri mascherati.
1: Sto guardando qua un sacco di roba, cioè, veramente.

0: viene fuori, vengono fuori di quelle perle incredibili.
1: Sì, infatti è strabella secondo me sta cosa qua.
0: Però devo
1: adesso
0: dire che
1: di fare un giro
0: su WhatsApp mi va molto forte la frase.
1: Cosa vuol dire la frase?
0: L'immagine con certo. lo sfondo, no? Un po'
1: certo,
0: tramonto,
1: quello che pubblicano,
0: alba.
1: Quello che pubblicano le mamme dopo che tipo non hai risposto a una telefonata, che ti dicono
0: certo,
1: le persone si fanno sentire quando hanno voglia veramente di...
0: Eccolo, questa qua, guarda, questa l'ha pubblicata mia mamma.
1: Allora,
0: invece di farvi la pericena o la perisushi, fatevi la perizia psichiatrica che è più urgente.

0: siamo messi molto male stamattina, ragazzi, perché di solito alle 8.30 facciamo la colazione nel fuori onda, ma purtroppo stamattina entrambi ci siamo dimenticati la merendina.
1: Perché non stai dicendo qual è la merendina?
0: La banana.
1: Siamo dimenticati le banane e quindi tutti e due siamo un po' in crisi.
0: Stiamo sperando che arrivino delle brioche.
1: Che qualcuno compie gli anni oggi con in radio.
0: Senti qua, la storia invece di Yuri è molto bella perché rappresenta secondo me molte coppie.
1: Okay.
0: Cioè in vacanza la moglie, la compagna, la fidanzata mi fa i post e mi prepara tutto quanto, ok? Sì. Fa le storie, eccetera. Lui si limita a repostare.
1: Vabbè,
0: e lei si incazza, dice.
1: Minimo sforzo e massima resa, bravo.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: carrello?
1: Di più!
0: Vuoi fare scorta risparmiando?
1: Di più!
0: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
1: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
2: Loco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
4: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Domani sera, la notte anni 92 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Domani sera, Peter Pan 90210 alla Ida Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
5: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design. Non solo per la casa, ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
4: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
5: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
4: Radio Peter Pan torna al Mangio Summer Village. Domani sera, dalle 20, sporty party tra Beach Club. Sport, relax, musica, food and drink. Dalle 21 in diretta con Edo e Thomas Menegazzi. E divertimento tutta la notte con Peter Pan. Domani sera, dalle 20, Radio Peter Pan al Mangio Summer Village a Gaiarine, Treviso. Ingresso libero 18+.
8: Forever Fun, Forever Young.

0: praticamente state ascoltando un programma con due ragazzi che non si arrendono al passare degli anni.
1: No,
0: Uno che si butta sulle moto, cosa che non ha mai fatto, e l'altro che sono contento, vero? Che ti stai riavvicinando alla fede, alla chiesa. Edo,
1: questo,
0: sono fiero di te. È una bella cosa,
1: non
0: una bella
1: capito,
0: cosa.
1: Non hai capito.
0: Comunque,
1: non hai capito
0: These
1: niente.
0: Days era il titolo di questa canzone, e in questi giorni sta succedendo qualcosa. Anzi, oggi!
1: Esatto, allora, questa mattina in teoria Federico va suonato anche Waka Waka, che era una canzone dei mondiali del 2010.
0: Sì, sì, sì.
1: Mondiali invece del 2026, sempre con Shakira, con Dai Dai, perché anche quella è...
0: Ma lei deve sempre ripetere il nome, cioè il prossimo cos'è?
1: Waka Waka, Dai Dai, su, via via, sarà la prossima che ti devo dire.
0: Biro biro.
1: C'è invece uno speciale mondiali, ti chiedo la base speciale mondiali, perché okay, sennò non possiamo parlare dei mondiali.
0: E ti sarà dato.
1: Allora, ti farò vedere adesso dei video e li mostreremo anche ai nostri gentilissimi radioascoltatori.
0: Fammi vedere.
1: Cioè il corteo di 100 auto rosse che hanno raggiunto l'autobus della nazionale turca che partiva per i mondiali sul ponte, sul Bosforo.
0: Okay.
1: Ok, molto bello.
0: Lo prendo tutte
1: davanti
0: le mattine, il Bosforo mi fa per la memoria, il Bosforo.
1: No, non è quella roba lì. C'era l'autobus davanti e tutte queste auto dietro di tifosi, tutte rosse.
0: Tifosi,
1: sì,
0: erano.
1: Tifosi,
0: non
1: tifosi.
0: Era tipo la squadra, quindi.
1: No,
0: cioè,
1: no,
0: non era una...
1: la squadra era sull'autobus. Tutti gli altri dietro erano i tifosi e l'hanno accompagnato la squadra turca all'aeroporto, perché dopo 24 anni per la prima volta la Turchia si è qualificata ai mondiali, e invece l'Italia.
0: I turchi sono dei grandi tifosi, cioè nel senso molto calorosi con le proprie squadre.
1: Per il Curaçao invece l'accoglienza è andata diversamente, cioè quando sono arrivati poi in America sono stati accolti, hanno fatto i balletti eccetera. Prima invece per partire loro non si sono fatti portare col corteo, ma sono arrivati all'aeroporto con uno scuolabus. Con lo scuolabus.
0: Bello.
1: E non è finita qui, perché tra poco ne parliamo, ma intanto sulla pagina Instagram The Remix Show vi mettiamo i video.
0: Lo scoop è che quelli dello scuolabus sono quelli che ci mandano la nota.
1: Sono loro, no!

0: pomeriggio, Mine, state ascoltando Radio Peter Pan, questo è il Telemix Show, è uno speciale, questo lo speciale mondiali.
1: Stavo per dire speciale olimpiadi, scusami, mondiali. Ricordavo poi quello che era successo. Allora, attenzione, abbiamo parlato quindi della nazionale turca che è andata verso l'aeroporto scortata da tutti i tifosi, molto bello. Il Curaçao che è stato accolto, invece ho detto sbagliato, non sono arrivati all'aeroporto per partire, ma sono stati proprio accolti dove sono arrivati per portarli poi verso l'albergo, l'alloggio, verso insomma quello che è, avranno la villa, non lo so dove alloggino questi qua, dobbiamo informarci con questo scuolabus senza finestrini con i giocatori che cantavano.
0: Ma posso dire, secondo me è più bello che utile e funzionale, cioè saranno morti di caldo questi qua del
1: anch'io
0: pane.
1: Io ho pensato, ma non fa caldo?
0: Del pane Curaçao.
1: E poi invece la nazionale della Corea del Sud che è atterrata in Messico per i mondiali, perché questo sarà un mondiale diffuso, questo l'abbiamo capito, c'è questa nuova tendenza di fare tutto diffuso eccetera, così ti faccio sentire l'audio della loro accoglienza.
0: Sentiamo.
1: Ok, aspetta, che parte, eccolo qua, vai. Vedi, mariachi, mariachi sombreros, la Corea del Sud che arriva, scende dall'aereo, questi cominciano a cantare così e subito dopo gli mettono i sombreros in testa.
0: Però lo posso dire, adesso a te farà simpatia tutta questa cosa,
1: a me sì, fa simpatia tanto.
0: Io invece con quelli della Corea del Sud ce l'ho ancora da quella volta dei mondiali del 2002. Questa cosa,
1: che è successo?
0: Proprio non mi esce dalla testa. Non ti ricordi i mondiali del 2002?
1: No.
0: Mondiali di Corea e Giappone, giocati in Corea del Sud e Giappone.
1: Di che anno,
0: dove,
1: scusa?
0: 2002.
1: Ma figurati cosa mi dico.
0: Lo so, ma io me la ricordo perché avevamo lo squadrone.
1: Aia.
0: Lo squadrone.
1: E abbiamo perso.
0: Del Piero Giovane, Totti Giovane, tutti i più forti, Vieri Giovane. Tutti ce li avevamo andati fuori contro la Corea del Sud con l'arbitro Moreno. Erano i mondiali corrotti. I mondiali della corruzione, dove fatalità, la Corea del Sud, una squadra dove non c'è nessuno di forte. No, però è arrivato tipo in semifinale, una roba così, una roba del genere, completamente rubata.
1: Ma tu ce l'hai con loro, guarda che carini che sono con i sombreros.
0: Guarda, non lo
1: guarda.
0: Non so cosa
1: guarda
0: dire.
1: Che festa che hanno fatto,
0: non
1: guarda
0: so cosa
1: che roba.
0: Dirti. Radio

0: arbitro Moreno, poi è diventato Moreno Morello, pensa. Che strana la vita, vero?
1: Salutiamo.
2: Allora, prima di farvi sentire un po' di altre radio per capire qual è il mood a quest'ora nelle altre radiostazioni italiane, ci hanno segnalato la bellissima cosa che hanno fatto i
0: norvegesi.
2: I norvegesi, i tifosi della Norvegia.
0: Cioè, dopo aver fatto le foto vichinghe e essersi fatti immortalare finché prendevano il sole,
2: contro la Svezia, avrebbero fatto una cosa in tribuna che adesso vi metteremo nelle stories. Vi facciamo però sentire l'audio perché è meraviglioso.
0: Sembra chiaro a me comunque.
2: 1, 2, 3.
0: 5, 6, 7.
2: Ru!
0: Ma dicono Ru! Ma non è possibile!
2: Sono a Norvegia!
0: Ma ci ascoltano così tanto!
2: Devono avere Pordenone lì vicino, non lo so! Cioè,
0: guarda, non ci credo!
3: Mai dire in radio!
0: A me sembra un chiaro segnale, io te l'avevo già detto prima, cioè giorni scorsi, di tifare tutti quanti in Norvegia.
2: A questo punto sì.
0: A questo
2: sono
0: punto,
2: d'accordo.
0: Scusa.
2: Sì.
4: E noi siamo ritornati. Allora, io devo fare diverse cose. In primis, perché faccio...
0: Non urlare!
4: Allora, in primis devo fare tanti auguri alle mie amiche Giada e Giovanna che hanno fatto il loro anniversario di nozze. Ragazzi, auguri, solo che non è stato oggi, è stato l'altro ieri, ma io sono smemorina.
2: Auguri,
1: Capisco più. Allora, senti, chi vuoi salutare, cara Antonietta?
5: Emma.
1: Sì.
5: Emma. Signora Rita.
1: Rita.
5: Selma.
1: Sì.
5: Aisha. Che ti ascolta ogni tanto.
2: Auguri, sì. Auguri, saluti.
5: Poi il signor il boscaiolo.
0: Posso consigliarvi di proseguire con un'altra scenetta, caro collega?
6: Forte Prenestino a via del Pino. Allora, va bene, diciamo come dicevamo, è stata una settimana parecchio complicata e quindi si è conclusa.
2: Non ho capito niente.
1: Ru! Malinconiche. Malinconiche. Melanconiche. Qual è la parola? Melanconiche. Malinconiche.
0: Oh, Mizu, ce la fai? Ride. Ride.
7: Vi lascio godere delle ultime due tracce sperando che questa esperienza vi sia piaciuta. Mi andate a genio e vi ringrazio di tutto, ma adesso vi devo mollare. Domani ho una mostra con la mia ex. E voi che avete tutte ste certezze, come vi permettete a dire che dico solo cazzate? La sincerità prima di tutto.
2: Sincerità!
0: Ridere!
8: Comunque ha un'ottima cultura medica. Indubbiamente, ed è un esperto anche lui di cannabis terapeutica,
0: sta
8: in
0: parlando
8: particolare
0: di
8: CBD.
0: Di te.
3: Mai dire in radio.

0: Sarebbe potuto essere un tema da affrontare per mezz'ora almeno, quello di ChatGPT che ha la R moscia. Cioè, tu lo sapevi questa cosa qua?
1: No.
0: Parli mai con ChatGPT proprio a voce?
1: No,
0: perché?
1: No. Io sono un po' anti.
0: Anti cosa?
1: Anti intelligenza artificiale.
0: Vabbè, ho capito, ma non è che lo fai.
1: No.
0: Non ci parli perché? Scusa.
1: Ho dovuto però spiegare a Paola Cavinato come parlarci.
0: Ma tu?
1: Perché voleva sapere come si poteva parlare.
0: Tu sei anti colloqui vocali con l'intelligenza artificiale.
1: Sì. È finta.
0: E però sul complotto. Ci sono altri complotti tuoi?
1: No, ma non è un complotto. Non mi piace troppo questa cosa dell'intelligenza artificiale.
0: Giuro.
1: La uso il meno possibile.
0: Adesso. Ma la usi meno possibile sempre, cioè nel senso in tutti gli ambiti, o solamente in quello vocale? Perché tipo devi consentire l'uso.
1: Quello vocale, niente. Mai. Non mi avrete mai.
0: Vabbè, dai.
1: In quello generale, il meno possibile.
0: Ragazzi,
1: per gli affari miei, insomma.
0: Sapete di cosa non parleremo nella prossima
1: intelligenza
0: ora?
1: Artificiale.

0: Sport. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
1: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
2: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
0: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Vivi la finale di Sound on Monte a Montebelluna, sabato 13 giugno. Si parte in Piazza d'Allarmi con il pre-show di Radio Peter Pan. Dalle 18.30 DJ set di apertura con Thomas Menegazzi e Fede aspettando le fasi finali e scoprire i vincitori del contest 2026. Radio Peter Pan alla finale di Sound on Monte, sabato 13 giugno, dalle 18.30 in Piazza d'Allarmi a Montebelluna.
7: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
0: L'energia del format più pazzo di sempre sta per tornare. Peter Pan and Gover, sabato 20 giugno al Chioschito a Cecchini di Pasiano. Dalle 22 sul palco La Notte da Leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo, Salvo Gagliano, Fede e tutti i personaggi del film. Mister Ciao, la Tigre, le ballerine poliziotte, le texane, i nostri incredibili performer. Sabato 20 giugno, vivi Peter Pan and Gover al Chioschito, Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
8: Accetto i rifiuti da The Guardian Rentry, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
9: Rifiuto.
8: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
9: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
10: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
11: Le 9 da 3 minuti.
10: Quella. Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
12: Ehi, abbassati un po'.
13: Perché?
12: Per vedere meglio i prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno trovi super offerte come il tonno Maruzzella all'olio d'oliva, confezione famiglia 7 pezzi da 70 grammi a soli 3,99 euro con carta fedeltà.
14: Così bassi che finiscono subito nel carrello.
15: Ali migliora la vita.
16: Breaking news.
17: Buongiorno da Ester Oletto. No alla patrimoniale, sì al taglio delle tasse al ceto medio. E la linea fiscale del governo ribadita da Giorgia Meloni all'assemblea di Confcommercio a Roma. L'Italia non è la Repubblica delle banane, le regole si rispettano, ammonito la Premier, rivendicando le misure del governo contro le attività apri e chiudi. La Coppa del Mondo del Calcio ha i nastri di partenza, la prima, 48 squadre, 3 paesi ospitanti. Apre stasera alle 21 Messico-Sudafrica nel mitico stadio Azteca. L'Italia, fuori per la terza volta consecutiva, sarà comunque presente con 3 protagonisti in panchina: Ancelotti, Montella e Cannavaro. Queste le breaking news di TGcom 24.
18: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
19: No, no, no,
18: sì, ma la nostra qualità.
19: No,
18: beh, ma i nostri controlli.
19: No,
18: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
19: MV Line.
18: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line. Maniaci della qualità.
20: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
21: Ora
13: grazie ad Hub ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
19: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
21: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
22: È permesso?
23: Prego.
22: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
23: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
22: Gliel'ho consigliato io.
23: No, il manutentore è anche carino, sa?
22: Pure.
24: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
25: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
26: Io Kamik.
25: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
26: Ma è Kamik?
25: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
26: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
27: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
28: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: Carrefour Ipermarket aderenti e online. Carrefour.
1: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
2: Grazie amore, ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali.
3: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: Hai fame?
5: Sì.
4: Molta?
5: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
5: Sì.
4: Fritto?
5: No.
4: Croccante?
5: Sì.
4: Dici sempre sì e no?
5: Eh sì.
4: Sì e no

0: ragazze, questo è il The Remix Show. Vi sta piacendo
1: buongiorno,
0: la puntata?
1: Buongiorno.
0: Diteci se vi sta piacendo la puntata e cosa vi è piaciuto di più fino adesso.
1: Dai, adesso che è arrivato il direttore, lancio un sondaggio. Dice che mettiamo i sondaggi alla Rocky.
0: Allora, niente. Comunque, ragazze, sta continuando il programma del mattino che anche alle ore 9 cambia. Alle ore 9 c'è la sigla delle ore 9.
2: Bienvenidos a la tercera hora del programa más interesante de la radiofonía.

0: Manuela.
1: Ciao ragazzi.
2: Allora, oggi è giovedì e noi ogni giorno cerchiamo di proporvi un menù diverso. Quindi oggi il menù del giorno, stavo guardando, il pescato del giorno è il cinema.
1: Beh, fantasia dello chef oggi, si parla di cinema. Io sono molto dispiaciuto perché non riesco ad andare né oggi né domani a vedere il film del momento.
2: Qual è questo film del momento?
1: No, io lo potrei dire qual è il mio film del momento, perché in realtà poi ce ne sono un paio che sono proprio quelli che adesso stanno incassando di più al box office. Ci sono quelli che sono andati bene nelle ultime settimane, però.
2: Se ci avete voglia, magari buttate lì la recensione express dell'ultimo film che avete visto. Ma semplicissimo: nome del film visto, voto da 1 a 10, 2 o 3 parole, ma quelle sono anche in più. Volendo, si può fare anche senza.
1: Praticamente, avete presente la cosa che facciamo sulle serie TV? Ecco, sui film.
0: Attenzione: 9

0: un po' me la sto vivendo come se dovessi cercare di vedere più film possibili, perché dopo tanto tempo, ed è questa la sensazione, dopo tanto tempo finalmente al cinema stanno uscendo dei film belli.
1: Allora, finalmente o sfinalmente?
0: Sfinalmente, perché comunque doveva succedere prima sta cosa qua. Adesso per esempio c'ho la FOMO, ma non è FOMO, non vedo l'ora di vederlo e so che lo farò, devo solamente trovare il tempo di guardare Disclosure Day, che è il nuovo film diretto da Steven Spielberg.
1: Di cosa
0: che
1: parla?
0: Si dice sia il più bello che ha fatto negli ultimi 20 anni. La vera domanda era: quali sono stati gli altri che ha fatto negli ultimi 20 anni? Che ci ricordiamo, non ce ne sono tantissimi. Comunque parla di una giornalista che improvvisamente riesce a parlare la lingua degli alieni. Da lì emerge la verità, ovvero che tantissimi misteri legati al mondo degli alieni sono stati oscurati dai governi, che è un po' un tema anche attuale, se vogliamo.
1: È per questo che Trump mi ha rilasciato tutti i file su UFO?
0: No, penso che ci sia una bella coincidenza, cioè fatalità, adesso che sta facendo roba, ci sono anche queste notizie.
1: Non è che Trump ha fatto bello un accordo con Spielberg?
0: Comunque sta andando, sta tenendo banco invece l'uscita di un altro film che era stato anche questo molto atteso, il sesto capitolo di Scary Movie.
1: Ha fatto record mondiale dell'uscita di tutti gli Scary Movie, cioè nel primo weekend ha guadagnato più di tutti gli altri Scary Movie che erano usciti da qui all'inizio. Tra l'altro, però, posso dire, tutti questi record che fanno adesso al cinema,
0: non lo so,
1: sono anche un po' inflazionati. Questo è un record che ha fatto Scary Movie, che il biglietto una volta mi costava 5 euro, adesso 10.
0: Vabbè, certo.
1: Cioè,
0: comunque vuoi sapere
1: i biglietti venduti?
0: Vuoi sapere che parodie fa? Perché comunque Scary Movie di solito è la parodia di film horror.
1: Certo.
0: Dentro parodie di Scappa Get Out, oppure Heretic, I Peccatori, Terrifier 3, Smile, The Substance, Weapons. Ti ricordi? Hai visto qualcosa di questo?
1: Non ho visto niente, non so niente.

0: alle 9.25, Super Pan.
1: Continuano a tener botta comunque al cinema, visto che abbiamo parlato dei film che in questo momento sono al cinema, quelli che usciranno anche a breve, adesso vi diciamo un paio di titoli. Tengono banco Backrooms e Obsession, e sono due film horror, quindi forse una nuova ventata di film belli legati all'horror. E poi altra cosa invece per magari un po' tutte le età, c'è Master of the Universe, che è la storia di He-Man, dove c'è anche Skeletor, che è interpretato da Jared Leto, che sta andando molto bene, e grande attesa per il primo film sui supereroi che uscirà, che mancano ancora un paio di settimane, ed è Supergirl, quindi universo DC. Io
2: bestemmiato?
1: No, stavo pensando, cioè tu hai visto l'ultimo Superman?
2: No.
1: Non, cioè particolare, Edo.
2: Ed è perché lo so, non posso, ma sai perché?
1: Sì.
2: Perché devono farne uscire uno ogni 5 anni e 9 mesi, se no perdono i diritti.
1: Ah sì, davvero?
2: Quindi ogni tanto non hanno idee, non devono fare qualcosa. Le cose un po' veloci. L'ho letto l'altro giorno, ci sono i diritti su Superman e Spider-Man, sono complicatissimi.
1: Sì, perché sono della, cioè adesso per esempio
2: sono
1: Spider-Man
2: 50
1: Spider-Man sarebbe un supereroe Marvel che nasce con la Marvel, ma i diritti sono stati comprati da Sony.
2: Eh sì, quindi
1: esce
2: un casino.
1: Con uno, con l'altro, vabbè. Dai.
2: Allora, ragaz, dovete assolutamente guardarvi La Mummia se vi piace il genere horror. Tu dici, ma che? La Mummia l'abbiamo visto
1: no.
2: 800 anni fa. No,
1: c'è
2: il
1: altro.
2: 16 aprile 2026 è uscito The Mummy. Si chiama così, La Mummia di Lee Cronin.
1: Non l'ho.
2: Lee Cronin's The Mummy.
1: Non l'avevo. Ah, perché aspetta, c'ha. Da chi ha creato The Conjuring, quindi deve essere un horror,
2: capito?
1: Bello cattivo questo qua.
2: Poi vabbè, non dimenticate l'uscita di Toy Story e ne parliamo settimana prossima. C'è chi questa settimana si è visto Young Housewife Meet Plumber with Big Tube.
1: No, quello è sì, ma è su un sito particolare.
2: Scusami, non avevo capito.
3: Obsession, voto 9. Miglior horror degli ultimi 5 anni.
2: Gli horror, e ancora velocemente, Il Diavolo Veste Prada, l'ho visto, voto 0, non ho capito niente.
1: Come
2: non mi è piaciuto
1: niente?
2: Questo messaggio che è arrivato.
1: Non capire Il Diavolo Veste Prada.
2: C'è chi invece è andato a vedere Pecore sotto copertura, voto 7, ho anche pianto, quindi molto bene.
1: È un film che non ho ancora capito bene, però in diversi hanno detto che è molto emozionante. Sì, sì.
4: Radio Peter Pan.

0: sono anche nella situazione di questa persona che ha mandato questo messaggio, che dice: io non vedo l'ora di vedere Odyssey, ma in uno schermo IMAX, perché ne abbiamo parlato di questi schermi grandi,
1: enormi, giganti, ci passano 737, no, ma in quello il più grande al mondo, in Germania.
0: Sì, vabbè, quella cosa là. Però deve essere, cioè, il film deve essere bellissimo, e vederlo con quello schermo là, visto che è fatto apposta per quegli schermi, deve essere proprio la
1: E vai a Verona, no? A Verona c'è, fai un giro, ti guardi il film.
2: Verona.
3: Avete appena nominato La Mummia. L'ho visto l'altro giorno, l'altra sera. Veramente bello, ma proprio bello, non mi aspettavo fosse così.
1: Guarda, un altro messaggio che è arrivato: 9 su 10 horror completo di una possessione nelle tenebre, ambientato tra Stati Uniti ed Egitto, ci sta letteralmente di tutto, molto molto bello.
0: Mi state convincendo,
1: e non sapevamo niente di questo film, bisogna andarlo a vedere.
0: State convincendo, ma io ho paura.
1: Vuoi andare a Verona? Non vuoi andare a Verona?
0: Ho capito.
1: Vuoi andare al cinema?
0: Ma adesso sono obbligato a guardare La Mummia.
1: Mi sembravi Rocky, che dice: Sì, però.
0: Adesso sono obbligato a guardare La Mummia.
1: Mi sembra di sì, perché troppi commenti.
0: Ma dovevate chiederlo prima. You're listening to Radio Peter Pan. We don't dare.

0: da ricasa?
1: Devi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
2: Devi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
3: Devi semplicemente andare su Devi.it.
2: Perché Devi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
3: E te lo porto io!
2: Devi provare!
0: Devi fidarti!
3: Perché se non devi, non ci credi!
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa! Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
6: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
5: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Quando il Summer Black Friday di UniEuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da UniEuro. Batte. Forte. Sempre.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
13: Ascoltate musica che fa sempre bene.
14: Io ascolto Peter Pan perché
15: Radio Peter Pan.
16: Non c'è altra scelta.
17: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
18: Motore, azione, Chuck si gira.
19: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
20: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
21: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
22: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su Eureka Macchine pulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
23: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
24: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
0: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
1: L'energia del format più pazzo di sempre sta per tornare. Peter Pan and Gover, sabato 20 giugno al Chioschito a Cecchini di Pasiano. Dalle 22 sul palco La Notte da Leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo, Salvo Gagliano, Fede e tutti i personaggi del film. Mister Ciao, la Tigre, le ballerine poliziotte, le texane, i nostri incredibili performer. Sabato 20 giugno, vivi Peter Pan and Gover al Chioschito, Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. Tre giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3200 atleti da 69 nazioni. Village Expo. E domenica per i più piccoli, la Mini DXT. Media Park. Partner Radio Peter Pan.
9: Forever Fun, Forever Young.

0: momento, cioè attenzione, il primo servizio in camera di oggi.
1: Servizio in camera per
0: Monica. Ciao Monica.
2: Ciao.
0: Ciao. Buongiorno. Monica, come stai?
2: Bene, dai.
3: Bene, dai. È quel dai che frega. Cioè,
0: perché dai? Perché?
3: Non è solo bene.
2: No, bene, ma sì, è una giornata un po' particolare, dai, quindi devo farmi un'idea.
0: Deve farsi un'idea. Certo, la giornata è lunga, appena iniziata.
3: Che succede?
0: Importante
3: che oggi. Succede oggi, Monica?
2: Oggi faccio cifra tonda.
0: Quanti?
2: I 50.
0: Voilà!
3: Buon compleanno da tutti noi di Radio Peter Pan e poi buon compleanno in particolare da una persona che ci ha inviato una mail ancora un bel po' di tempo fa, un paio di settimane fa, dicendo per piacere chiamatela perché l'11 giugno sarà il suo 50° compleanno. Ditele questo: auguri alla nostra splendida cinquantenne, continua ad essere sempre così effervescente come piace a noi. Da Gigi, Giacomo e Davide.
2: Ah, grazie, la mia famiglia.
0: Cari, allora Gigi, il Luigi è il marito, il compagno. E poi abbiamo già come Davide i figli.
2: Sì, sì.
0: Quanti anni hanno i figli?
2: 22 e 19.
0: Mamma mia, mamma mia, come... Li cacci di casa tra poco?
2: Come?
0: Li devi cacciare di casa tra poco?
2: No, non li caccio, eventualmente andranno da soli, ma comunque dai, sono dei tesori tutti, quindi
3: Okay,
2: li tengo volentieri tutti vicini.
3: Stavo pensando proprio alle loro età, ha detto 22 e 19, giusto?
2: Sì, 19 quest'anno.
3: Cioè un'età,
2: 22, sì.
3: È un'età terribile, secondo me.
0: E invece vedi cioè sono molto così. bravi. Beh, allora, sono fortunata, vuol dire che sei stata una brava mamma.
3: Ti rifacciamo tantissimi auguri, mandiamo un abbraccio anche alla tua famiglia e ci sentiamo alla prossima, va bene?
2: Grazie,
0: auguri
2: grazie
0: Monica.
2: Mille, un bacione.
0: Ciao,
2: grazie,
0: ciao,
2: grazie.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: Ragazzi, se possiamo darvi un consiglio in questo momento, fatelo già da adesso. Telefono alla mano.
1: Preparatevi, perché ragazzi adesso stiamo per farvi un bel regalone, quindi attenzione, perché con Radio Peter Pan avete una grande possibilità, perciò preparatevi, tocca a voi, telefono alla mano. Più di dirvi tutto quello che dovevamo dirvi, che dobbiamo dirvi.
0: Adesso ve lo diciamo.
2: Ascolta, gioca e vinci i biglietti per Arcomi. Sabato 27 giugno allo Spililand Summer Festival a Spilimbergo.
0: Mi dispiace anche perché a noi viene così per... cioè sta simpatico Orcomi, ci piace ovviamente, regaliamo i biglietti, mica l'avremmo fatto se ci stavo sui maroni. Però so che lui quando lo imitano non la prende bene.
3: Davvero?
0: Non gli piace.
3: Per maloso?
0: Cosa qua. No, non è per maloso, dice che è quasi bullismo sta cosa qua. Perché dice che tutti quanti glielo fanno. E quindi mi sento in colpo un po' a fare insuperabili.
1: Adesso ci prendiamo ancora più gusto, che lo sappiamo, perché siamo degli stronzi.
0: Orcomi, siamo contenti che possiamo giocare per regalare i biglietti per il tuo concerto.
1: Il concerto che arriva allo Spilliland, il grande festival di Spilimbergo dal 25 al 28 giugno. Radio Peter Pan sarà presente con il Peter Pan Hangover domenica 28 assieme a uno special guest Ludwig con ingresso gratuito. Ma andando per ordine, iniziamo giovedì 25 con i Tre Allegri Ragazzi Morti a ingresso libero, il venerdì 26 con gli anni 80 il ritorno e sabato 27 col concerto di Arcomi.
0: Se volete maggiori informazioni, intanto potete andare su spilliland.com oppure su ticketone.it. La zona è area la favorita, appunto, sì, a Spilimbergo Pordenone. Detto ciò, a chi regaliamo una coppia di biglietti?
1: La coppia di biglietti oggi la regaliamo alla prima persona che al 393-7366-240 invia un messaggio su WhatsApp con scritto:
0: anch'io vado a Spilliland.
2: Arcomi, sabato 27 giugno, Spilliland.

0: una domanda, ma venerdì ci siete anche voi, Edo, tutti quanti?
1: No, allora dove?
2: Allora, venerdì c'è il 90210 all'Aira Beach Club, il nuovo club di Castelfranco Veneto, la musica degli anni 90 e 2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e ovviamente l'animazione 90210 anche col nostro Rocky. Io invece sarò in diretta venerdì sera dalle 21 e poi continuiamo a far festa dal Mangio di Gagliarine con Thomas Menegazzi.
1: E ci sono un sacco di eventi che comunque riguardano tutto il fine settimana con Radio Peter Pan. Se volete sapere dove, come, quando e perché e chi, andate su peterpan.it, sezione eventi
2: oppure
1: futuri,
2: oppure sulla nostra app Radio Peter Pan, anche lì sezione eventi.
1: Adesso 2000 Heroes.
3: Ci fu un'idea.
4: 2000 Heroes.
3: Un gruppo di persone straordinarie.
4: I supereroi degli anni 2000, mixati da Andrea De Luca.
5: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo.

0: Nicole da Verona che compie oggi gli anni.
1: Non ci credo. Auguri.
0: Questo 2000 Heroes era dedicato a te.
2: 2000 Heroes.
3: Anche questo episodio è finito.
1: Avevamo detto che lo facevamo a pagamento sta cosa.
0: Vabbè, dai,
1: e tu adesso l'hai fatto via. Oppure hai preso i soldi solo te e non mi stai dicendo niente.
0: Allora domani mattina alle 7 ritorniamo col The Remix Show. Domani è venerdì, discoteca Extended Version.
1: Extended, è vero, con Matteo Monti.
3: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo.

0: Sport.
1: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
4: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto è la prova.
7: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
8: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
9: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
9: Prenota subito una prova.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: L'energia del format più pazzo di sempre sta per tornare. Peter Pan and Gover, sabato 20 giugno al Chioschito a Cecchini di Pasiano. Dalle 22 sul palco La Notte da Leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo, Salvo Gagliano, Fede e tutti i personaggi del film. Mister Ciao, la Tigre, le ballerine poliziotte, le texane, i nostri incredibili performer. Sabato 20 giugno, vivi Peter Pan and Gover al Chioschito, Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
7: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
12: Radio Peter Pan. It's showtime.
13: Peter Pan O'Clock.
14: Le 10 da qualche minuto, c'è la Generation.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
15: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi. La famiglia italiana del pet food.
16: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
17: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
0: Deghi trovare il prezzo migliore?
16: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
17: Deghi scegliere, cliccare.
0: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
18: Deghi provarti.
0: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
19: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
20: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: credo che questa puntata non possa cominciare perché ci sono dei dissidi di lingua italiana. Allora Emma Rossato ha esordito dicendo: ma guardate che il mio rapporto si è inclinato. Ma non si dice inclinato, si dice incrinato. E da lì grandi dibattiti, soprattutto sul proprio o proprio. Secondo Andrea Nordio è accettata anche la forma proprio. Secondo Edo, che sta venendo alle mani con Andrea Nordio, non è accettabile che si dica proprio. Proprio.
1: Proprio.
0: Cosa ho detto?
2: Non lo sappiamo più.
0: Pronto? Pronto? Pronto? Non risponde.

0: buongiorno, buongiorno amici, buon 5G, giovedì della Generation con Gio, godimento garantito fino a luna cadono cose, 11 giugno 2026, 9 minuti dopo le 10, fino alle 13 regaliamo un sacco di cose, ci abbiamo il voucher di Volotea da 200 euro, ci abbiamo la possibilità di farvi andare a mangiare a scrocco da Sand Beach a Sottomarina, ci abbiamo anche degli abbonamenti per il Lumen Festival, un sacco di cose da vincere e non è un caso che oggi si vincano tante cose, perché oggi cominciano i mondiali, ne hanno parlato anche i remix, ne ha parlato anche Fede, però è inevitabile, oggi si parla dei mondiali di calcio ai quali noi non partecipiamo. Canada, Stati Uniti e Messico, i paesi ospitanti. Messico che ha il record di ospitamenti, si dice ospitamenti in italiano?
1: Sì, ospitazioni.
0: Booking. Ospedali.
1: Proprio.
0: Di mondiali, è arrivata con questo a 3 mondiali ospitati. Oh, record fighissimo. E quindi, dato che vorrei parlare dei mondiali in Messico, ma non quelli di quest'anno, ma quelli del 1970, ho cercato e trovato un DJ e producer, sì americano, ma di origini messicane. Quindi ho rubato un suo disco dall'archivio, poi ci arriviamo alla domanda del cavolo con due Z. Lui è De Orro e il disco che ho rubato si chiama Five Hours, sul volume Baby.

0: 2014, The Horror, DJ e producer sì americano ma di origini messicane, Five Hours. L'ho rubato dall'archivio perché voglio parlare dei mondiali in Messico, ma quelli del 1970 che hanno un sacco di curiosità incredibili. Inizia la Generation. Buongiorno, buongiorno.
1: Attenzione.

La nuova di Samurai J, Flamenco Paranoia. State ascoltando Radio Peter Pan. Ciao, io sono Joe. È cominciata la puntata del giovedì della Generation. Oggi cominciano anche i mondiali, dureranno più di un mese. 60 miliardi di partite, tutta sta grande attesa. Però poi in realtà negli ultimi giorni mi sono riguardato un po' di vecchie edizioni dei mondiali. C'è una serie su Netflix che racconta la storia del Brasile che ha vinto il mondiale del 1970, ospitato dal Messico, il terzo mondiale vinto da Pelé. Giocatore immenso, non serve che ve lo racconti io, però a quell'epoca lui era un giocatore finito, nessuno credeva più tanto in lui, ma alla fine, mettendo insieme tutta la squadra, comunque erano fortissimi, era una squadra incredibile, e battendo 4-1 in finale l'Italia, vedi che alla fine ci siamo sempre in mezzo, hanno vinto il loro terzo mondiale. Però quel mondiale lì, quello di Messico 70, sono passati 56 anni, sono tanti, ma non è un'infinità di tempo. C'erano tante differenze rispetto al calcio moderno. Una fra queste che mi ha colpito è che il portiere del Brasile, come tanti altri portieri, giocava senza i guantoni. E l'allenatore a un certo punto del mondiale ha detto: il portiere voleva mettere i guantoni perché iniziava ad esserci la moda. E lui ha detto: no, non li hai mai usati prima i guantoni, non sai come si usano, adesso non li usi. In finale poi glieli ha lasciati. Zagallo, allenatore del Brasile storico, ha vinto 3 mondiali tipo col Brasile, anche lui una storia incredibile. Però un'altra grande novità di quei mondiali lì, quelli del 70, è che hanno introdotto i cartellini. Forse perché iniziavano ad esserci le TV a colori, quindi hanno iniziato a inserire il cartellino giallo e il cartellino rosso. Che è una storia incredibile, dici: ma prima come facevano? L'arbitro andava dal capitano e diceva: guarda che se quello lì si comporta ancora male, lo devi mandare a casa. C'era il capitano che si occupava di mandare via quell'altro. Quindi domanda del cavolo con due Z. Si parla di invenzioni. Come si faceva a vivere prima che inventassero puntini puntini? Pensaci, ma soprattutto

0: Di quel mondiale lì non esistevano i cartellini gialli e i cartellini rossi. L'arbitro andava dal capitano della squadra e diceva: se quello lì si comporta ancora così, te lo faccio mandare fuori. Non è che andava e gli diceva: adesso vai fuori te. No, delegava il capitano per cacciare il giocatore espulso. E quindi io ho immaginato, no, una cosa tipo videogame. Si parte all'inizio dell'umanità, che sei nudo, non hai niente. Poi sommando, si arriva allo stato in cui siamo oggi. Quindi noi siamo il frutto di tutto quello che le generazioni precedenti hanno creato e inventato. Come si faceva a vivere senza determinate invenzioni? Lui parte così.
1: Il frigorifero.
0: Certo.
1: È considerata una delle invenzioni del secolo del 1900. Il frigorifero. Pensate voi a stare senza.
0: C'era la ghiacciaia, però anche lì non è che ce l'avevano tutti, era complicata da gestire. Però la prima risposta arriva da Pippo, che scrive: vivevano meglio e lo stesso, senza tanti pensieri e stress psicologici. Per carità, sì, se non hai niente non ti preoccupi di niente, però ci sono delle invenzioni che dici: ma come si faceva prima? 393 736 6240, prova a pensare quell'invenzione senza la quale non potresti stare.
2: Peter Pan Generation.

0: anno 1982, Michael Jackson, Billie Jean, Enricatta e quello di Sgt. Slick. State ascoltando Radio Peter Pan. Si parla di invenzioni senza le quali non puoi immaginarti un mondo. Dici, ma prima, come poteva esserci un mondo senza questa cosa qui? Fra le varie, secondo me Michael Jackson sarebbe d'accordo su questa qua.
1: Ciao Peter, secondo me l'invenzione che ha rivoluzionato un po' e che sta ancora rivoluzionando il mondo è la batteria.
0: La batteria, ma mica intesa quella elettrica, la batteria quella che dici...
2: Ragazzi, che ritmo!
0: Cioè, immagina una vita senza ritmo, senza musica, quella batteria sì. Perché poi la batteria elettrica, se non hai niente a cui collegarla, te ne fai anche poco nulla. Ma la batteria, la gran cassa, il charleston e il rullante, quelli ti danno ritmo alla vita. Fra poco torniamo, chiudiamo questa domanda del cavolo con 2Z, poi l'oroscopo e il GR sti cazzi.
3: Patatina?
4: Ciao patatina.
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
8: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Petto di pollo a fette a €9,99 al chilo. Da 3 kg in su €7,99. Più prendi, meno spendi.
9: Carrefour. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma è Kamik.
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
13: Mi tiene loco, loco, contigo.
14: Radio Peter Pan.
15: Non c'è altra scelta.
16: Vuoi di più? Vuoi fare scorta risparmiando?
17: Di più!
16: Vuoi prezzi bassi sempre?
17: Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti. Come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo €4,98. O 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia a 0% di grassi a solo €4,58.
18: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
19: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
20: Motore, azione, Chuck si gira.
21: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
22: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
23: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
24: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
23: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
24: Delix.it.
23: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
24: Delix.it.
23: Spediamo gratis in tutta Italia.
24: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
23: Delix.it.
24: Delix, il tuo partner al lavoro.
25: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
23: Vivi la finale di Sound on Monte a Montebelluna, sabato 13 giugno. Si parte in Piazza d'Allarmi con il pre-show di Radio Peter Pan. Dalle 18.30 DJ set di apertura con Thomas Menegazzi e Fede aspettando le fasi finali e scoprire i vincitori del contest 2026. Radio Peter Pan alla finale di Sound on Monte, sabato 13 giugno, dalle 18.30 in Piazza d'Allarmi a Montebelluna.
0: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
23: Radio Peter Pan è anche in video.
0: Un solo click
23: e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. L'energia del format più pazzo di sempre sta per tornare. Peter Pan Hangover, sabato 20 giugno al Chioschito a Cecchini di Pasiano. Dalle 22 sul palco la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo, Salvo Gagliano, Fede e tutti i personaggi del film. Mister Ciao, la tigre, le ballerine poliziotte, le texane, i nostri incredibili performer. Sabato 20 giugno, vivi Peter Pan Hangover al Chioschito, Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone. Venerdì 26 giugno, 78 Rose Run. Scegli tra 8 o 10 chilometri. Prepartenza dalle 17.30 dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. All'arrivo, musica e degustazione in vigna. 78 Rose Run. Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su la78roseran.it.

0: arriva l'anno 2018, Alice Merto, No Roots. State ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation, si parlava di quelle invenzioni che ogni tanto ci pensi e dici, ma prima come si faceva senza questa cosa qui? Cioè ogni tanto mi domando, ma negli uffici, prima che arrivassero i computer, come lavoravano? Cosa facevano? Avevano dei fogli davanti? Cosa facevano con questi fogli? È vero, c'era la macchina da scrivere, però poi quel foglio lo dovevi passare a qualcun altro. E come si faceva il lavoro d'ufficio? È molto complicato pensarci, per quanto mi riguarda, Però un po' di cose che secondo voi dici, ma prima come si faceva? Lui, Gabriel, ci ascolta dallo spazio, senti.
1: Oh, ma come facevano prima a vivere in un mondo senza reggaeton?
0: Quindi lui è un inviato dallo spazio. Come si faceva prima a vivere in un mondo senza reggaeton? Anche quello.
2: Non posso vivere in un mondo senza reggaeton.
0: Non si può, non è possibile. Poi c'è il Balda, bergamasco da Locarno, che ci ascolta con l'applicazione su una piattaforma aerea, che fa una citazione di Bud Spencer in un film che si intitola Uno sceriffo poco extra ma molto terrestre. E a un certo punto c'è un ragazzino che chiede a Bud Spencer una cosa e Bud Spencer gli risponde: questa è musica, non mi immaginerei mai un mondo senza la musica. Chiaro, senza la musica non si vive, ma neanche senza i mezzi di trasporto.
3: Io non so come facevano una volta, onestamente, senza i mezzi di trasporto. Cioè ragazzi, ma vi immaginate dover andare in un posto magari lontano, un altro paese, e dover partire 3 anni prima a piedi o a cavallo? No, per me è una cosa fuori di testa, padre. Quindi mezzi di trasporto tutta la vita.
0: Tipo, Marco Polo, dovevo andare in vacanza quest'anno, ma volevo andare in Cina, però vorrei prendere un aereo, non c'è.
4: Salita del volo con destino alla felicità.
0: Invece molto avvantaggiata oggi Karol G, che può viajar per il mondo con l'aereo. Un paio di dischi, poi scopriamo i segni che van bene e quelli che no. C'è l'oroscopo della Generation.

0: once again for the Renegade Master.
1: Benvenuti a tutti in Peter Pan Generation. Che forza!
2: Hai capito il remix di Ben Kim, Reload, The Renegade Master. State ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation. Dai, due messaggi veloci come chiusura al tema. Non posso immaginare un mondo senza questa invenzione qui. Abbiamo parlato di mezzi di trasporto sicuramente, però c'è anche il navigatore.
3: Io mi chiedo ancora come facessero a girare senza navigatore satellitare.
2: Vero?
3: È impossibile. Adesso anche per fare la spesa metto il navigatore su Google Maps. Cioè è impossibile girare, secondo me.
2: Io abito a 3 minuti dalla radio, metto il navigatore per arrivarci, mi perdo se no.
4: No, io mi sono sempre chiesto come è stato possibile che sia nata, che sia nato il linguaggio, cioè, certo. Capito, no? Come sono nate tutte le parole, eccetera, eccetera. Affascinante.
2: Che poi io dico una cosa e tu di là mi stai capendo, incredibile. Che si salvano e che vanno bene in questo giovedì, quindi ci avviciniamo al weekend con un po' più di energia, no? Vitalità. Nell'ordine, se ne salvano solo 3, sono quelli del Toro, bravi. Quelli del Sagittario, bravi pure voi. L'ultimo che si salva è il segno dell'Acquario. Gli altri non citati, giornata del merda.
5: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
2: Ma, rullo di tamburi, rimangono fuori 2 segni principali di giornata, i migliori e i peggiori, partendo dai più fighi. Con il voto 8 in pagella, perché il 10 la perfezione non esiste, i migliori oggi siamo noi, della Vergine.
6: Tutto truccato.
2: Lego ha annunciato il più grande set della sua storia, 12.060 pezzi per realizzare la Sagrada Famiglia. Chi lo comprerà dimostrerà il proprio valore. Ma tu oggi sai fare di meglio. Sistemi una giornata che sembra frantumata in 12.061 pezzi e senza istruzioni o riferimenti, con solo tanta fantasia, realizzi un pezzo da collezione. I più fighi, noi della Vergine.
5: Un ottimo lavoro, Gigi. E non applaudo con ironia.
2: Peggiori oggi, quelli del Cancro.
7: Oddio!
2: Ma
7: no! Dio, ti prego, no!
2: E qui in radio da noi ce ne sono tanti, malaccio. Radio

0: più insolito di Xiaomi è un regola peli del naso premium.
1: E sti cazzi?
0: Da regalare a quel tuo amico o quella tua amica al quale spuntano i peli dal naso. Che schifo. Da leggo, i colleghi mi stressano, mi causano ansia e insonnia. 70.000 euro di risarcimento al dipendente.
1: E sti cazzi?
0: Ragazzi, questo è il vero modo per diventare ricchi. Ormai hanno aperto la via, possiamo richiederlo tutti. Dalla stampa ha svelato il mistero del più grande scorpione della storia della Terra. Era grande quanto un cane.
1: E sti cazzi?
0: Se lo incrocio non solo cambio strada, cambio paese, cambio continente. Grande come Scorpion di Mortal Kombat. Per le vacanze low cost il consiglio ti arriva da Euronews. Le attrazioni turistiche più deludenti al mondo.
1: E sti cazzi?
0: E in quanto deludenti saranno anche più convenienti. Chiudiamo con TGCom24 che titola Gorilla litiga con la compagna e si mostra arrabbiato. Così conquista il web.
1: E sti cazzi?
0: Poi era lì pensieroso, è andato al bar e ha detto Dino.
2: Dino, dammi un crodino.
0: Dai, dammi un crodino, Dino. Alla grande.

0: più della prima ora della Generation, ne abbiamo ancora due. Fra poco arriva il Morossato, che adesso si sta accomodando, sistema lo zainetto. T'ha posto?
1: Calma.
0: Calma e serenità, perché non c'è niente da correre, anzi, se corri, inciampi e ti fai male.
2: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
6: Vendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
7: L'energia del format più pazzo di sempre sta per tornare. Peter Pan Hangover, sabato 20 giugno al Chioschito a Cecchini di Pasiano. Dalle 22 sul palco La Notte da Leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo, Salvo Gagliano, Fede e tutti i personaggi del film. Mister Ciao, la Tigre, le ballerine poliziotte, le texane, i nostri incredibili performer. Sabato 20 giugno, vivi Peter Pan Hangover al Chioschito, sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
8: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
9: Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. Tre giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi, oltre 3200 atleti da 69 nazioni, Village Expo e domenica per i più piccoli, la Mini DXT, media partner Radio Peter Pan.
10: Il film sta per cominciare.
11: Da sabato 6 dicembre alle ore 21, Radio Peter Pan ti porta al cinema.
12: Cinedisco.
13: Il film senza schermo, raccontato da una voce, a tempo di DJ Maxwell.
11: Il sabato sera Radio Peter Pan ti porta al cinema.
14: Alla grande.
11: Cinedisco. Sabato 6 dicembre, ore 21, Cinedisco.
15: Sì, no, non me lo segno.
11: A tempo di DJ Maxwell.
16: Magnifico.
7: Radio Peter Pan torna al Mangio Summer Village. Domani sera, dalle 20, sporty party tra Beach Club. Sport, relax, musica, food and drink. Dalle 21 in diretta con Edo e Thomas Menegazzi. E divertimento tutta la notte con Peter Pan. Domani sera, dalle 20, Radio Peter Pan al Mangio Summer Village a Gaiarine, Treviso. Ingresso libero 18+.
17: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
18: Le 11:04.
0: C'è il meteo.
17: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
19: Ehi, abbassati un po'.
18: Perché?
19: Per vedere meglio i prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno trovi super offerte come gelato Maxi Bonnes Nestlé da 6 pezzi a 3,69 euro con carta fedeltà.
20: Così bassi che finiscono subito nel carrello. Ali, migliora la vita.
17: Peter Pan Meteo.
21: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura agli amici di Radio Peter Pan. Ci attende un giovedì con tempo stabile sulle regioni di nord-est e sulla Lombardia. Infatti prevarrà il sole con cieli sereni o al più velature estese e tenderanno ad offuscare il sole nella prima parte del giorno sulle zone di pianura. Clima nel complesso asciutto con temperature massime diurne al di sotto dei 30 gradi. Saranno anche in lieve calo, generalmente non si supereranno i 20 25-26 gradi. Da segnalare poi il vento che soffierà sostenuto specialmente sulle zone costiere. Dettagli in merito sull'app di 3D Meteo.
1: L'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità gran gusto Citterio 2% grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
16: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
22: Devi aprire la pagina deghi.it.
23: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
14: Poi devi solo cliccare.
23: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
14: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
24: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
16: Devi provare.
14: Devi fidarti.
16: Perché se non devi, non ci credi.
25: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
26: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: disco preferito perché fischietta tantissimo. Anno 1999, Gigi Doug, Gigi D'Agostino, The Rhythm, The Rhythm,
1: The Rhythm.
0: L'originale di Nick Kershaw, roba degli anni 80. State ascoltando Radio Peter Pan. Ciao, io sono Gio, è arrivata Emma.
1: Ciao!
0: Giorno, sei pronta a regalare veramente la qualunque oggi?
1: Sì, sai che ho un mal di gola oggi, in verità.
0: È proprio perché hai fatto questa roba qua che andrà a finire sui social, di espressività vocale,
1: sì,
0: insieme ai remix, e quindi evidentemente lì ti sei consumata la voce, hai parlato troppo.
1: No, è perché ieri sono andata a letto con i capelli bagnati e questa mattina mi sono svegliata con...
0: E non solo i capelli.
1: No, solamente i capelli, purtroppo.
0: E
1: quindi
0: non solamente i capelli.
1: E invece purtroppo sì, però...
0: Prima di giocare con Volotea volevo sottoporti questa notizia qui.
1: Vai.
0: C'è una ragazza, un influencer americana che si chiama Morgan Riddler, che sta con un... stava, o meglio, con un tennista.
1: Dai.
0: Che si chiama Fritz.
1: Ah,
0: è un tennista forte, Fritz.
1: Uno a caso. Mm.
0: Dopo che si sono mollati, lei ha fatto una lista dei motivi per i quali non sarà più con uno sportivo.
1: E concordo.
0: E ha
1: lei
0: stilato 33 requisiti non negoziabili per trovare il futuro partner. Dimmi se sei d'accordo.
1: Vai.
0: Compatibilità politica.
1: Vero, cioè, se, non per forza, ma sì.
0: Se non sei d'accordo da quel punto di vista. Obiettivi di vita condivisi.
1: Vabbè, questo ovvio.
0: Quindi se vuole o non vuole figli.
1: No, sì, matrimonio, se vuole una...
0: Vuole stare in affitto o comprare casa.
1: Dai.
0: Intimità intellettuale.
1: Vero. Cioè, sapere se si dice inclinato o inclinato.
0: Si confrontano fra di loro. Assenza di scommesse sportive o gioco d'azzardo.
1: Concordo, concordo.
0: Sei strano, non so perché l'abbia inserito.
1: Salutiamo Fagioli.
0: No, no, scusa. Capacità di renderla felice grazie al cazzo. Lì è variabile come tema. C'è un altro punto che aggiungeresti. Non starei con uno sportivo a meno che...
1: A meno che non abbia i miliardi. Vabbè, non i milioni, i miliardi.
2: Attenzione.

0: Ciao ragazzi, ma capacità di renderla felice grazie al cazzo è una frase sola o c'è una virgola?
1: No, non c'è.
0: No, chiedo per un amico.
1: C'è, c'è, non c'è, dipende, comunque regge la
2: c'è
1: frase.
2: C'è il cazzo.
1: State ascoltando, ho fatto una pausa perché da lì faccio partire la registrazione.
2: Ah, ok, va bene. Okay,
1: per quelli che poi la mando oggi pomeriggio.
2: Via.
1: Il tuo prossimo viaggio inizia ora con Volotea, sei già là.
3: Ascolta, gioca e vola con Peter Pan e Volotea.
4: Volotea.
1: A maggio Volotea ha festeggiato 85 milioni di passeggeri e il regalo lo ricevi tu. Gioca in questo momento e potresti vincere un voucher del valore di 200 euro per un volo per due persone verso una qualsiasi destinazione Volotea.
2: Sapevate che la grande storia di Volotea è iniziata proprio a Venezia? È lì che nel 2012 è decollato il primo volo e aperta la prima base. In 14 anni hanno fatto viaggiare 85 milioni di passeggeri. Oggi da Venezia a Verona vi portano ovunque. Olbia, Zante, Pantelleria, Catania e tantissime altre mete top a prezzi super competitivi.
1: Con le mete, con le destinazioni Volotea giochiamo partendo da due aeroporti, o Verona o Venezia o entrambi, dipende. Però è lì che dovete prepararvi. Noi saliamo a bordo di un Airbus della flotta Volotea. Oppla. E voi al 393-7366-240 dovete dirci dove stiamo andando, perché noi non lo sappiamo, ma guardando fuori dal finestrino vedi che sei appena decollato da
2: Venezia. Dopo il decollo, l'aereo punta verso ovest e gran parte del viaggio sorvoli montagne e campagne senza però alcun indizio sulla destinazione.
1: Il pilota ti dice che per arrivare ci metti
2: circa 2 ore.
1: All'arrivo, dal punto di vista meteorologico,
2: una giornata mite e luminosa, però con una temperatura intorno ai 18 gradi.
1: Non caldissimo. L'assistente di volo ti dice che una volta atterrato devi provare questa specialità.
2: Il cannellè, piccolo dolce, arum e vaniglia.
1: Passeggeri attorno a te si stanno organizzando.
2: Stanno organizzando appunto una visita a una città elegante attraversata da un grande fiume, famosa in tutto il mondo per i suoi vigneti. Qualcuno vuole proprio noleggiare una bici per esplorare i quartieri storici, altri non vedono l'ora di visitare le cantine nei dintorni.
1: Ecco, io sarei uno di quelli. Sarei uno di quelli. 393-736-6240, dove stiamo andando? Inizia a vivere la tua destinazione ancora prima di partire. Con Volotea, sei già là.
3: Ascolta, gioca e vola con Peter Pan e Volotea.
4: Volotea.

0: testa gira, ad alcuni girano anche i maroni, soprattutto se vorresti vincere il voucher e alla fine non ce la fai.
1: Ma sì, gira la testa.
0: Ma no, i maroni stavo dicendo.
1: Ah,
0: se non vinci il voucher Volotea, questa era la penultima opportunità per questa settimana e probabilmente anche per questa stagione. Speriamo di ritrovare gli amici di Volotea anche il prossimo anno. La destinazione Volotea con la quale abbiamo giocato, intanto si raggiungeva partendo da
1: Venezia.
0: Poi si andava verso ovest.
1: E vedevi tante montagne e campagne.
0: Ok, per arrivarci da Venezia ci si mette
1: Circa 2 ore.
0: Lì oggi dal punto di vista meteo
1: 18 gradi.
0: Giornata mite luminosa. Che si mangia di tipico?
1: Il cannellè, che è un piccolo dolce con rum e vaniglia.
0: Poi vabbè, se la visiti puoi farlo in bicicletta e quindi tanta gente si organizza facendo la gita in bici, però in particolare l'attrazione
1: sono i vigneti, le cantine.
0: Dove stiamo andando, ragazzi? Ci avete provato a individuarlo?
1: Sì, senti.
2: Marsiglia.
0: Allora, siamo sì da quelle parti, non è proprio Marsiglia.
3: Murcia.
0: Non è Murcia.
1: Murcia, no.
4: Tolosa.
0: Nemmeno.
1: Chinisao.
0: Non è.
1: Non so neanche dove sia.
3: Parigi.
0: Strano, la geografia non è proprio. Non è Parigi.
4: A Barbados.
0: Nemmeno. No. Poi vabbè, qualcuno ha detto vigneti, allora stiamo andando a Valdobbiadene. Ma da Venezia a Valdobbiadene 2 ore in aereo, ma secondo te, dai, in realtà stavamo andando a
1: Bordeaux.
0: A Bordeaux, il più veloce a individuarlo si porta a casa il penultimo voucher di 200 euro e potrà volare dove vuole. Assieme a un'altra persona, lui è
1: Riccardo Miotto.
0: Bravo.

0: Harvey Lie to Me. Queste invece non sono bugie. È arrivato il messaggio di un ascoltatore che dice: ciao Joe, ciao Emma, messaggio off topic. Come ti dicevo tempo fa, cambio lavoro e da lunedì non so se riuscirò più ad ascoltare la radio. Però non è una garanzia, cioè non è che sicuramente non riesci più. Mi auguro di sì, ma nel malaugurato caso volevo salutarti e ringraziarti per questi anni. Un saluto anche al computerone che mi mancherà un sacco. Ho vinto una decina di ticket, pensa, non l'abbiamo neanche bloccato, incredibile.
1: Bravo.
0: E una sola maglia. L'estrazione ci vuole culo. Anonimo perché sono ancora al lavoro, grazie di tutto, con questa lacrimuccia che scende.
1: E quindi noi ti mandiamo un grandissimissimo bacione, mi raccomando, però quando puoi.
0: Cioè, però questi qua cambiano lavoro, ma poi allora rimango senza ascoltatori,
1: allora
0: e
1: fai
0: mi licenziano.
1: Così. No, fai così. Sul contratto di lavoro aggiungi una clausola alla fine che durante il lavoro comunque devi ascoltare la Generation.
0: E loro dicono: ok, la mettiamo, 500 euro in meno in busta paga. Accetti?
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi a

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Monge Supreme. Menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.
4: Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Todax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
8: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
9: Parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
10: Hit Universe of Fun.
11: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Radio Peter Pan torna al Mangio Summer Village. Domani sera, dalle 20, Sporty Party tra Beach Club. Sport, relax, musica, food and drink. Dalle 21 in diretta con Edo e Thomas Menegazzi. E divertimento tutta la notte con Peter Pan. Domani sera, dalle 20, Radio Peter Pan al Mangio Summer Village a Gaiarine, Treviso. Ingresso libero 18+.
13: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
15: On Radio Peter Pan.
16: Ogni sabato alle 16. Tanta roba. La classifica pop di Radio Peter Pan con Monica Morgan e Salvo Gagliano.
17: Non dire mai Klingon perché guarda che non è difficile.
18: Klingon!
17: Cioè, ore e ore di lezione su Klingon.
18: Klingon.
17: Gun, gun, gun, gun, gun, gun,
18: gun, gun, gun.
17: Che fatica, ragazzi.
6: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
19: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
20: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy. Oh yeah.

0: l'anno 2003, Black Eyed Peas, Where is the Love? State ascoltando Radio Peter Pan, riapriamo la Generation dopo aver giocato con Volotea. Abbiamo una mezz'oretta prima della sala giochi nella quale ci dedichiamo al dilemma con Emma Rossato.
1: Esatto, il dilemma è quel gioco in cui voi dovete eliminare una delle due opzioni che vi mettiamo sul tavolo.
0: Ma oggi è un dilemma speciale perché i messaggi più belli, che possono essere i più divertenti, i più seri, quelli che diciamo, ah, questo qui ha quel qualcosa in più, si aggiudicano un abbonamento per il Lumen Festival 2026 a Campo Marzo, Vicenza, dal 18 al 28 giugno, quindi dalla prossima settimana. Tutte le info su www.lumenfestival.com. una lineup importante, ok, Giorgio, Marco Castello, i Marlene Kunz, Elea, Promessa, la Sugo Gang, ce ne sono tantissimi, ci sono i Casino Royale, bello, un Back in the Days pazzesco. Quindi se rispondi con un messaggio che ci piace ti porti a casa l'abbonamento, che vale quindi per tutte le serate del Lumen Festival 2026. Cosa che facciamo? Che dilemma c'è oggi?
1: Oggi, Emma? Siccome io e Joe molte volte bisticciamo, e quindi molte volte, sai, secondo me a lui mi sparla un po' qua alle spalle.
0: Cosa?
1: Quando non ci sono.
0: Io?
1: La domanda che vi pongo è: voi, se scoprite che il vostro collega, quindi il vostro braccio destro, parla di te con gli altri, lo affronti, però magari purtroppo il rapporto si incrina, oppure fai finta di nulla e amici come prima?
0: Allora, io le cose te le dico in faccia: se ci sono dei colleghi che parlano male di te, sappiamo tutti chi sono.
1: Sì.
0: E non te lo dicono in faccia.
1: E non te lo dicono in faccia.
0: Sempre quelli.
1: No,
0: quelli,
1: però alla quelli. Fine dopo esce, perché sparla con uno, sparla con l'altro e dopo ti ritrovi.
0: 393-7366-240. Se un collega parla di te,
1: lo affronti oppure fai finta di nulla?
0: Questo è un bel dilemma.
2: Attenzione,

0: In the Music 26 Deep Swing su Peter Pan. C'è il dilemma quest'ora qui nella Generation. Oggi un dilemma che ti fa confrontare sul mondo del lavoro reale, cioè il rapporto che c'hai coi colleghi. Se un collega sparla di te,
1: lo affronti, però rischi anche di incrinare il rapporto, oppure fai finta di nulla?
0: La fortuna fra me e Emma che non abbiamo un rapporto, quindi non c'è niente da incrinare.
1: Quindi anche se io sparlo di lui o sparla di me,
0: è chiaro.
1: Io faccio sempre così.
0: Chi manda un messaggio carino si porta a casa un abbonamento per il Lumen Festival dal 18 al 28 giugno a Vicenza. Ad esempio questo è il primo che è arrivato e ci ha già fatto molto ridere,
1: sì.
0: Allega anche una foto con una sega.
1: È la sega, sì, quelle che tagliano il legno,
0: sì.
1: e scrive: finisce con il corpo staccato dalla testa.
0: Che comunque è una soluzione.
1: Invece lui scrive: lo affronto con punizioni medievali, mi prendo il caffè da solo, vado a fumare la siga mentre sta ancora mangiando. Se proprio mi spalla le spalle, posso ricorrere anche a cose più gravi, tipo rubargli l'ultimo parcheggio all'ombra, oppure chiuderlo in bagno.
0: Bello chiuderlo in bagno. Questo è il messaggio di Matteo, che anche lui ha vinto un abbonamento. Poi c'è lui che a un certo punto si incanta,
1: sì.
0: Senti.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ho aperto una finestra qua. Allora, io sono buono, mi impegno, faccio di tutto. C'è gente che sparla di brutto anche, ma tanto brutto.
0: Tanto.
2: Però appena che sbagliano, purtroppo si va a riferire. E anche che fanno gli infami si va a riferire. Non soltanto.
1: Tanto.
0: E qua è sparito.
1: Pronto? Pronto?
0: Pronto?
1: C'è qualcuno?
2: Scusate, fatalità se passiamo in parola.
0: Ecco. Il capo.
2: Comunque il senso è, sì, glielo dico in faccia. Appena che sbaglia. A rapporto.
1: A rapporto.
0: Grandissima. 393 736 6240 per aggiungere la tua.

0: Jack Somi, Agatino Romero, Raffaella Carrà, Pedro, Subiter Pan, dai, ultimi due messaggi veloci sul tema collega che sparla di te, quindi le opzioni del dilemma sono due.
1: Lo affronti oppure fai finta di niente?
0: Che e dice lei?
1: Lei dice questo.
2: Buongiorno di Peter Pan.
1: Ciao.
2: Allora, se il mio collega mi sparla, semplicemente vado alla sua postazione, sì, al suo PC, e premo i tasti CTRL,
0: Control,
2: più alto, più la freccia giù,
0: okay,
2: semplicemente per capovolgergli lo schermo.
0: Bello.
2: Del PC. E solamente quando avrà bisogno di aiuto, perché giustamente non capirà che cosa è successo, allora solamente in quel caso lo affronterò.
0: Brava.
2: Ciao, un abbraccio da Wanda da Mortegliano.
1: Adesso ha dato la soluzione.
0: Wanda utilizza il sistema Andrea Nordio. Spesso viene qua e lo fa. Non l'ha ancora fatto con te, sappi che succederà. Adesso sai anche qual è la soluzione.
1: Ecco, vedi. Invece lui scrive: al lavoro niente legami personali. E poi se ne se parlano di te, sono solamente dei fan.
0: Ah.
1: Non bisogna prendersela. Te lo dico, uno che lavora nel settore sanitario. La maggior parte sono pettegoli o pettegole.
0: Hai capito?
1: Hai capito?
0: Che mondo strano.
1: Tutto il mondo è sanitario,
0: non c'è appunto, è tutto molto qua.

0: Becky G, sorry papi, chiude la seconda ora della Generation. L'ultimo messaggio che abbiamo letto che diceva se parlano di te anche male comunque sono fan, è la classica legge della pubblicità, è importante che se ne parli bene o male, non fa differenza.
1: Oddio,
0: il tuo nome gira, guarda Fabrizio Corona ci ha fatto una carriera su questo.
1: Sì, vero, capito, però se ti sparlano comunque al lavoro sì, sono un po' invidiosi magari alcune volte, però alcune volte sono proprio cattivi di loro.
0: Almeno non sei il collega anonimo che rimane nell'angolo, si parla male di te.
1: Tipo, chi sei tu?
0: Quello anonimo nell'angolo.
1: Ah, ecco.
0: Tra poco torniamo con la terza ora della Generation. Che c'è?
1: La sala giochi!
0: Baby.
2: Di più? Vuoi fare scorta risparmiando?
3: Di più?
2: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti. Come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro. O 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
5: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
6: Hit Universal Fun.
5: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
8: Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. 3 giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3.200 atleti da 69 nazioni. Village Expo. E domenica per i più piccoli, la Mini DXT. Media partner Radio Peter Pan.
10: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
8: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
11: Motore, azione, Chuck si gira.
12: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web, un film da incubo.
8: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
13: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
14: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
1: Le 12:04.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
15: Breaking news. Buona giornata da Federica De Boni. L'Unione Europea individui una figura autorevole cui affidare il negoziato con la Russia sull'Ucraina, dice la Premier Meloni alla Camera nelle comunicazioni in vista del Consiglio Europeo del 18-19 giugno. Con gli Stati Uniti coordinamento ma non delega, aggiunge la Presidente del Consiglio. Iniziano oggi i mondiali di calcio 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti. L'edizione di quest'anno è la seconda ad essere ospitata da più di un paese dopo quella del 2002 in Corea del Sud e Giappone. Dalle 21 ora italiana scendono in campo Messico e Sudafrica per la prima delle 104 partite in programma. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
17: No, no, no,
16: sì, ma la nostra qualità.
17: No,
16: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
17: MV Line.
16: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line! Maniaci della qualità.
18: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
14: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
19: Permesso?
20: Ah, proprio lei!
19: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
20: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
19: E risparmia sulla bolletta.
20: Posso metterlo io?
19: È meglio applicato da un professionista.
20: Come lei?
19: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
21: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
22: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
23: E quella lassù?
22: È la costellazione del benzinaio.
24: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
25: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
26: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
27: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da 1 euro. Batte forte, sempre.

0: Marianella, Marianella, Marianella,
1: Marianella, Marianella, Marianella, Marianella, Marianella, Marianella.
0: Ciao Emma.
1: Ciao Gio.
0: Ciao computerone.
2: Ciao Gio.
1: Ah, c'è tutto lui
0: pronto?
1: Anche.
0: Sì.
2: Sono davvero euforico.
0: C'è la sala giochi.
3: Sala giochi.
4: You win.
3: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
4: Oh, you can listen. Start.
0: Sono gli ultimi ticket per questa settimana, gli ultimi quattro ticket che assegniamo fra oggi e domani, quindi devi tirare fuori unghie e denti, coraggio,
1: i cojones,
0: gli attributi, che frase maschilista,
1: che frase maschilista, e le tetones. Va
0: anche
1: bene,
0: soprattutto
1: okay.
0: Tirate fuori le tetones che siamo contenti. Allora, oggi assegniamo i ticket numeri
1: 7-8
0: di questa settimana, che danno la possibilità di rientrare nel sorteggio che si farà lunedì verso quest'ora qui. Il più fortunato si porta a casa sì i gadget di Peter Pan, ma anche
1: un pranzo oppure una cena di sushi al Sand Beach di Sottomarina.
0: Per questo dovete tirar fuori tutto quello che avete. A che giochiamo?
2: Davvero cool.
0: Un gioco che si basa sulla fortuna.
1: Sui cojones.
0: Cool.
1: Vedi? Giochiamo con i cavalli, ci colleghiamo all'ippodromo, dovete scommettere su che cavallo arriva primo e secondo questo giorno. Questa settimana, volevo dire, no?
0: Vero.
1: Oggi.
2: Ho capito un cazzo.
1: Oggi.
0: Cioè, era facile.
1: Dovete dirci i nomi, secondo voi.
0: Ci colleghiamo con l'ippodromo, ci presenta i 10 cavalli che partono, però solo due arrivano primo e secondo. Dovete individuarli. I primi due piazzamenti della gara odierna, 393-736-6200. 40.
5: Pronti a puntare sui due piazzamenti della gara odierna. I cavalli sono nelle caselle di partenza e la gara sta per cominciare. Voglio sentire

0: Palloso, casella 4 per Titanic, alla 5 Igiene Orale, alla 6 Flipper, casella 7 per Tanica, alla 8 Aglio, alla 9 Delfino Curioso, alla 10 Ghiacciolo. Fate le vostre puntate.
1: Ci sono degli abbinamenti che funzionano meglio di altri. Fra poco ci ricolleghiamo per capire come finisce sta gara.

0: Hai una nuova notifica.
1: È un messaggio?
2: Ah, sì.
1: Per Emma?
0: Sì.
1: Davvero? Cosa dice questo messaggio?
0: Odio.
2: Grazie, grazie, grande, un sacco d'amore.
1: È tempo di ricollegarci con l'ippodromo per capire com'è finita la gara dei cavalli. Nel frattempo voi avete scommesso, i cavalli alla partenza erano alla casella 1
2: Baby K.
1: Poi c'era Herpes alla 2
2: Palloso.
1: Alla 3 poi alla 4
2: Titanic.
1: Alla 5 Igiene Orale. Alla 6
2: Flipper.
1: Alla 7
2: Tanica.
1: Alla 8
2: Aglio.
1: Alla 9
2: Delfino Curioso.
1: Alla 10
2: Ghiacciolo.
1: C'era da individuare i primi due piazzamenti della gara odierna, quindi il cavallo che arrivava primo e quello che arrivava secondo, non per forza in questo ordine. Cosa hanno scommesso i ragazzi?
3: Herpes generale.
1: Ci poteva stare.
3: Baby K Tanica.
1: Perché Baby K Tanica? Poi
4: Herpes, igiene orale.
1: Sì, questo molto quotato.
3: Titanic e Palloso.
2: Titanic e Palloso.
5: Delfino Curioso Ghiacciolo.
2: No.
3: Titanic e Ghiacciolo.
1: Titanic e Ghiacciolo. Sì, perché poi c'era la questione dell'iceberg.
2: Sì, però non era un ghiacciolo, era un ghiaccione, capisci?
3: Titanica.
1: Cos'è che ha detto?
2: Titanic e Tanica.
1: Ah beh, certo, perché c'era quell'assonanza lì. Titanic, Tanica, ci stava.
6: Herpes Palloso.
1: Herpes Palloso. Dai, basta. Ricolleghiamoci con l'ippodromo.
2: Ciao Gio. Ciao Gio.
1: Voleva salutare. Ci ricolleghiamo con l'ippodromo per capire com'è finita la gara di oggi. Qual è il risultato?
7: Incredibile quello che è accaduto oggi all'ippodromo dalla casella 2. Herpes si è fermato a grattarsi, non ce l'ha fatta per un soffio. Aglio vincono la gara odierna. Flipper, Delfino Curioso.
1: Vedi l'abbinamento Flipper Delfino Curioso, perché c'era Flipper che era una serie TV degli anni 90
2: sì.
1: E Delfino Curioso che era uno spot di qualche anno dopo. Delfino Curioso, entrambi delfini. Il più veloce ad aver individuato questa combinazione vince il ticket numero
2: 7.
1: Lui è
2: Michele Momesso.
1: Grande Michele, you win.

0: Spectacular Dracula, Taming Pala su Peter Pan.
1: Radio Peter Pan e Next Event.
0: Mettendo in pausa un secondo la sala giochi, ci sono un po' di appuntamenti che riguardano il prossimo weekend con Radio Peter Pan. Domani è una giornata bella fitta, siamo alla Peri Village, a Palmanova Designer Village, ad Aiello del Friuli, provincia di Udine, per l'aperitivo. Quindi dalle 17, shopping e DJ set con Marco Baxo, Fede e il DJ Maxwell.
2: Sempre venerdì c'è il nuovo venerdì del mangio di Gagliarine, Treviso, con Radio Peter Pan. Dalle 21 il DJ set in diretta con Edo e Thomas Meneghini. Ragazzi, preparati per lo sporty party tra beach club, sport, relax, musica e food and drink.
0: E poi la sera, anzi la notte, la musica più bella degli anni 90 e 2000 all'Aira Beach Club qui a Castelfranco Veneto, provincia di Treviso. Dalle 23, Marco Baxo, Lady Ellen e l'animazione con tutti i gadget di Radio Peter Pan, in particolare quelli del 90-210. C'è anche il performer
2: Rocky
0: il festaiolo. Sabato 13 invece c'è la finale di Sound on Monte a Montebelluna, una provincia di Treviso.
2: Dalle 18 il DJ set in aperitivo con Thomas Menegazzi e Fede, aspettando la finale del contest musicale dalle 20:30 in Piazza Allarmi.
0: Tutti gli appuntamenti sia sul sito che sull'app di Radio Peter Pan alla sezione
2: eventi. Yeah.

0: Milky Just the Way You Are su Peter Pan. Ci porta all'ultima pausettina di questo giovedì della Generation. Che oh, è andato
1: via lì. Veloce, velocissimo.
0: Abbiamo regalato un sacco di cose. Vuoi regalare qualcos'altro?
1: Beh sì, perché tra poco c'è il secondo ticket della sala giochi. Ma prima torna Andrea De Luca con i 2000 Eros.
0: E quindi regaliamo un bel momento con la musica migliore degli anni 2000. State con noi.

0: solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo, fino al 15 giugno.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Devi arredare il tuo giardino?
4: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli 139,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
13: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
14: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
15: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
14: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
15: Delex.it.
14: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
15: Delex.it.
14: Spediamo gratis in tutta Italia.
15: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
14: Delex.it.
15: Delex, il tuo partner al lavoro.
16: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
17: Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. Tre giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3.200 atleti da 69 nazioni. Village Expo. E domenica per i più piccoli, la Mini DXT. Media partner Radio Peter Pan.
18: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
19: Vivi la finale di Sound on Monte a Montebelluna, sabato 13 giugno. Si parte in Piazza d'Allarmi con il pre-show di Radio Peter Pan. Dalle 18.30 DJ set di apertura con Thomas Menegazzi e Fede aspettando le fasi finali e scoprire i vincitori del contest 2026. Radio Peter Pan alla finale di Sound on Monte, sabato 13 giugno, dalle 18.30 in Piazza d'Allarmi a Montebelluna.
20: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
21: Ma cosa dice? Ho rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
0: L'energia del format più pazzo di sempre sta per tornare. Peter Pan Hangover, sabato 20 giugno al Chioschito a Cecchini di Pasiano, dalle 22 sul palco La Notte da Leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo, Salvo Gagliano, Fede e tutti i personaggi del film. Mister Ciao, la Tigre, le ballerine poliziotte, le texane, i nostri incredibili performer. Sabato 20 giugno, vivi Peter Pan Hangover al Chioschito, Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Forever Fun, Forever Young.
1: Ci fu un'idea.
2: 2000 Heroes.
3: Un gruppo di persone straordinarie.
2: I supereroi degli anni 2000, mixati da Andrea De Luca.
4: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardare.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Thank you Andrea De Luca, ci ha portati a spasso per il tempo con tre dischi degli anni 2000, Duck Sauce, Barbara Streisand dal 2011.
3: Al 2011 sempre con Snoop Dogg e David Guetta, Sweet.
2: A chiudere dal 2017 Michael Fener, Ba Ba Ba, Thank You.
4: Thank you.
2: De Luca.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Picchiettino finale della Generation, quello dove Emma Russato dimostra le sue capacità nella conoscenza dell'inglese ogni volta che legge il titolo di quella canzone.
3: Ah,
2: di
3: non
2: Snoop
3: è
2: Dogg.
3: Sweet, è vero, è
2: non
3: Sweet.
2: Non è mai Sweet.
3: Lo so, ogni volta sbaglio, è quello.
2: Poi arriva in studio e mi dice: hai visto quella che ha fatto il video in inglese? Non sa parlare in inglese.
3: Questo non dovevi dirlo. Già.
2: Invece un poliglotta che, però, per non farci sentire da meno, Vai. Parla sempre in italiano, è il Dome.
3: Senti qui.
5: Ciao Gio, grande Gio.
2: Ciao Dome.
5: Senti, allora stanotte contentissimo, sì. Gio, perché avevo comprato la macchina nuova, Gio.
2: Bello.
5: Bellissima. Poi uno che mi sta sui coglioni anche, sì, mi ha pitturato il cielo, la capotta interna della macchina col pennarello.
2: No.
5: Allora io con tutta la mia forza gli ho tirato un calcione in faccia e niente, sai chi indovina chi si è svegliato questa mattina con un ematoma sulla gamba?
2: La Bassanese.
5: Io gli ho detto che la stavo salvando.
2: Cioè lui fa questi incubi terribili e poi le ripercussioni se le becca la sua fidanzata.
3: Giustamente.
2: Però stavolta se l'è ricordato il sogno. Computerone, dai che giochiamo.
3: Allora.
2: Per assegnare il ticket numero
3: 8
2: con gioco musicale, quello del DJ cane, funziona così.
3: È un DJ che non sa fare il DJ, fa questi remix di queste canzoni, voi dovete identificare il titolo e l'artista di questa canzone.
2: Sì, la versione originale si intuisce,
3: sì,
2: forse.
3: Ma...
2: 393 736 6240, qual è il sample di questa canzone remixata?

0: Questo lo ballerei.
1: Eh sì.
0: È brutto. Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice. Radio Peter Pan.

0: finale della Generation si è giocato per assegnare uno dei 10 ticket di questa settimana, precisamente era il numero
1: 8.
0: Assegnato con un gioco che non piace ad Emma Rossato. No. E dici, no, perché io la voglio sentire bella.
1: La voglio cantare. Invece il DJ cane è proprio un DJ cane.
0: Oh, se è cane non è capace, però c'è da individuare la canzone che ha deciso di remixare oggi. L'han capita quasi tutti. Qualcuno, il primo, aveva detto la Macarena, ma non era.
1: Non era quella, oppure
2: Asseye, la SketchUp.
0: Asseye, però non è quello, è Asseye.
1: Invece lui ha detto con un accento non spagnolo, ma veneto.
3: Sereye!
0: Sereye! Poi!
3: La SketchUp e
1: Sereye. La
0: SketchUp. Non è Ketchas, questo è come lo dice mio nonno.
1: Lei scrive, lui scrive a Sereye la ciupa.
0: Ciupa! Poi?
4: A Sereye Paolo e Chiara.
0: Non è di Paolo e Chiara, oppure?
4: Macarena.
0: Vedi, anche lui ci è cascato sulla Macarena perché sa di ballo di gruppo. Fammela sentire in versione originale, poi diamo la soluzione.

0: sempre bella. Comunque, anche nella versione serata cover di Sanremo con Elettra Lamborghini.
1: È vero.
0: Che ha semplicemente ballato, poi l'hanno cantata l'Ella Sketchup. Titolo originale della canzone è anche The Ketchup Song dell'Ella Sketchup. Tra parentesi, a Sere, quindi ce la siamo fatta andare bene. Senti qua la prova.
1: Senti.
2: A Sere, la Sketchup.
0: Vedi, lo sanno pure i bimbi. La più veloce, in realtà questa è la mamma, ci ha dato i suoi dati e non quelli del bimbo. Si porta a casa il ticket numero 8, lei è...
1: Miura Moretto!
0: Grande Miura e bimbo, che non sappiamo come si chiama, you win! Radio

0: Casango, Subito il pan. Emma,
1: dimmi.
0: Ho scelto questa base a parte che c'è Fede che mi sta toccacciando.
1: Per quello.
0: C'è
1: che
0: l'ormone
1: lo
0: nell'aria.
1: Oh.
0: Ma l'ormone mica l'hai portato te, l'ha portato la tua amica Anastasia.
1: Anastasia.
0: Anastasia, vieni un secondo. Puoi dire una cosa
1: vieni,
0: al microfono?
1: Una cosa sexy.
0: Con la voce sexy, saluta gli ascoltatori di Peter Pan.
1: Ciao, ascoltatori.
0: Non era molto sexy.
1: Era molto sexy.
0: È più sexy dal vivo, ve lo dico.
1: Sì, sì.
0: È spassionato. Fra poco c'è Peter Pan a manetta con due sexissimi.
1: Alice e Fede.
0: Ci sentiamo domani per l'ultima puntata della settimana della Generation. Ciao, Emma.
1: Ciao, Gio.

0: Sport.
1: Azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
10: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
11: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
12: Delex.it.
11: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
12: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
11: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
12: Prenota subito una prova.
11: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
12: Delex.it.
11: Delex, il tuo partner al lavoro.
13: Radio Peter Pan. It's showtime.
14: Peter Pan O'Clock.
15: Le 13 in punto.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
16: Che bello qui, il mare.
17: I gabbiani, il sole.
16: La nostra spesa a lì che arriva.
17: Bellissimo.
18: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
19: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
18: A lì migliora la...
20: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
21: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
22: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
23: Devi arredare il tuo giardino?
24: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
23: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
24: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
25: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
24: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
23: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
24: Deghi provare.
23: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
26: All'estero
0: Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: forza per un inizio col botto?
1: Mamma mia, posso dire? Pure troppo.
0: Ma non lo puoi già dire al primo nanosecondo di intervento.
1: Facciamo il posto di rometro. Ecco, quanti ne dico entro le 15?
0: Intanto ne segno già 2x.
1: Uno.

0: bentrovati in questo giovedì 11 di giugno. Di giugno. Ma io ero rimasta ad aprile. Cosa è successo? È volato il tempo.
1: Come ci si diverte quando il tempo passa, no, era al contrario.
0: No, quando io sono in vacanza vi siete in onda. È un attimo che passa il tempo.
1: È un attimo, però la cosa bella è che io e te ci abbiamo una cosa in comune. E non parlo dei capelli biondi.
0: Sì.
1: Parlo del fatto che già tutti e due ci siamo bruciati le ferie.
0: Sì, vabbè, ciao, io non ne faccio d'estate praticamente.
1: Appunto, dico, abbiamo finito.
0: Basta, game over. Sì, ma io ho fatto due giorni, tu almeno sei andato a Santo Domingo, io.
1: Ma se sei stata a Capo Verde, ma cosa dici?
0: Vabbè, ma un'altra epoca, che bordi.
1: Allora, 393-7366-240 è il numero per interagire con noi, messaggio scritto, messaggio WhatsApp, oppure il nostro PayPal è alicefede@gmail.com.
0: Ma soprattutto tenetevi pronti, pronti e saldi, non perché i saldi iniziano tra qualche settimana, no, ma perché vi regaleremo due biglietti speciali per un concerto al Trentanto Speciale.
1: E non si parla del mio concerto che faccio a casa tutti i giorni, ve lo diciamo tra poco. Iniziamo prima però con un nuovo disco
0: molto figo.
2: Attenzione, nuovo

0: con JC Satisfy. Allora, ieri, così un po' ridendo e scherzando, abbiamo lanciato il manda il tuo curriculum vitae a peterpan@peterpan.it per candidarti come speaker al posto di Fede.
1: Veramente abbiamo fatto sta roba?
0: Ieri.
1: Non me lo ricordavo.
0: Ieri, l'abbiamo fatto ieri. Oh, sono arrivate delle candidature, te lo giuro.
1: Ma che dici?
0: E alla fine abbiamo deciso.
1: È vero, ieri hai detto, hai dato la mail.
0: Certo, io, sei tu che hai dei vuoti di memoria, io me lo ricordo. Sono arrivate delle candidature, abbiamo scelto. Quindi Fede, volevo ufficialmente avvisarti che, spoiler, dove vai? Ma te lo devo raccontare prima. Siete avvisati, questa è l'ultima, le ultime due puntate di Peter Pan e Manetta per Fede, perché da settimana prossima al mio fianco ci sarà una donna biondissima.
1: Pure buona?
0: È pure buona.
1: Oddio, buona.
0: E quindi, se vuoi venire così a vederci, a soffrire, puoi farlo.
1: Ma vogliamo dare lo spoiler?
0: No, io lo spoiler l'ho già dato, non aggiungerò altro, non però sappiate altro. Che sarà una versione tutta al femminile.
1: Comunque, tra parentesi, a proposito di bionde, prima c'era Emma Rossato insieme a Gio, che ringraziamo, che vanno fatto Gemma's. Compagnia con la Generation, i Gemmas. Oh, ma l'amica di Emma? Tu non l'hai vista?
0: No, io me la son persa.
1: Proprio buona. Dio ha detto c'ha una voce un po' bruttina, ma infatti è buona.
0: Vabbè, però allora adesso l'avete detto, tutti giustamente vogliono la foto.
1: Allora,
0: la foto sui social.
1: Allora, sono sincero, me la sono persa perché era talmente tanto buona che mi sono scordato il nome. Anastasia!
0: Te lo sei ricordato?
1: Subito a cercare.
0: Il corner.
1: Due minuti e vedo il social.

0: pienamente ragione, questa ragazza qua è in grado di risuscitare morti.
1: Io?
0: Quanto è bella, anzi, no, quanto è buona. Complimenti, Fede, grazie per l'ottima scelta.
1: Ottima scelta, bravo.
0: Ti vedo una bella, bellissima coppia.
1: Grazie, grazie davvero. Che belli questi complimenti.
2: Che c'è? Come dice Pedro, lascia fare.
1: Ah, non parlava di
2: ma
1: me.
2: Ma che parlava di te?
1: Parlava dell'amica di Emma, perché l'ha già sgamata sui social. Madonna, ma siete dei segugi. Vedi loro come sono avvezzi a spiare.
2: Più che segugi, sono dei segaglioli.
1: Vada.
2: Beh. Non si può dire.
1: Non si può dire.
2: Allora, ti sei
1: vabbè, si parlava di vacanze, sì, quelle già fatte, già dimenticate, a qualcuno sono tornate in mente.
3: Anch'io sono andato ai Caraibi a gennaio. Me l'avete fatto venire in mente a voi due. L'ho già rimosso come ricordo. Solo 6 mesi fa era. Da piangere.
2: Io ho la tendenza che mi dimentico quello che ho fatto nella vita. Tipo, ogni tanto scrollo le foto del telefono e dico: sono stato in Australia, che bella! Ho visto i koala.
1: Posso dire, non ti sei ricordato?
2: Ah, segnare! Dammi la penna. Alice Fassina ha detto: un posto dire. Alice,
1: perché il tuo è contagioso.
2: Okay.
1: No, dicevo, non ti sei ricordato che ieri avevo lanciato e dato la mail per candidarsi al posto tuo? Figurati cosa se ti ricordi cosa hai fatto un anno fa.
2: Stavo facendo lo gnorri perché c'avevo paura di perdere il posto di lavoro.

0: Bieber dal 2016 Cold Water.
1: Allora, non pensiamo a quelli che hanno già finito le vacanze, anzi entriamo in quel mood bello estivo con quelli del Miami baby.
2: Este es el flow latino del Miami. Coñazo.
3: Ed è garantito che quando arriva il flow latino del Miami su Peter all'interno di Peter Panamanetta succede proprio questo.
4: Flow latino.
3: La gara di twerking all'interno di Radio Peter Pan. Prima o poi vi sveleremo anche degli aneddoti, dei video esclusivi, ma
4: Miami.
3: L'originale Miami.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Seguici su Miami.tour.
1: Flow Latino, el sonido picante del Miami por Radio Peter Pan.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma questa

0: cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
1: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
0: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Carrello.
10: Di più.
9: Vuoi fare scorta risparmiando?
10: Di più.
9: Vuoi prezzi bassi sempre?
10: Di più. Scegli di.
9: Allora vieni nei supermercati Di più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti. Come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro. O 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia a 0% di grassi a solo 4,58 euro.
10: Chi sceglie bene, sceglie Di più.
11: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
12: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare, e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
11: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
13: Life is
11: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla!
14: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine. Tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
15: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
16: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
17: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
11: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
18: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
11: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Domani sera, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Domani sera, Peter Pan 90210 alla Aira Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
19: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
7: Forever Fun, Forever Young.

0: Fumatia Bazar. Me la volevi bocciare questa battuta.
1: Invece, guarda, sei tremendo. Sei
0: allora,
1: tremendo.
0: Ci arriva un audio per chi non le conoscesse.
1: Scusami, dicevo purtroppo.
0: Perché?
1: Purtroppo ti sento, perché vorrei ogni tanto farne anche
0: simpatica.
1: A me.
0: Simpatica, ci arriva un messaggio scritto per fare un in bocca al lupo alle piccole gemelline horror. Per chi non le conoscesse, sono molto famose nel The Remix Show.
2: Buongiorno.
1: Ma che ansia.
2: Buone vacanze a tutti, frequenza chi?
1: Oddio, che ansia.
0: Questo è un messaggio che hanno mandato al mattino, però sì. Ci arriva il messaggio di oggi. Ciao Fede, ciao Alice, volevo chiedervi se potevate fare un grande in bocca al lupo alla piccola gemellina horror.
1: Solo una delle due?
0: Sì, una dovrebbero essere mamma e figlia, non credo siano due bambini, non lo so, è un segreto.
1: Vabbè, oggi alla gara nazionale di ginnastica artistica, loro sono in viaggio verso Lignano Sabbiadoro e quindi in bocca al lupo, incrociamo le dita.
3: In bocca al lupo, in bocca al lupo.
0: Adesso ci avete paura anche voi.
1: Ci facciamo ansia da soli così, te lo dico.
0: A me crei ansia un pochino tu. Posso dire.
1: Ah, della croce.
0: Tieni.
1: Guarda che te le conto tutte.
0: Uffa, però non si può più dire nulla.
1: Però alla fine di questa sfida, chi perde? Cosa fa?
0: Niente, non ci siamo giocati nulla.
1: No.
0: Chi ne dice di più vince l'aperitivo pagato.
1: Non credo, è al contrario.

0: è da quando ho visto It che non c'avevo così l'ansia. Siete
1: io pure,
0: pazzi?
1: Dall'ultima volta che ho visto Alice. Mamma mia, mi sono girato verso di te.
0: Allora, qualcuno dice: buongiorno, ragazzi, posso dire sì o no?
1: Hai detto.
0: Vabbè, ma ho solo letto.
1: Che mi frega, dammi la penna, dammi la penna.
0: Quanta paura c'hai di perdere?
1: Ho paura. Siamo attualmente 3 posso dire Fede, 2 posso dire Alice Fassina.
0: L'hai detto 2 volte, aggiungi no. 2 X. Cretino, qui c'è pure l'imitazione.
2: Bambini, fate buoni.
3: Se no vi mangio tutti.
0: Madonna, raga, ma smettiamola con questo filone horror di questo giovedì.
1: Ma ha fatto più paura comunque quando ha fatto la voce da donna.
0: A proposito di bambini, oggi ricorrenza certificata, 11 di giugno è la giornata mondiale del gioco.
1: Sì, sì.
0: Tra l'altro spesso ci è capitato di farla anche nei Forse Accade Oggi, però questa è quella internazionale, cioè in tutto il mondo oggi si festeggia il gioco.
1: Secondo me l'hanno fatta diventare internazionale ufficiale dal momento in cui l'abbiamo citata 66 volte tra le varie.
0: È colpa nostra, è colpa nostra.
1: Può darsi. Comunque, gioco molto importante per i bambini, per la crescita, non solo per il divertimento, per lo sviluppo, tutti i giochi montessoriani, non so se conosci.
0: Conosco, tu hai giocato molto poco, mi stai dicendo. Cioè, guardandoti, non ti sei tanto divertito.
1: Facevo le rapine io.

0: archiviamo ufficialmente
1: le ricorrenze certificate di oggi. Attenzione, perché arriva un 2000 euros da medaglia d'oro, ma mixata da silver.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da
4: Silver.
5: Lui ha un metabolismo evoluto e un'omeostasi termica potenziata.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: E grazie Mago Silver.
3: No, no, il mago. Il mago della console, forse.
2: Non so perché, pensarlo a molto simile a Silvan mi fa chiamarlo mago.
3: Vabbè, Andrea De Luca trema perché qua Silver è, c'è molta qualità.
2: Il 2000 Heroes torna domani.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things the
6: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
8: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
9: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
10: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
11: Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. 3 giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3200 atleti da 69 nazioni. Village Expo. E domenica per i più piccoli, la Mini DXT. Media partner Radio Peter Pan.
12: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Peter Pan.
11: Vivi la finale di Sound on Monte a Montebelluna, sabato 13 giugno. Si parte in Piazza d'Allarmi con il pre-show di Radio Peter Pan. Dalle 18.30 DJ set di apertura con Thomas Menegazzi e Fede aspettando le fasi finali e scoprire i vincitori del contest 2026. Radio Peter Pan alla finale di Sound on Monte, sabato 13 giugno, dalle 18.30 in Piazza d'Allarmi a Montebelluna.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: L'energia del format più pazzo di sempre sta per tornare. Peter Pan Hangover, sabato 20 giugno al Chioschito a Cecchini di Pasiano. Dalle 22 sul palco la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo, Salvo Gagliano, Fede e tutti i personaggi del film. Mister Ciao, la tigre, le ballerine poliziotte, le texane, i nostri incredibili performer. Sabato 20 giugno, vivi Peter Pan Hangover al Chioschito, sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
14: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
15: Le 13:59.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
16: Carrefour, trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno, prezzi imbattibili. Anguria Baby, sfusa, a 99 centesimi al chilo. Pasta de Cecco, 500 grammi, a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
17: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
18: Grazie, amore, ma gli anni passano.
17: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
18: Poi ci sono i 70, gli 80.
17: Brava, pensiamoci ora con Generali.
19: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza.
0: e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
19: Non voglio essere fritto!
20: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
19: E gli altri?
20: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
21: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
22: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
23: deghi andare su deghi.it.
24: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
25: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
22: E poi deghi cucinare per 16.
24: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
26: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
24: Deghi provare. Deghi fidarti.
22: Perché se non deghi, non ci credi.
14: Forever Fun, Forever Young.

0: Guarda, era da mesi che aspettavi che questo pezzo fosse a inizio ora solo per dire questa cagata.
1: Non vedevo l'ora, guarda.
2: Inizia ufficialmente il Forza Accade Oggi insieme alla seconda ora di Peter Panamanetta in compagnia di Fede e Alice.
0: La giornata del saluto si celebra ogni 11 giugno e appunto incoraggia tutti a salutare le persone, che sembra la cosa più banale del mondo, invece ultimamente devo dire che la maleducazione dilaga.
2: Dilaga. Lo sai perché nasce proprio oggi?
0: Perché?
2: Non so se ti ricordi il famoso video che non ho fatto in tempo, ci ho pensato adesso a caricarvi. Oggi è 11, sono all'Iper con mio padre. Saluto Antonio!
0: Ah, bello!
2: Può darsi che è per quello.
0: Ti interrogo.
2: Aia.
0: Visto che oggi è la giornata del saluto, tu quando vedi qualcuno come lo saluti?
2: Ciao!
0: Bravo! Ciao, parola italiana, ma tu lo sai perché noi salutiamo dicendo ciao?
2: No.
0: Da dove arriva questa parola? È la parola più usata in Italia.
2: Non lo so perché.
0: È una parola veneziana.
2: Davvero?
0: Lo ciao, lo schiavo. Quindi tra schiavi ci si salutava come dire ehi bro, capito?
2: Ah, non tra sai... brother, dici
0: bravo.
2: Brother.
0: Non sapevano il nome, quindi è ciao, lo schiavo. E da lì è nato poi il nostro ciao italiano in tutta la nazione.
2: Che bello, mi ha insegnato una cosa nuova. Non ci avrei, non ci sarei mai arrivato.
0: Pensavo non ti avrei dato un euro.
2: No, no.
0: Dal fatto che tu mi insegnassi qualcosa.
2: No, su quello, quella è l'unica cosa per cui lavori insieme a me, per insegnarmi un po' di cose. C'è un piccolo aneddoto volante. Andiamo io e mio padre a un funerale di una signora di 90 anni morta.
0: Sì, è funerale. Se fosse stata viva, quella era la notizia.
2: Erano tutti di quell'età, quindi abbastanza cadaveriche, no? La scena più bella è che mio padre fa: guarda che bella quella signora davanti. Si gira per fare il saluto, quello scambiatevi un segno di pace. C'aveva 101 anni. Ti lascio immaginare. Che faccia.
0: Gli hai detto: signora, la prossima sarai tu!
3: Attenzione!

0: E adesso ovunque voi siate, telefonini alla mano al 393-7366-240, si gioca per vincere. Ascolta, gioca e vinci i biglietti per Arcomi. Sabato 27 giugno allo Spililand Summer Festival a Spilimbergo.
1: Allora, intanto che brava questa speaker che ha spiegato molto, molto bene tutto.
0: Attenzione, dovete darci la risposta giusta tra le tre opzioni che riguardano proprio Arcomi, l'artista, per cui state per vincere due biglietti.
2: Solo quando vi daremo il via, però.
0: Esatto, 393-7366-240 il numero. Una delle passioni di Arcomi.
2: A.
0: Ping pong.
2: B.
0: Muay Thai.
2: C.
0: Rally amatoriale.
2: E le ripetiamo al volo. A.
0: Ping pong.
2: B.
0: Muay Thai.
2: C.
0: Rally amatoriale.
2: Sì.
0: Il primo, il più veloce a rispondere correttamente si porta a casa due biglietti di Arcomi.
2: Si gioca da ora.
3: Ti chiedi mai chi sei, senza quello che fai, quello che fai.

0: dal 2006 qui su Radio Peter Pan abbiamo fatto i generosi, oggi abbiamo regalato i biglietti per il Covid.
1: Ma che, ma svema, a parte che tu non sei generoso per niente, dobbiamo ringraziare Spililand Summer Festival 2026, di cui siamo orgogliosamente anche Radio Media Partner. Il grande festival di Spilimbergo torna dal 25 al 28 giugno. Ci saremo anche noi, domenica 28 giugno, ingresso gratuito, Peter Pan and Gover, special guest Ludwig.
0: Però abbiamo regalato, abbiamo dato la possibilità di giocare per vincere un biglietto per due persone sabato 27 per il concerto Drcomi, rispondendo alla semplice domanda: qual è la sua passione più grande a livello di sport?
1: Era per caso questa?
0: Siamo?
2: La C.
0: Cioè il rally amatoriale.
1: Era per caso questa?
3: Rally amatoriale.
1: Niente da fare, no. Non era nemmeno il ping pong. La risposta giusta era il Muay Thai, la box thailandese.
0: Che poi la gente ha scritto Muay Thai.
1: Vabbè, tipo, insomma, ognuno l'ha scritto come voleva. Qualcuno ha semplicemente risposto B. Ma da giudicarsi i due biglietti per Arcomi il 27 di giugno allo Spililand è Michael.
0: Bravo.
1: Congratulazioni. Presentati alla casa e dici: e di ho vinto i biglietti con Radio Peter Pan.
0: Basta, avanza.
1: E
0: allora lo faccio pure io, scusa. Ma facciamolo tutti.
1: Ma no, c'è la lista.

0: bravo.
1: Ciao suo.
2: Così.
1: Lo spiego così.
0: È una delle versioni.
1: Però può anche essere il contrario, non dico io. No. Ciao belli.
0: Io sapevo la versione veneziana del bella bro. Capito? Che però all'epoca era schiavo.
2: Senti,
0: capito?
2: Siamo tra pochi intimi, hai detto una cazzata.
0: No, te lo giuro, io così l'ho imparata, magari me la ricordo pure male. Pensa, mi dicono anche Francesco, il ciao è proprio nato per schiavo e tanti anziani ancora non lo usano per questo motivo. Capito? Perché era come una sorta di ammissione, di sottomissione e di gerarchia.
3: Allora, innanzitutto il ciao è un motorino della Piaggio a casa mia.
0: Che bello, che sblocco ricordo.
3: Che era quello con i pedali, no?
0: Certo.
3: Tipo una mezza bicicletta. Oh, se qualcuno si vende un Piaggio oggi. Ah no, il mercatoio era ieri.
0: Niente, devi aspettare la prossima settimana quando il mercatoio lo farai insieme a Fedro.
2: Ah, quindi stai dando un altro spoiler.
0: Spoiler!
2: Arrivano gli amici di Remaster.
4: Su Peter Pan a manetta. Remaster the Trucks. Remaster the Trucks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori.

0: presentato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt. Acci minchia sempre sul pezzo, e che pezzo quelli di Remastered,
1: che tornano, ricordiamovelo,
0: domani a quest'ora, oppure venerdì a partire dalle 21 per la puntata completa.
1: Che chiulo Michael, che ha vinto, che ci ha finalmente risposto e si è portato a casa i due biglietti del Comi. Noi invece torniamo tra poco, perché giovedì, ultima mezz'ora di Peter Pan a manetta,
0: è Sex Education.

0: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.

0: di Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
5: qualità, ma qualità, è cuerpo e che delizia.
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
3: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Domani sera, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Domani sera, Peter Pan 90210 alla Ida Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
9: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
10: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
11: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
13: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
14: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignons con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
15: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
16: Perché Nova, del gusto è la prova.
17: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
18: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: invece Fassina prende il mio telefono e scrive cose sporcaccione
1: agli sconosciuti.
0: Sconosciuti maschili oltretutto.
1: Io, ti dedico... io lo faccio per te, per crearti delle relazioni sociali, ma soprattutto per entrare nel giusto mood del giovedì sesso, anzi sex education.
0: E infatti c'è questo disco che si chiama Sexy Beach.
1: Dedicato a me.
0: No. No, alla spiaggia di Jesu.
1: Ah, allora, attenzione, perché oggi impariamo magari una cosa nuova. Qualcuno magari già informato e la sa. Tu sai cos'è l'orbiting?
0: L'orbiting? No. Stavo pensando.
1: Hai mai sentito parlare di ghosting invece?
0: Ghosting sì.
1: Allora, ghosting è quando una persona con cui magari ti stai sentendo, frequentando, a un certo punto sparisce. Non dà segnali di sé, non risponde alle chiamate, nei messaggi, spari, magari ti blocca sui social, sparisce.
0: Quello che farò io quando non lavoreremo più insieme.
1: Bravissimo, esattamente, quello è il ghosting.
0: Okay.
1: Che è diverso però dall'orbiting, che è un comportamento relazionale comunque ambiguo in una persona che sparisce bruscamente dalla comunicazione diretta o one to one
0: fisica,
1: ma continua così ad orbitare, fare orbiting, ad orbitare nella tua vita tramite i social media.
0: Quindi mi stai dicendo, io e te siamo una coppia, ci lasciamo, quindi ci perdiamo di vista, però ogni tanto io vado lì e ti metto il mi piace,
1: bravo,
0: ti mando un
1: cuoricino,
0: messaggio, oppure ciao come stai, no ho sbagliato chat,
1: bravo,
0: ti orbito intorno.
1: Esatto, cosa vuol dire? È un modo per tenere sempre agganciato qualcuno a te, cioè non, per non lasciarlo mai andare veramente, per creare, per lasciare quel filo sottile, la famosa porta aperta.
0: È tipo... ehi, ti ricordi che ci sono?
1: Bravo!

0: Panalice ci sta portando nell'orbiting.
1: No, cerco di farvi riconoscere quali possono essere le red flag quando instaurate una relazione con qualcuno.
0: Si parla di ghosting, in questo caso invece si parla proprio di orbiting, che è un po' il contrario, rimanere un po' aggrappati anche quando la relazione si chiude.
1: Perché qualcuno gravita comunque, sì, anche di riflesso tramite i social media, attaccato a te. C'ha ragione lui.
2: Fassina, orbiting, orbiting. Si chiama essere sottoni.
1: Anche.
2: Sono schifosamente sottone.
1: Ma del resto, chi non è mai stato? Attenzione, perché ha un significato psicologico molto preciso, cioè l'orbiting è diventato tra l'altro appunto uno degli argomenti centrali nella psicologia moderna e anche nel trend di dating, okay? È una sorta di presenza-assenza, cioè chi fa orbiting si assicura di rimanere sempre nei pensieri della vittima, ok? Però senza esporsi mai direttamente.
0: Leggo che spesso è considerata una tattica narcisistica per mantenere aperte le porte, esercitare un controllo emotivo e alimentare la propria autostima, quindi la propria, la mia.
1: Esatto, quindi è per questo che è una red flag, perché si instaura con una relazione, in una relazione tossica. Effetti per chi lo subisce, quindi noi sottoni.
0: Sì.
1: Genera profonda confusione, frustrazione, insicurezza e impedisce poi di superare veramente la fine di un rapporto.
0: Sì, perché io e te ci siamo lasciati, non ci dovremmo sentire più, perché
1: basta,
0: ci siamo lasciati, io poi
1: certo,
0: ti mando questi audio.
3: Ti amo, è speciale per me, lo sai?
0: Lo sai?
3: Ciao.
1: Sai quella, ciao, la verità? È che tu me li manderai sempre e comunque, anche alla fine della nostra relazione radiofonica.
0: Alice, ti amo, sei speciale per me, ciao ciao.

0: Radio Peter Pan. Abbiamo quasi finito, Alice.
1: Eh no, però prima vi ricordiamo tutti i nostri appuntamenti del weekend.
2: Radio Peter Pan.
1: Partiamo da domani, venerdì 12 giugno, saremo all'aperitivo alla Peri Village a Palmanova Designer Village ad Aiello del Friuli Udine. Dalle 17 vi aspettiamo con l'aperitivo, lo shopping e il DJ set con Marco Baxo, Fede e il nostro DJ Maxwell.
0: Che bello, passate a trovarci. Mentre sempre domani parte il venerdì del Mangio di Gagliarini a Treviso con Radio Peter Pan. Dalle 21 DJ set in diretta con Edo e Thomas Menegazzi. Preparatevi insomma per lo Sporty Party tra beach, club, sport, relax, musica e food and drink.
1: Alla sera, a partire dalle 23, vi aspettiamo poi per un Peter Pan 90-210 da paura. Saremo alla Ira Beach Club a Castelfranco Veneto con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione anni 90-2000 con Rocky Festaiolo.
0: Ecco perché fa paura, perché c'è Rocky. Sabato invece c'è il Sound on Monte a Montebelluna e c'è il contest dalle 20:30 in Piazza d'Allarmi, però si parte qualche ora prima perché dalle 18 c'è il DJ set in aperitivo con me, Fede e Thomas Menegazzi, mentre aspettiamo Alice Fassina che viene lì a dare dei giudizi.
1: No, no, sarò proprio sul palco a presentare la finalissima di Sound on Monte, quindi vi aspettiamo lì.
0: Ah, io pensavo ti mettessi tipo il Lumarel da dietro, bravo.
1: Invece
0: tempi,
1: niente, mi ho detto no, tu non puoi giudicare.
0: Bello, tutti gli altri appuntamenti come al sempre li trovate sul sito peterpan.it alla sezione
1: eventi.

0: hai fatto una cosa sbagliatissima nella prima ora. Hai detto la settimana prossima sarai accompagnata da una bellissima bionda.
1: Sarà per caso un American girl? Chi può dirlo?
0: Ma non credo, a sentire l'accento. Però vi lasciamo con la.
1: Col dubbio, col dubbio. Dovete sintonizzarvi tutta la settimana, lunedì dalle 15. No, dalle 13 alle 15. Eh no, perché sennò mi confondo con l'altra bionda, Muva, capito?
0: Ah, ecco, infatti vi lasciamo non con l'hype, vi lasciamo con Muva nella casa fino alle 17 e noi ci sentiamo domani.
1: Comincia a bussare. Ciao! Suraya Peter Pan, si va, si va, mané. Si va, si va, mané. Si va, si va, mané. Peter Pan.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Motore, azione, Chuck si gira.
11: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
12: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
13: Vivi la finale di Sound on Monte a Montebelluna, sabato 13 giugno. Si parte in Piazza d'Allarmi con il pre-show di Radio Peter Pan. Dalle 18.30 DJ set di apertura con Thomas Menegazzi e Fede aspettando le fasi finali e scoprire i vincitori del contest 2026. Radio Peter Pan alla finale di Sound on Monte, sabato 13 giugno, dalle 18.30 in Piazza d'Allarmi a Montebelluna.
14: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
15: Sono le 15 da 2 minuti.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
16: Che bello qui, la natura.
17: Agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
18: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
19: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
18: Ali migliora.
20: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
21: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno, prezzi

0: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
4: Perché se non Deghi, non ci credi!
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Forever Fun, Forever Young
9: può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica. Please don't stop.

0: Non so se hai sentito che caldo che fa fuori. E noi siamo qua fuori tutti quanti in coro con le bandiere, i megafoni, che urliamo: Muva, facci entrare, Muva, facci entrare.
1: Va bene, allora vi faccio entrare

0: pomeriggio, 15.08 nella casa, tuo fratello Move al microfono direttamente da Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan. Come state? Tutto bene, tutto a posto? Per fare la solita citazione al nostro Joe della Generation, oggi siete in tanti che siete rimasti fuori,
1: Muva, cioè, sì? Faccia entrare Muva, so ma... che sono in anticipo, faccia entrare Muva, M-O-O-V-A, sì. Muva, faccia entrare!
0: Va bene, va bene, va bene. Allora facciamo così, visto che di giorno in giorno si stanno moltiplicando le richieste di siamo qui fuori, faccia entrare Muva, allora io ti faccio entrare. Facciamo questo gioco per rompere il ghiaccio, in questo giovedì 11/6/2026. Io ti faccio entrare, ma visto che stai entrando nella casa, tu che cosa porti? Cioè, tu che cosa porti all'interno di questa casa? Stupiscimi! 393 7366240. Attenzione.

0: quando ti invitano, adesso facciamo una cosa, visto che c'è sempre più gente che bussa fuori dalla porta e mi dice: Muva, fammi entrare nella casa. Ok, io ti faccio entrare nella casa, ma tu che cosa porti? Sentiamo un po' di messaggi.
1: Muva, sì. Amore di papà.
0: Eccolo.
1: Ma ciao.
0: Ciao.
1: Ci siamo sentiti i giorni scorsi. Cosa devo fare io? Cosa portare alla casa? Sai già le mie puttanate che posso raccontare, le pettenele, ecco. Pettine di cazzo senza pelle.
0: Bene.
1: Per tutte le vecchiette, ciao!
0: Va bene, allora tu ti prendi le vecchiette, io mi prendo quelle un po' più giovani e Fedro fa il camionista assieme a te. Ho chiesto cosa portate nella casa.
1: Uva!
0: Sì.
1: Io porto da fumare se vuoi.
0: Ecco, molto bene. Poi?
1: Cosa vuoi che portiamo, Muba? La simpatia,
0: sì.
1: L'alcol,
0: ecco.
1: E le trombe.
0: Ecco.
1: Così bello. Almeno ti stupiamo per davvero.
0: Sì.
1: Ciao stupefacente Muba.
0: Ciao stupefacente ascoltatore, grazie.
2: Muba, se vuoi io entro, però c'ho il camion, non so se ci passo.
0: Sì.
2: Io provo,
0: Vai!
2: Porca vogliano!
0: No! Non è stato un disco night, l'ho ascoltato per bene, non era un disco night, però effettivamente ha sbattuto il camion. E quando sbatti fai oppobacco, oppobacco!
3: Pacco, pacco, pancione, ecco. Pancione tutti da discoldator finalmente, ma finalmente un raggio di sole. Quanta acqua, i tuoni, fulmini grandi, lampi e set, proprio il mago. Quando te ne stai andando a casa in bicicletta dopo lavoro, il primo riparo è utile, qual è? Il primo riparo è utile. Il bar, quello dove si trova tutti gli amici, finalmente
0: vero,
3: ci
0: vero,
3: siamo
0: vero.
3: Messi sotto, sotto la pioggia, mago. Che dire, una cosa di qua, una cosa di là,
0: sì.
3: Finché la pioggia non smette, non smette di bere. Però, mago, non mi ricordo neanche che giorno è oggi, mago. Serata piovosa, serata fortunosa.
0: Sì.
3: Vai, mago, mago.
0: Allora, ci serve una canzone che sia un po' stupefacente, leggendo i messaggi ed ascoltandole, un po' stupefacente e un po' che parli di un giorno in cui non piove, e io pensavo a... No.

0: se ti dico cosa porto già adesso.
1: Molto bene. Oggi raga, oggi siete pazzerelli, cazzo cazzo. Vacca e Fabri Fibra con Non piove, la boombox track di oggi.
2: Boombox Trucks. Il disco del giorno selezionato da Andrea.

0: state nella casa?
1: Ciao, mua.
0: Eccolo.
1: Io non voglio entrare nella tua casa.
0: Sì, ma
1: io entro nella casa vulviana.
0: Vulviana, bene.
1: Ciao.
0: Abbiamo uno degli X-Men all'ascolto, il famigerato Wolverine.

0: tutto ok, tutto a posto, ma siamo. È la sagra della salsiccia qua. Cosa allora, facciamo?
1: Ragazzi.
0: Vabbè. Comunque, in buona compagnia si rimane, si ride, si scherza.
1: Però a proposito della, come dire, della sagra che, della salsiccia che tu hai notato, cioè lui ci pensa lui, ci pensa lui.
2: Uva, io ti porto la bagiana, amico. Così ci facciamo una bella mangiata di vulva insieme. Bene. Vai!
1: Raga, oggi la parola del giorno è vulva. Devo dire la verità. È la parola del giorno. Le peterpaniane invece sono più romantiche. Le peterpaniane sono molto più romantiche. Per esempio c'è lei che dice muva, allega le foto anche. Io ti porto una forma d'arte fuori dal comune. Sto osservando un calabrone che fa il nido. Mi piange il cuore distruggerlo. Non solo gli esseri umani creano cose perfette, assolutamente. Però non portarmi i calabroni. Va bene che mi porti le foto di quello che sta costruendo il calabrone, ma non portarmi le foto. E c'è anche chi dice muva, io ti porto nella casa una bella videocassetta, le galline in fuga. Beh, bello. E poi c'è lui che è ritornato.
3: Muva, voglio una canzone che inizia così. Sì. Curiosità, cava via i mutande addosso che te ga pom pom pom.
1: Non la conosco, mi documenterò.

0: Freak, Beautiful Freaks, Rivaz Remix, fra poco con Muva nella casa.
1: S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Permesso? Che bel parquet!
5: Ha visto?
4: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
5: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
4: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
5: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
4: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
6: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
7: Auguri, mamma! Sembri una ragazzina.
8: Grazie, amore, ma gli anni passano.
7: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
8: Poi ci sono i 70, gli 80.
7: Brava, pensiamoci ora con Generali.
6: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali.

0: Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
1: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro. E con le mega offerte, fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Carrello.
6: Di più.
5: Vuoi fare scorta risparmiando?
6: Di più.
5: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
6: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
7: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
8: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
9: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Domani sera, la notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Domani sera Peter Pan 90210 alla Ida Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
10: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Cristian e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
11: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
12: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
13: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
14: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
15: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
14: Delix.it.
15: Spediamo gratis in tutta Italia.
14: Delix.it.
15: Delix, il tuo partner al lavoro.
16: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
17: L'energia del format più pazzo di sempre sta per tornare. Peter Pan Hangover, sabato 20 giugno al Chioschito a Cecchini di Pasiano. Dalle 22 sul palco la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo, Salvo Gagliano, Fede e tutti i personaggi del film. Mister Ciao, la tigre, le ballerine poliziotte, le texane, i nostri incredibili performer. Sabato 20 giugno, vivi Peter Pan Hangover al Chioschito, sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.

domani. Effettivamente, raga, nessuno che mi porta quel milioncino di euro entrati nella casa, visto che molta gente bussa, continua a bussare, dice muova, facci entrare. Quindi vi ho chiesto al 393-7366-240, ok, io vi faccio entrare nella casa. Ma voi che cosa portate? Che potrebbe essere anche un'esperienza e non un cadeau, eh? Cioè, effettivamente qui noi ci nutriamo delle vostre storie, nell'entrare nelle vostre vite parlando di argomenti più o meno sessuali. Oggi fra l'altro ci hanno detto che ci ascoltano pure dalle suore e dicono muva, vi stiamo ascoltando a palla dalle suore, un casino. Sei capitato in una trasmissione un po' croccante, caro amico. Potremmo disquisire anche con loro un giorno, chi lo sa. Allora, a proposito di cose che portate, oggi c'è parecchia, mi dispiace per le suore, anzi potrebbero darci qualche consiglio per resistere alla libido, visto che ce n'è tanta in chat. C'è chi dice muva, ma siamo tutte salsicce qui, non arriva nessuno, una donna, muva, io ti porto mia cugina e mia zia, sono due belle manze, scrive lui, della sua famiglia, e anche molto disponibili. Va bene, ci parliamo anche con loro. Fra poco comunque chiudiamo le invitazioni nella casa. Chi c'è, chi non c'è, ok?

0: presente. Sentiamo.
1: Ciao Muva.
0: Ciao.
1: Se davvero ci stanno ascoltando le suore, che mi diano un aiuto divino. Perché dopo ieri sera la mia libido è fuori controllo.
0: E alle stelle, vogliamo sapere che cos'è successo. Poi c'è chi dice: cosa porto nella casa, Muva? Cosa ti porto?
2: Un milione di chicchi di riso, ti vanno bene?
0: No, no, un milione di chicchi di riso. Come mai? Cioè, come mai questa cosa? Poi.
3: Muva, ciao, fuori contesto.
0: Sì.
3: Ma gli ascoltatori, quando hanno le giornate quelle brutte di lavoro, che malediresti una persona nello specifico tantissimo.
0: Sì.
3: Come fanno a scrollarsi la giornata di dosso, che io adesso penserò a sta cosa stasera, tutto il tempo, adesso, tutto il tempo, e mi sto perdendo tutte le energie per niente?
0: Allora, questa è una cosa interessante da portare nella casa, un quesito interessante. L'aiutiamo cortesemente al 393 736 6240?

0: questa è una canzone che ho dedicato a te. Martin Garrix, Ed Sheeran, canzone per limonare piangendo o per piangere limonando. Adesso more music in the mix.
1: Music in the mix. More music in the mix.
2: On Radio Pizza.
1: More music in the mix.
3: It's time to

0: music in the mix. More music in the mix.
1: Oggi il clima è così. Grazie come sempre a Marco Boffo. Un bacioffo a Marco Boffo per il suo More Music in the Mix. E fra poco aiutiamo un'ascoltatrice. Let go.
2: Davvero molto bello. Peter Pan.
3: Spot. All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
4: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7301.
6: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
7: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre, sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
6: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
8: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
10: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
11: Vivi la finale di Sound on Monte a Montebelluna, sabato 13 giugno. Si parte in Piazza d'Allarmi con il pre-show di Radio Peter Pan. Dalle 18.30 DJ set di apertura con Thomas Menegazzi e Fede aspettando le fasi finali e scoprire i vincitori del contest 2026. Radio Peter Pan alla finale di Sound on Monte, sabato 13 giugno, dalle 18.30 in Piazza d'Allarmi a Montebelluna.
12: On Radio Peter Pan.
13: Ogni lunedì alle 21 il meglio dei tormentoni social del momento. TikTok Show.
14: Non so voi, ma a me lo psicologo non mi basta più. Ho bisogno di parlare con Dio in persona.
12: Radio Peter Pan.
15: Non c'è altra scelta.
11: Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. 3 giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3.200 atleti da 69 nazioni. Village Expo. E domenica per i più piccoli, la Mini DXT. Media partner Radio Peter Pan.
12: Radio Peter Pan.
15: It's showtime.
9: Peter Pan O'Clock.
1: Mancano 60 minuti alle 17.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
16: Peter Pan Viabilità.
17: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 4 Milano-Brescia, in direzione Trieste, code a tratti tra Brescia Ovest e il bivio A4 A22 Torino-Brescia, questo per traffico intenso. Sulla 13 Bologna-Padova, in direzione Bologna, coda di 3 km tra Rovigo e Occhiobello per traffico congestionato. Sulla 14 Bologna-Taranto, in direzione Taranto, coda di 1 km tra Faenza e Forlì per traffico congestionato. È tutto.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
20: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
21: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
22: Ciao patatina.
23: Ciao patatino.
22: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
23: E cioè, buona, ma non fritta. Ah!

0: bentornati nella casa. Ok, siete tutti? Molto bene, molto bene. Anche perché dobbiamo aiutare una Peter Paniana. Nella prima ora ho cercato di capire che cosa portavate in dono a questa casa e poi abbiamo cercato di aiutare lei. Vi faccio risentire l'audio nel caso vi foste appena collegati o collegate.
1: Uva, ciao, fuori contesto. Ma gli ascoltatori, quando hanno le giornate quelle brutte di lavoro, che malediresti una persona nello specifico tantissimo, come fanno a scrollarsi la giornata di dosso? Che io adesso penserò a sta cosa stasera, tutto il tempo, adesso, tutto il tempo, e mi sto perdendo tutte le energie per niente.
0: Questo è un grande problema che non riguarda solamente il lavoro, in realtà ci sono delle cose che ti fanno girare i maroni, che ti innervosiscono tanto e ci rimugini, non riesci a lasciarle andare o comunque a distrarti. C'è lui che porta il primo rimedio.
2: C'è un'unica soluzione per non portarsi avanti i pensieri, amica. Attaccati alla bottiglia questa sera.
0: Non lo so.
2: Ciao.
0: Non lo so se sia proprio il rimedio che funziona al 100% e soprattutto senza ripercussioni. Per cui cerchiamo di aiutare questa nostra ascoltatrice per togliersi tutta questa carogna dalla spalla e nel frattempo un nuovo disco molto figo.
3: Attenzione. Nuovo

0: i problemi del lavoro, perché dice ce l'ho con una persona in particolare e io per come sono fatta so che mi porto a casa tutte queste cose, ci rimugino, ci sto male, insomma, aiutatemi Peter Paniani. Io non so se sia la giornata giusta per chiedere aiuto ai Peter Paniani, onestamente devo dirvi.
1: Scusa per la ragazza che ha bisogno di scrollarsi questa giornata, una bella trombata e siamo a posto.
0: Ciao, ciao, ciao, molto bene.
2: Sì, ecco. Ma semplice, la dai al primo che passa, ecco, appunto, se è posto ti fai dare una bella macchinata di quelle belle prepotenti e vedi che ti passa, dopo sei a posto, stanca, soddisfatta, felice. E non pesi più un cazzo. Okay. Vai muovo!
0: Vai! Una bella macchinata, come dicono in Francia, per l'appunto. Però c'è anche qualcuno che ha qualche consiglio un po' diverso, no?
3: Ciao Radio Peter Pan, ciao fratello Muva. Ciao. Vuoi tirarti i pensieri dalla testa? Sai come facciamo?
0: Vai.
3: Sai come si fa? Adesso ti spiego. Si va a pescare. A pescare, non c'è altra soluzione. Prendi, vai a pescare, stacchi e ci vediamo. Addio pensieri.
0: Pescare è un po' come una primitiva mindfulness, se vogliamo. Adesso la canzone novità di oggi, Make It Smooth, cioè rendila smooth, tutto sto problema, rasserenati.

0: attenzione, perché stiamo cercando di aiutare lei. Lei che dice: ho dei problemi al lavoro, con soprattutto con una persona, io so che queste cose poi me le porto a casa, continuo a rimuginarci. Come faccio a staccare il cervello da questa situazione? Attenzione, perché ovviamente il sesso è stato quello usatissimo in chat al 393-7366-240. C'è lei che da donna a donna ha un consiglio interessante.
1: Ciao Muga.
0: Ciao.
1: Allora, di a quella ragazza che si deve scrollare di dosso le robe di andare a casa.
0: Sì.
1: Che sarà incazzata nera.
0: Mm-hmm.
1: Al buio. Metti sulla musica a manetta, una musica bella incazzosa, tipo rock.
0: Sì.
1: Come possono essere gli Scancanensi o i Prodigi. Così, urla e poi vai a depilarti. Depilati e fatti più male possibile. Tipo, ti fai i baffi, ti fai il silkepilla all'inguine.
0: Sì.
1: E vedrai che poi ti passa tutto, perché non ci pensi più. Il dolore fisico sostituisce il dolore mentale.
0: Hai capito?
1: Ed è attestato.
0: Ciao. Hai capito? Cioè, allora tu urla, mettiti i Prodigi o gli Scancanensi, la musica che ti fa insomma sfogare di più. Urla tantissimo e vai a depilarti immediatamente, urlando. Possibilmente urlando vai a depilarti e ti passa tutto,

0: perdersi fra le onde, metaforicamente perdersi fra le onde, potrebbe toglierti dei pensieri un po' ossessivi compulsivi, cioè delle grandi dei grandi nervosi che poi tu ti porti a casa, dei grandi nervosismi. C'è stata lei che dice: Peter Paniani, Peter Paniane, aiutatemi, non riesco a staccarmi dal pensiero, dal nervoso, e so che me lo porto a casa e ci rimugino giorni e giorni con una persona del lavoro, non riesco a sapere come fare a staccare il cervello. E c'è stata lei poco fa che diceva: ascolta, tu ti attacchi della musica Yulent, urli a non finire, poi appena hai finito di urlare vai a farti la ceretta, ma quella tipo inguinale, quella che deve farti male, che così pensi ad altro che è come quando ti rompi una gamba, ti lamenti e arriva uno e dice: per non sentire più il male alla gamba ti pianto un chiodo nel braccio, così riusciamo a compensare.
1: Cioè, una tecnica per spollentarli in cazzatura sarebbe la depilazione. Ah, interessante, cioè io più che depilarmi io dovrei trebbiarmi.
0: Beh, oh, la depilazione effettivamente, se ti fa pensare solo al male, potrebbe è stata molto contestata questa tecnica proposta, devo dirvi la verità, ma che problemi ha? Perché a me è successo. L'unica soluzione è stata cambiare lavoro, perché con il passare del tempo ci stavo rimettendo la salute. Quindi lei ti dice semplicemente: non andare a farti la ceretta, ma molla il lavoro, cerca qualcosa fuori. C'è anche chi dice, un po' più sano questo consiglio: per far passare la rabbia bisognerebbe fare 20 minuti di meditazione con respirazione, poi scendere in cucina, accendere Radio Peter Pan, prepararsi un bello spritz e poi cucinare, così passa tutto. Ecco, per me un rimedio, devo dirvi la verità, poi è vero che cucino quando mi sento meglio, ma un rimedio è cucinare. Avrai un'attività tua che ti fa chiudere all'interno di una bolla, devi riuscire a trovarla, dedicartici. All'inizio

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché

0: Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655. 0423-736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan. Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
1: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
0: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
2: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
3: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
0: Venerdì 26 giugno, 78 Rose Run. Non competitiva di 8 o 10 km. Dalle 17.30, animazione con Radio Peter Pan e partenza. 78 Rose Run. Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
0: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
0: Radio Peter Pan torna al Mangio Summer Village. Domani sera, dalle 20, Sporty Party tra Beach Club. Sport, relax, musica, food and drink. Dalle 21 in diretta con Edo e Thomas Menegazzi. E divertimento tutta la notte con Peter Pan. Domani sera, dalle 20, Radio Peter Pan al Mangio Summer Village a Gaiarine, Treviso. Ingresso libero 18+.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Post Malone con Jackie Chan. Jackie Chan, noi non tireremo mosse di arti marziali come Jackie Chan, però stiamo cercando di aiutare una nostra ascoltatrice che dice: ho un grande nervoso arrivato dal lavoro, non riesco a togliermelo dalla testa, continuo a rimuginarci, come faccio a distrarmi? Ovviamente il consiglio numero uno è stato il sesso, l'abbiamo detto. Quello però più particolare, arrivato da una Peter Paniana nei confronti di questa nostra ascoltatrice, diceva: ascolta, sentiti la musica a palla, sentiti la musica a palla, urla e poi vai a farti la ceretta.
1: Ciao a tutti, ci siamo appena collegati in radio, ma state parlando di fighe?
0: No, stavamo parlando di quello che stavo dicendo, se mi ascoltate, capito? Cioè capisci tutto, no? Allora, c'è chi appunto è rimasto stupito da questo consiglio, ovvero, cioè, ma voi donne siete strane, quindi il dolore, musica violenta, depilazione inguinale, questa dovrebbe essere la soluzione antistress, chiede lui, e poi ci chiediamo perché le donne sono strane, poi dice:
2: ma guarda Teo, non ci avevo mai pensato di depilarmi per farmi passare l'incazzatura, di solito spaccavo tutto. Chiedigli un po' a questa ragazza che droghe usa, per favore, che voglio prenderle anch'io.
0: Però guarda che è un sistema, se non altro, atipico. Cioè, se non cambi niente, non cambia mai niente. Se continui a fare le stesse cose, lei magari continua a fare le stesse cose e dice: non riesco ad uscirne. Magari con questo combo di urlate pazzesche e depilazione e grande dolore potrebbe cambiare.

0: Tutto sbagliato, tutto sbagliato.
1: Oh, Mufa, sì. Sì, le donne sono strane. Dopo 26 anni di matrimonio, 11 di fidanzamento, la mia moglie non accetta più neanche i complimenti. L'altro giorno gli ho detto che belle, hai preso le ciabatte col pelo nuovo e che belle che sono. Mi ha detto, cretino, sono scalza. E si è un po' incazzata. Ciao Mauro da Pordenone.
0: Ciao Mauro. Speriamo che ti vada meglio con il prossimo complimento, se non altro.
2: Ma roba da matti. Oltre ad avere l'incazzatura stratosferica, devo anche causarmi in autolesionismo del dolore pazzesco.
0: Ecco, schiacciacchiodo.
2: No, non ho parole. A sto punto dati una martellata sul dito, no?
0: Certo.
2: Cioè, una bella martellata sull'alluce. Mamma mia, va bene.
0: È scioccato da questa cosa. Il mondo BDSM non esisterebbe. Signorina, provi magari ad aprire i suoi orizzonti a un mondo BDSM, magari con tutte quelle robe alla 50 sfumature di grigio, il pensiero vola via. Non

0: Cirillo assieme a Wiz Khalifa, That's Her Cyril. Wiz Khalifa, allora siamo giunti alla fine, mi sembra che uno dei consigli più sani da dare è alla ragazza servirebbe probabilmente parlare con una persona vicina e con un paio di bicchieri di vino davanti magari, insomma sì, il fatto di potersi sfogare con qualcuno che l'ascolti, il fatto di meditare.
1: Tu hai un piano, Muva?
0: No, non
1: fammelo ascoltare.
0: No, no, non c'è il piano, non c'è il piano adesso, mi dispiace raga, mi dispiace.
2: Domani è venerdì ragazzi, venerdì domani.
0: Va bene, grazie il nostro indovino che ci ha detto una cosa del futuro e lui ha deciso di rivelarci il segreto che domani è venerdì, domani è venerdì. A proposito di domani è venerdì, ci sono anche gli eventi di Radio Peter Pan con Radio Peter Pan alla Peri Village, Palmanova Designer Village, Aiello del Friuli Udin dalle 17 con Baxo Fede e DJ Maxwell. Sempre domani il venerdì del mangio di Gaiarino e Treviso con Radio Peter Pan dalle 21 Edo e Thomas Menegazzi e poi Peter Pan 9210 all'Aira Beach Club di Castelfranco Veneto Treviso dalle 23 con Marco Baxo, Lady Ellen e l'animazione 9210 anche con il nostro Rocky Festaiolo. Attenzione perché come perla del pirla che parla io vi vorrei lasciare una canzone che possa aiutare tutti quelli che hanno del nervoso, quindi l'inizio scioglie un po' e poi quando arriva batte alla grande. Nimino con Orla. Lasciati cullare prima che arrivi

0: dirette proprio dai servizi di streaming. Fate un... così, le ho munte e ve le porto fresche fresche qui in trasmissione. Nimino Orla, io vi do appuntamento domani, forse dalle 15 alle 17. Ciao!
1: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, frate, puoi portarmi a casa.
2: Il carrello. Di più. Vuoi fare scorta risparmiando? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Motore, azione, Chuck si gira.
5: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
6: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
7: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Domani sera, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Domani sera, Peter Pan 90210 alla Ida Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: On Radio Peter Pan.
12: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 su Peter Pan, The Remix Show.
13: Quindi mi stai dicendo che adesso andiamo avanti fino alle 10?
14: Guarda, non dovrò più farti la solita battuta in cui ti dico: oh, ma che dici, ti fermi un'altra ora?
13: Mi fermo due ore adesso.
14: Fino alle 10 ti fermo.
15: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
7: Radio Peter Pan torna al Mangio Summer Village. Domani sera, dalle 20, Sporty Party tra Beach Club. Sport, relax, musica, food and drink. Dalle 21 in diretta con Edo e Thomas Menegazzi. E divertimento tutta la notte con Peter Pan. Domani sera, dalle 20, Radio Peter Pan al Mangio Summer Village a Gagliarine, Treviso. Ingresso libero 18+.
16: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
17: It's showtime.
0: Le 17, ciao bellezze.
17: Peter Pan o'clock ti è offerto da...
18: Che bello qui, il mare,
19: i gabbiani, il sole.
18: La nostra spesa a lì che arriva.
19: Bellissimo.
20: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
21: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
20: A lì migliora la vita.
1: anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
21: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
22: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
23: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Ci con le hit estive in classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
1: Crema di caponata o salsa di fichi?
0: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
3: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Forever fun, forever young.
8: On Radio Peter Pan.
9: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione. Un luogo e un tempo in cui sei già stato.

Non ci caga manco Google. Andiamo avanti e facciamo quello che sappiamo fare, ossia portare i nostri ascoltatori negli anni 90 e 2000. 2002, Huda Funk, Shiny Disco Ball. Drugs, rock and roll, badass, Vegas hoes, late nights, booty calls, Shiny Disco Ball.

0: magari anche sportivi. In questo caso, dove andremo a portare i vostri ricordi? Vai, DJ Maxwell.
1: Provengo dalla Terra, un pianeta di fuorilegge. Il mio nome è Peter Quill. Ma forse mi conoscete meglio con un altro nome. Star-Lord.
2: Chi?
1: Star-Lord, andiamo, il leggendario fuorilegge. Ragazzi, lascia stare. Un ladro. Due criminali. Un'assassina. E un maniaco. Non ce ne staremo lì impalati mentre il male stermina la galassia. Ci tocca stare insieme. Soci.
3: Stai dicendo che il destino di 12 miliardi di persone è nelle mani di questi teppisti?
2: Oh, sì.

che vi avevo detto, quando arriva la musica cattiva la si sente. Questa tra l'altro era una bomba, un missile, era un proiettile dal 1990.

0: 110, voi cercate di non mancare, insomma, è tutto qua. Vi lasciamo con lo sfogatoio, Marco Max e Pedro e Lady Ellen e DJ Maxwell vi augurano una buona continuazione su Radio Peter Pan. Ciao!
1: Peter Pan.

0: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
1: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
0: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
1: Poi ci sono i 70, gli 80.
0: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no?
4: E sì.
3: Sì e no Fiorentini?
4: Sì.
5: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
8: Deghi aprire la pagina deghi.it.
9: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
6: Poi deghi solo cliccare.
9: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
6: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
10: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
13: Ma Kamik?
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
16: Radio Peter Pan.
17: Non c'è altra scelta.
18: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
19: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro. €90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
20: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia.

0: tutti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social: Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
1: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
2: A Cadiraio, due giorni con Cariade, Field Gravel. Sabato 27 giugno, dalle 17.30, apertura Village e una speciale Criterium Gravel, con ospiti e sorprese. Domenica 28, partenze per Cariade leggendaria, profonda, leggera e romanica. Cariade Field Gravel a Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su cariade.com.
3: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
4: Vivi la finale di Sound on Monte a Montebelluna, sabato 13 giugno. Si parte in Piazza d'Allarmi con il pre-show di Radio Peter Pan. Dalle 18.30 DJ set di apertura con Thomas Menegazzi e Fede aspettando le fasi finali e scoprire i vincitori del contest 2026. Radio Peter Pan alla finale di Sound on Monte, sabato 13 giugno, dalle 18.30 in Piazza d'Allarmi a Montebelluna.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonica, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
6: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: L'energia del format più pazzo di sempre sta per tornare. Peter Pan and Gover, sabato 20 giugno al Chioschito a Cecchini di Pasiano. Dalle 22 sul palco la Notte da Leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo, Salvo Gagliano, Fede e tutti i personaggi del film. Mister Ciao, la Tigre, le ballerine poliziotte, le texane, i nostri incredibili performer. Sabato 20 giugno, vivi Peter Pan and Gover al Chioschito, Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
11: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651.
13: Forever Fun, Forever Young.
14: Tra poco
13: lo sfogatoio

0: dalla prossima settimana.
1: E metti sta sigla estiva.
0: Dalla prossima settimana.
2: Sfogati, sfogati, sfogati alla radio.
1: Sono molto rauco stasera.
0: Sensuale, direi. Milf, cosa

0: Inizia lo sfogatoio, pronti a sfogarvi come sempre al 393-7366-240. Devo un po' sfogarmi anch'io.
1: Adesso o dopo?
0: No, più che uno sfogo è uno stupore.
1: Uno stupore?
0: Vabbè, già una...
1: Sì... Vabbè, una sciocchezza. Chat GPT ha sbagliato quelle di Ellen. Ah. E gli ha consigliato una pronuncia sbagliata.
0: Io lo licenzio.
1: Ma non è colpa di Ellen, ragazzi.
0: Allora, io sto Chat GPT lo licenzio.
1: Dai.
0: Io lo licenzio.
2: Ellen, io ti amo tantissimo.
1: Però?
2: Ma non dirmi Friuli. Friuli!
1: Vabbè. È colpa di ChatGPT, adesso non è
0: stiamo lì. Quante volte gliel'abbiamo detto? Però lei su certe cose.
1: Perché voi non siete tecnologici, non usate chat.
0: Lei non dice WhatsApp. WhatsApp.
1: Ma sì, perché parla giovane, i giovani sono
0: WhatsApp.
1: Così.
0: WhatsApp!
1: Esci dalla grotta, dai!
0: Grotta, i giovani.
1: Ma i giovani parlano così con WhatsApp.
0: I giovani la prendono per il
1: Lasciateci
0: culo.
1: Lasciateci un audio su WhatsApp, amici.
0: 393 7366 240.
3: Attenzione.

0: sfoghi dovute a malpronunce fatte da persone che conoscete.
1: Tipo?
0: Proprio io ho un ricordo di un di mio nonno.
1: Sì, poveretto.
0: Milanista.
1: Poveretto, poveretto, poveretto due volte.
0: Due volte, sì, ma se sì. Pare il tempo però.
1: Nessuno è perfetto.
0: Sì, vinceva un sacco.
1: Lo so, immagino,
0: tempo.
1: Certo.
0: Il tempo vinceva un sacco. Lui no, i tre olandesi li chiamava Van Basten.
1: Sì, senza lei le fine.
0: Sì, Gulli.
1: Sì.
0: E Raika.
1: Vabbè, si mangiava l'ultima consonante.
0: Vabbè, Van Basten, Gulli, Raika.
1: C'è di peggio. Nel frattempo, amici, i nostri ascoltatori sempre a rompere i coglioni.
2: No, ma tranquilli, cominciate pure alle 40, 45, tanto è estate.
0: Guarda che siamo, abbiamo già iniziato a 10 minuti.
1: È colpa
0: tranquilli.
1: Di Lady Ellen, peraltro.
0: Stai sereno.
1: E a proposito di Lady Ellen, non so se il paragone regge, forse sì, la paragona a sua mamma.
2: Oi, Baxo, allora che devo dire di mia mamma? Quando ancora connetteva col cervello, perché mo te ne ha demenze, il Huawei... lo chiamavo Huawei.
1: Vabbè, ci sta Huawei un po',
0: diciamo,
1: sì,
0: che tra i nostri speaker lei ha tante qualità, però sulle pronunce non è fortissima Lady Ellen, ecco.
1: Amici automobilisti, nel frattempo stranamente nel solito posto c'è stato un incidente.
3: Ciao amici, allora incidente in autostrada tra l'entrata di San Donà di Piave e Cessalto sulla direzione Venezia-Trieste. L'altra, la parte opposta, sono tutti in colonna perché sono quattro coglioni che si fermano a guardare.
1: Un classico.
3: Ciao Lolololo.
0: Lolololo, per esempio in radio abbiamo anche un altro problema di pronuncia. Fede e Fedro,
1: sì?
0: Non riescono a dire sabato.
1: È sbagliato sabato.
0: No, è giusto.
1: Ci vanno dubbi.
0: Eh no.
1: Sabato.
0: Eh no.
1: Sabato con dubbi,
0: è
1: certo.
0: Una sola.
1: No.
4: Peter Pan.

0: e per non dimenticare che figure di merda.
1: Lololo, non so riferito a chi, però qualcuno sicuramente una figura di merda l'ha fatta, quindi
2: una di noi o
1: ma qualcuno in generale, vuoi che non abbia fatto una figura di merda, ci mancherebbe.
2: Sentiamo, sentiamo.
1: Allora amici, lui oggi ha fatto una cosa importantissima. Ha migliorato la sua vita, l'ha peggiorata, non si sa.
3: Ciao selvaggi. Oggi ho fatto il rogito della casa, quindi sono bravo, molto più povero, molto più indebitato con la banca,
2: bravo,
3: però sono anche molto felice.
2: Bella conquista, casetta tua. A proposito, vicino a casa mia stamattina hanno dovuto bonificare una bomba.
1: Sì.
2: Quindi hanno chiuso, hanno fatto evacuare due o tre palazzine, non la mia, ma quelle adiacenti, perché era un terreno anche coltivato, quindi questa bomba qua della prima guerra mondiale era lì da più di 100 anni, quindi eravamo anche un po' affezionati forse a sta bomba. Beh, per bonificare questa bombetta, trovate?
1: La bombetta,
2: non era una roba impressionante. Ah no, sono arrivati 5-6 della protezione civile.
1: Guarda che se scoppia fa un disastro.
2: 5-6 vigili.
1: Certo, mi sembrano pochi.
2: 4-5 carabinieri.
1: Certo.
2: Tutti che guardavano.
1: Ovvio.
2: E poi gli artificieri.
1: È normale.
2: Vabbè, ma se viva quell'altra squadra di 20 persone che guardava.
1: Certo.
2: Ma certo si cosa.
1: Certo, in sicurezza.
2: Una
1: che non
2: mattina
1: ci fosse
2: intera. 15-20 persone che guardavano gli artificieri.
1: Sì, sì, dai.
2: E aspettavano gli artificieri.
1: Sì, sì, sì.
2: Vabbè, comunque vorrei raccontare questa cosa qua. Lo schieramento di un esercito
1: è
2: per
1: giusto,
2: bonificare una bombetta che lì da 120
1: in sicurezza,
2: anni.
1: In sicurezza, in sicurezza.
2: 393 7366 240 Peter Pan.

0: ragione.
1: Ma scusa, vai te da sola a bonificarla, no? Cioè, se 20 ti sembrano troppi, ti stai a casa e vado io.
0: Potevi andare, dici, guarda, siete troppi, io costo allo Stato meno e andavi a bonificare.
2: Però a proposito, c'è 20 persone, però era un po' troppo, Dai, era un po' troppe.
0: Amici, stiamo per parlare della sanità in Veneto.
2: Sì.
0: Che una volta era il fiore all'occhiello, ultimamente. Lui è stato al pronto soccorso di Conegliano, sentiamo com'è andata.
3: Lo sfogatoio. Ieri sera sono andato a Conegliano al pronto soccorso. Sono entrato, vabbè, tra virgolette, alle 6, sono uscito a mezzanotte e mezza.
0: Che già.
3: E all'interno del pronto soccorso, dove ci sono le casse aperte, c'era gente in difficoltà che dormiva sdraiata tranquillamente sulle sedie distesi, telefonini
2: però,
3: sotto carica che squillavano, tanto loro d'altra parte, e tu stavi là come un pirla a aspettare che ti chiamassero. Ma nel 2026 questa è la sanità in Veneto?
2: Diciamo che
3: Lollo.
2: Si sono un po' adeguati al tuo modo di parlare, un po' lento.
0: Poveretto.
2: Un po' macchinoso,
0: magari gli hanno fatto l'anfetamina ancora sotto effetto.
2: Ah, ok. Anch'io devo dire, ho avuto un'esperienza con l'ospedale di Conegliano.
0: Sì. Ah, sei su, vedi?
2: Sì, sembra proprio lì, sembra che i medici e infermieri siano incazzati col mondo.
4: Peter Pan,

0: sentire questo co-conduttore che ce l'ha con il suo telo antigrandine che ha appena comprato. Ma secondo me la colpa non è del telo, comunque
1: non ha funzionato.
2: Ciao selvaggi, vabbè, il tema attualissimo, quello della grandine. Ho comprato il telo antigrandine della Pirelli, ho fatto una grandissima cazzata, cazzo, puttana. Non ci avevo pensato, ma che io arrivo e c'è una grandinata di quelle importanti, come cazzo faccio a fermarmi in un ciglio della strada e mettere il telo antigrandine per salvarmi la macchina? Dove cazzo entro in macchina? E io dove cazzo vado? Pensateci bene prima di comprarlo. Scusa, ciao loro lollo.
0: Ma è normale che ti devi fermare, non è colpa del telo. Il telo lo metti, se la macchina è già ferma, sai che sta per arrivare la grandine, è in previsione, ma se ti coglie d'improvviso non è colpa del telo, scusa, eh.
1: È come la ruota di scorta, devi fermarti per cambiarla.
0: Per forza.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Peter Pan.
4: Scott. Delle pulizie nella tua azienda, usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi. Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
5: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
8: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
8: Delix.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
8: Delix.it.
5: Delix, il tuo partner al lavoro.
9: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
5: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Peter Pan a manetta.
11: Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina.
10: Peter Pan a manetta.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
13: Radio Peter Pan. It's showtime.
10: Peter Pan O'Clock.
0: È l'ora di urlare lolo lollo. Le 18 e 2 minuti.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
14: Breaking news.
15: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Meloni attacca l'UE, burocrati, e sull'Ucraina chiede una figura autorevole per negoziare con Mosca. Nelle comunicazioni alla Camera, prima del Consiglio europeo, la Premier ribadisce il sostegno a Kiev. Schlein la critica. Il paese è fermo, le parole, nonostante il PNRR. Basta propaganda. Dopo 2 anni e mezzo la BCE torna ad alzare i tassi. L'aumento di 25 centesimi costa dai 15 ai 20 euro al mese. ogni 100.000 euro di debito, a seconda del tasso di ammortamento e della durata residua del mutuo. I BTP a breve termine hanno già incorporato il rialzo dei tassi. Calcio: sarà Messico-Sudafrica dalle 21 all'Azteca a dare inizio ai mondiali nordamericani. Nell'iconico stadio Shakira canterà il brano ufficiale della rassegna. 48 nazionali presenti, da domani via i match fra Canada e Stati Uniti. Questa le breaking news di TGcom 24.
14: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
16: No, no, no, non
14: sì, ma la nostra qualità.
16: No, certo.
14: Beh, ma i nostri controlli.
16: No,
14: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
16: MV Line.
14: MV, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
16: MV Line!
14: Maniaci della qualità.
17: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
18: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
19: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
20: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
19: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
21: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
22: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
23: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
24: E permesso?
23: Prego.
24: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
23: Merito del prodotto che ho fatto applicare, si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
24: Gliel'ho consigliato io.
23: No, il manutentore è anche carino, sa?
24: Pure.
25: Wingo Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Forever Fun, Forever Young.

0: Lyra Beach Club di Castel Franco Veneto con il 9210. Ci saremo io, Lady Ellen, e anche Rocky Festaglioro, i nostri gadget, il nostro corpetto di ballo, per farvi ballare le più belle degli anni 90 e 2000, dal dopo cena in poi. Ma prenotate anche la vostra cena, siete ancora in tempo.
1: Secondo quartino di Sfogatoio Selvaggi, come sempre, se qualcuno o qualcosa vi ha fatto incazzare, lasciateci un audio al 393 7366 240. Noi nel primo quartino, solo nel primo quartino, abbiamo parlato di sanità in Veneto, di mutui e del telo antigrandine, amici, e riprendiamo a parlare di sanità. Perché lui fa questa battuta: un selvaggio prima ha detto che è stato al pronto soccorso con Gliano 6 ore, la situazione era quasi un degrado totale.
2: Ma selvaggi, ci lamentiamo della sanità in Veneto. Capito. Ti è andata bene che sei uscito sulle tue gambe, se andavi un po' più giù non so come te la cavavi.
0: Qualcuno ha chiamato l'SOS Gabibbo, forse, dagli ospedali.
1: Faceva lo spiritoso con la sanità meridionale. Lui invece risponde a quello che ha detto, che è felice perché oggi ha fatto il rogito, però si sente più povero. Amici, arriva questo consiglio:
3: non fate i mutui, che siamo già scannati in Italia. Meglio tenerseli i soldi.
0: Ma se uno non ce li ha per comprarla subito la casa, è obbligato a fare il mutuo.
4: Attenzione,

0: Peter Pan dell'avventura del 23, Lady Brian,
1: sì,
0: racconterà i suoi 50 anni, perché poi lui prossima settimana, mi sembra, il 20, vabbè, insomma, farà i 50 anni e racconterà tutta un po' la sua storia dagli inizi, Aida,
1: famosa. Il messaggio, amici, è: tenete a casa i bambini, non fateli ascoltare quelle due ore.
0: Esatto, mettete le cuffiette, sì, ascoltate quelle due ore. Lady Brian racconterà anche aneddoti mai detti.
1: Ma non c'è l'antidoping?
0: No.
1: Ah, ok, a posto, a posto.
0: No, ma lui lo racconterà da lucido quello che faceva da non lucido, capito?
1: Va bene, amici, io non pensavo, ma l'argomento Telo Antigrandi ne appassiona. Innanzitutto lui commenta così:
2: cioè, fatemi capire un attimo, questo qua pensava che il Telo Antigrandi si apriva via Bluetooth mentre sta correndo. Non ho capito. Cioè, penso di non essere l'unico confuso.
1: Allora, lui parlava male del Telo Antigrandi, ma stiamo presenti un selvaggio che il Telo Antigrandi proprio l'ha comprato un paio di giorni fa ed è stracontento.
3: Minchia, ragazzi, avete detto una roba spettacolare. Allora, due giorni fa ho prima arrivato il Telo Antigrandi di 150 euro. Ovviamente ho visto, ho anche la moto, quindi sto andando a lavoro in moto. Ovviamente vedo il tempo che mette, probabili piogge, prendo la macchina. Ma in quel caso lì, se hai la macchina, è impossibile. Il telo ti salva se sei a casa, se sei in giro in moto, dal sole, comunque ti salva anche da quello. Quindi è da prendere. Io l'ho preso, nonostante abbia preso la grandine, e dico la verità, si è ammaccata un po' la macchina, però purtroppo non do ragione a voi, che non è colpa del telo.
4: Radio Pig

0: come sempre ho sfogatoio opinioni contrastanti, in questo caso sull'utilità del telo antigrandine. Quello di prima ha detto che è utile e lui dice di no.
1: Ciao Pedro, ma secondo voi il telo antigrandine conta qualcosa? Dipende che grandine è, perché se inizia a essere grandine, grande come un'albicocca, il suo telo antigrande se lo può attaccare là,
0: ho capito,
1: perché ha forato perfino dei camper, la grandine grossa così, che in vetro resino camper, pensa a te se tiene il telo antigrandine là, la rete. Non so quanto tenga.
0: Credo che in casi eccezionali non la tenga, ma la mediamente forse sì. Adesso.
2: Vabbè, oggi pomeriggio cosa abbiamo combinato? Abbiamo chiamato un hotel, l'abbiamo fatta un po' chiacchierare, la signorina della reception, abbiamo registrato la sua voce, l'abbiamo richiamato a nome di Radio Peter Pan facendole sentire la sua voce e dando un parere. Secondo voi ha riconosciuto la sua voce?
3: Lo sfogatoio di Peter Pan.
4: Buonasera.
2: Buonasera, sono Marco di Radio Peter Pan.
4: Buonasera.
2: Buonasera, stiamo chiamando per un test voce da far sentire come breve indagine in giro per capire il gradimento di alcune voci che abbiamo in database. Le posso rubare solo 5 secondi, le faccio sentire un campione di voce e lei mi dice il suo gradimento?
4: Va bene.
2: Velocemente,
4: Sì, oddio no, quello non glielo so dire. No, infatti. No, non ho proprio la più pallida idea, può guardare in internet comunque. Che sappia io no. No, perché decide lei se sono belle o meno, dipende dai gusti.
2: Ha sentito?
4: Sì.
2: È una voce femminile, cosa ne pensa?
4: Non mi piace.
2: Non le piace?
4: No.
2: Una voce del genere le farebbe far radio?
4: No.
2: Un lavoro come il suo a contatto con la gente dove si risponde al telefono?
4: No.
2: Cos'è che non le piace di quella voce?
4: Non mi piace personalmente, non è, è un po' troppo, non lo so, non suona bene a me.
2: Cioè, è troppo giovane, troppo...
4: No, troppo gnegne.
2: Troppo gnegne.
5: È di Codogno.
2: Ho capito.
4: Un po' lagnosa.
2: Quanti anni le dà, cioè, ascoltandola, quanti anni darebbe a quella voce lì? Quella che è la sua prima sensazione, giovane oppure una voce vecchia?
4: Ma sì, 20, metà 20, 20, 25, dai.
2: Ok. Senta, lei quanti anni ha?
4: 35.
2: 35 anni, non le chiedo il nome perché più di tanto non ci interessa. Va bene, io la ringrazio, buona serata.
4: Grazie, arrivederci.
2: Buonasera.
5: Avete capito la signorina che parere ha della propria voce?
3: Radio Peter Pan.

0: Ragazzi, il problema è che è grandine. Se fosse piccoline sarebbe un'altra cosa.
1: Questa, sono in forma.
2: Questa avrei voluto farla
1: sono
2: io.
1: Sono in forma.
3: Per quanto riguarda il telo antigrandine, io ho fatto un acquisto molto più intelligente e ho deciso di comprare un garage antigrandine. E quando grandina io butto la macchina in garage e sono a posto.
1: E poi
2: anche questa battuta avrei voluto
1: fare. Ma lui ci ha tenuto a specificare.
3: Ovviamente sto scherzando, è una battuta.
1: Ma è una battuta, pensavo fosse vero.
2: Ci stavo cascando.
1: Vedi?
2: Se non lo dicevo ci stavo cascando.
1: Va bene, torniamo al telo antigrandine e niente, lui commenta così.
4: Ciao Pete, secondo me quello del telo antigrandine è botta PD. Assolutamente, non si può spiegare una roba del genere.
1: Lololo, e anche lui commenta.
5: Ma poi il telo antigrandine non funziona solo con fino a 2 centimetri di diametro della grandine, quindi signori, di cosa stiamo parlando con questi tempi?
1: Sono tutti esperti di grandine, non lo sapevo. Il selvaggio che stiamo per sentire invece dice che per colpa del cambiamento climatico e quindi della grandine,
6: secondo me con questo cambiamento climatico aumentano le grandinate, ho il presentimento che aumenteranno anche le assicurazioni.
1: Può darsi, non mi stupirei. Sì, sì, sì.

0: l'ultimo selvaggio, ma dobbiamo salutare i nostri replicanti e augurargli un buon inizio di venerdì. Ci ascolteranno domattina tra le 4 e le 6. Lui commenta la scenetta che abbiamo appena mandato in onda.
1: Ciao selvaggi, bello lo scherzo della voce, però siete anche un po' bastardi. Beh, perché sapete benissimo che uno non si riconosce. Beh, fa molta fatica a sentire la sua voce, e quando uno sente, ascolta la propria voce, dice ma che voce di merda è questa qua, ed è la propria perché non sei abituato a sentirla. Però bello, bravi.
0: Lololol.

0: Regalino vuoi fare? C'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusT e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusT.it.
3: Devi arredare il tuo giardino?
4: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E Deghi dormire sogni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Carrello. Di più. Vuoi fare scorta risparmiando?
11: Di più.
10: Vuoi prezzi bassi sempre?
11: Di più. Scegli.
10: Allora vieni nei supermercati Di più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti. Come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro. O 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
12: Chi sceglie bene, sceglie Di più.
13: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
14: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
15: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti i prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
16: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
17: Perché Nova, del gusto è la prova.
18: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
19: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
20: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
21: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
22: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
23: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
24: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
25: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
26: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
25: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
27: Chi vuole ottenere il massimo
21: massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
0: Delex.it.
21: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico.

0: pneumatico alto, conformi alle normative di sicurezza.
1: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
0: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
1: Prenota subito una prova.
0: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
1: Delex.it.
0: Delex, il tuo partner al lavoro.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
3: Forever Fun, Forever Young.
4: Questo è lo sfogatoio, giusto?
5: Giusto!
6: Allora mangia sfuga! Mangia sfuga!

0: terzo quartiere di Sfogatoio Selvaggi, co-conducetelo insieme a Fedra Marco. Il numero per lasciarci un audio è il 393 7366 240. Riprendiamo questo quartino parlando del telo antigrandine. Tutti ne sanno qualcosa, stiamo per sentire degli audio meravigliosi.
1: È un telo con un po' di imbottitura.
0: Non l'ho mai visto.
1: Attenua l'impatto.
0: Non l'ho mai visto. Però, amico, che ti sei lamentato del tuo acquisto perché sei un povero. Hai preso la base se prendevi la premium.
2: Ciao Selvaggi. Probabilmente il tipo del telo ha preso la versione base, quella da poveri. Se avesse preso quella premium, sulla sua macchina splendeva il sole mentre sulle altre tempestava.
0: Perché, dai, no.
1: Perché in quella base ogni tanto c'è anche lo spot televisivo.
0: Ah, dici per quello?
1: Eh beh, certo, è come su Prime, su altri
0: abbonamenti. Amici, stiamo per sentire una lezione su come si usa il telo antigrandine.
3: Il telo antigrandine funziona se non è appoggiato alla macchina, che non offre una superficie di contatto rigida. Se il telo antigrandine è fissato su quattro paletti o quattro supporti e tu metti la macchina sotto,
1: grazie,
3: grandine, per quanto grossa è, rimbalza. Ciao ciao,
1: Lollo. Come fai a organizzarti velocemente se sta arrivando la grandine, a mettere quattro paletti, a fare una tenda per la macchina?
0: Amici, il prossimo audio adesso è meraviglioso. Perché se dopo aver sentito la lezione su come si usa il telo antigrandine, come si...
1: È un po' lungo?
0: Ma lo vogliamo sentire dopo, dai, sentiamo dopo.
1: Lo sentiamo dopo.
4: Peter Pan,

0: Allora, se abbiamo sentito una lezione su come si usa il telo, adesso stiamo ascoltando su come si costruisce un telo antigrandine. È meraviglioso questo audio, ascoltate
1: in
0: bene.
1: In casa?
0: In casa, questo in è casa. Questa è cultura, amici.
2: Allora, se volete un vero telo antigrandine, lo dovete fare recuperando i vecchi asciugamani che avete,
0: sì,
2: vecchie coperte, le asciugamani che avete a accappatoi, che sono belli,
0: certo,
2: spessi.
0: Certo.
2: Ricucite quanto grande la parte alta della macchina. E quelli posso dirvi che tengono veramente bene la grandine, perché poi quando si inzuppano di acqua, infatti, fanno anche da cuscinetto se dovesse essere una grandinata bella forte.
0: Ma non li usi più dopo.
2: Fino adesso io, vabbè, mi sono abbastanza salvato. È pur vero che le zone qua di grandine forte sono Mirano, Lago di Garda, mi so de mestre e non ho così tanti problemi. Comunque io ho fatto sempre così, cucendo tutti gli asciugamani vecchi belli grossi e anche gli accappatoi. Li fai praticamente un cappotto alla macchina. Ciao.
0: Che meraviglia, io posso dire? Mi farò il telo antigrandine a casa.
1: Sì. No, non ti fai nemmeno la frittata a casa.
0: Ma infatti non faccio la frittata, ma faccio il telo antigrandine.
1: Sì, sì.
0: Ma amici, parlando di antigrandine, non del telo, ma di antigrandine, pensate che in Romania, per farne grandinare poco, sparano dei missili in aria. Ah, beh.
1: Come a Bessica di Loria.
0: Sì.
3: Buonasera a tutti. Riguardo la grandinata, non è una roba che succede solo da 2-3 anni, 5 anni, è un po' ovunque sulla pianeta, e qualche paese, provate a leggere, come per esempio Romania, sparano dei mini missili prima che arriva la tempesta e la grandine non supera neanche moneta di 2 centesimi.
0: Ma sarà vera sta cosa? Cioè sparano mini missili in aria per far grandinare,
1: allora,
0: più piccolo?
1: L'alternativa, se siete nei paraggi di Bessica di Loria, voi dovete andare in piazza di fronte allo studio Carlesso,
0: dai,
1: del geometra Carlesso, che lui ha i cannoni.
0: E anche io ce l'ho i cannoni, ma non servono quella grande.
1: Sì, sì, spara i cannoni che allontanano la perturbazione.
0: Peraltro, geometra, ci spariamo un cannone anche in settimana.
4: Peter Pan.

0: i maschioni e stiamo per partire, andare a Bruxelles. Fedro!
1: Sì?
0: Sei un bel puledro!
1: Ma oddio! Se volete passare, io un giro a Bruxelles lo faccio volentieri.
2: Lui è bravissimo a fare il cavoletto.
1: Il cavoletto, sì, no. Sì. Peraltro, mi ha illuso, ma non si scherza così intimamente la gente. Ha lasciato 2 audio, 2 giorni e poi l'orsacchiottona è sparita. Ma scusa!
2: Devi spiegare chi è, lo sai.
1: Una mia amica.
2: È un trans. Ma che trans? Un travello che ama Fede.
1: Va bene, prima di tornare a parlare del telo antigrandine, un selvaggio prima ha detto, con i cambiamenti climatici ci saranno molte più grandinate e le assicurazioni aumenteranno. E lui?
3: Buonasera Salvati, ecco, volevo parlare proprio quello che ha detto, sì, dell'assicurazione, è proprio vero. Io ho quella casco furto incendio. Ogni anno l'aumentano proprio perché c'è stata la tempesta, è rovinato questo e così pagano tutti l'aumento. No, è vero.
2: Allora, adesso per gli amici romagnoli, emiliani, lombardi, piemontesi, friulani, ripeti quello che ha detto lui.
1: E ci stava anche un disco night, per strano che non ti sia
2: finisci,
1: scappato.
2: Ma finisci, spiega tutto, vai, poi.
1: Ma di che parlava? Non mi ricordo, di che parlava?
2: No, ma finisci, cos'è che stava dicendo?
1: Ma di che non mi ricordo, c'è un buco, di che parlava lui? Così, basta.
2: Beh, avete capito, no?
1: No.
2: Beh.
1: Allora lui è contro il telo antigrandine perché una volta cadevano pesche e gli hanno rotto la macchina. Ma se cadevano pesche?
4: Non conta un cazzo, anni fa telo antigrandine, quello con la spugnetta, messo sulla macchina, sono venuto giù pesche, magari ha limitato i danni, ma comunque l'ha danneggiata ugualmente. Quindi vai a limitare. Lololol.

0: messaggio che stiamo per sentire contesta le istruzioni su come si monta il telo antigrandine, quello con i quattro paletti.
1: Grandi selvaggi! Ah, scusate, ma quello che ha detto che bisogna prendere quattro paletti e mettersi il telo sopra, ma che cosa serve? Un telo antigrandine per quello, basta anche un telo impermeabile da mare, lo tiri su quattro paletti e la grandine non ti va sulla macchina. E per lui la deve vedere rimbalzare. Grandissimi tutti, buona serata.
2: Buona lollo.
3: Allora, Fedro oggi pomeriggio ha chiamato una ragazza cubana di cui avevamo siamo fatti il numero di telefono per la rubrica dei per la rubrica dei mignottari dentro.
4: Lo sfogatoio di Peter Pan.
5: Pronto?
6: Se ciao, io sono Ardo, sono camionaro. Sto dalle parti di Treviso, sto a rispondere all'annuncio che ho messo sulla rivista.
5: Che rivista?
6: Mignottari dentro.
5: Cosa?
6: Che c'è da ridere? E niente, la rivista, mignottari dentro, ci sono varie sezioni, attenzione, mi piace la fregna, c'è sta ragazza cubana di Treviso.
5: Cosa fa?
6: Fa provare esperienze sessuali indimenticabili. Ma te sei una comica? Perché ridi? Non stai bene?
5: Ai, no, mi fai ridere.
6: Non c'è star prezzo, quanto pi? Ah, perché ridi?
3: L'ha presa bene.
6: Ma come
5: ti... Ai, che ridi!
6: Ma perché ridi, scusa? Ma tu fai sempre così quando ti chiama uno?
5: Come?
6: Fai sempre così quando ti chiama uno, un cliente? Ma non stai bene?
5: Come... Ai, mamma mia!
6: E ridi? Vabbè, c'è una mezz'oretta libera?
5: Come?
6: Che poi non è una mezz'oretta, in 5 minuti famo tutto, sai come siamo noi, chiacchierati.
5: Ma non devo fare niente con nessuno.
6: 2 minuti famo tutto noi.
5: Tanto che era così.
6: Ma non te volevo farite io!
5: Ah no? Cosa voleva farne?
6: La trombata!
5: Ah.
6: Oh! Una pecorina! Vincularella!
3: Sta godendo.
5: Che baiale che sei! Che baiale che sei!
3: Che baiale che sei!
4: Welcome to Central Bay.

0: Anche la signorina che stiamo per sentire si è fatta il telo antigrandine homemade. Però
1: io ho due belle trapunte vecchie del letto.
2: Vedi?
1: Nel portabagagli. Ti fermi in parte la strada e le metti. Il problema è quando sono tutte belle bagnate che pesano un casino.
2: Ma soprattutto ti rovinano il bagagliaio.
0: Ma
2: anche
0: il lenzuolo è così.
2: Tra puntine ha detto del letto, no? Lenzuolo.
0: Comunque,
2: quelle che hai tu per la camporella, ti ricordi?
0: Vanno benissimo. Vanno benissimo.
2: Vedi.
0: Comunque, amici, arrivano conferme dalla Romania, sparano razzi.
3: Ciao ragazzi, confermo, si sparano i razzi antigrandine in Romania.
0: Vedi?
3: Lololo.
4: E lo sfogato io in diretta su Peter Pan.
5: Peter Pan.
6: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club. Domani sera, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Domani sera, Peter Pan 90210 alla Ida Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
8: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
9: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
11: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
12: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
13: Radio Peter Pan torna al Mangio Summer Village. Domani sera, dalle 20, Sporty Party tra Beach Club. Sport, relax, musica, food and drink. Dalle 21 in diretta con Edo e Thomas Menegazzi. E divertimento tutta la notte con Peter Pan. Domani sera, dalle 20, Radio Peter Pan al Mangio Summer Village a Gaiarine, Treviso. Ingresso libero 18+.
14: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
15: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
16: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
17: Radio Peter Pan.
18: It's showtime.
19: Terpanno Clock.
0: È l'ora di urlare lolololo, le 19 e un minuto.
19: Terpanno Clock ti è offerto da...
10: Ehi, abbassati un po', perché? Per vedere meglio i prezzi bassi da Ali e Aliper, fino al 17 giugno trovi super offerte, come il tonno Maruzzella all'olio d'oliva, confezione famiglia 7 pezzi da 70 grammi a soli 3,99 euro con carta fedeltà.
17: Così bassi, che finiscono subito nel carrello. Ali, migliora la vita.
4: Breaking news.
18: Buonasera da Gerry Romano. Dopo 2 anni e mezzo la BCE torna ad alzare i tassi. Obiettivo: evitare che l'inflazione esploda come nel 2022. L'aumento di 25 centesimi costa dai 15 ai 20 euro al mese ogni 100.000 euro di debito. I BTP a breve termine hanno già incorporato il rialzo dei tassi. Trump minaccia di nuovo l'Iran. Colpiremo duramente anche stanotte. Prenderemo l'isola di Kharg e il controllo di petrolio e gas. Secondo il New York Times, i raid USA nel sud hanno colpito un impianto idrico, migliaia di civili senza acqua, con temperature oltre i 38 gradi. Si ipotizza un crimine di guerra. Al Pentagono, evacuazione in corso per problemi sulla qualità dell'aria. Diversi piani e corridoi isolati, altri in fase di sgombero. La CNN parla di falso allarme. Del Dipartimento statunitense della difesa, in azione agenti con maschere antigas e tute di protezione chimica. Indagata Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti, braccio destro di Salvini, coordinatrice tecnica, è coinvolta nell'inchiesta sulle Olimpiadi Milano Cortina, sequestrati PC e smartphone in suo possesso, al centro una turbativa d'asta sull'appalto per la cabinovia. Travolse e uccise in auto a Viareggio l'uomo che l'aveva scippata, condannata a 18 anni, resta ai domiciliari. Cinzia D'Alpino, imprenditrice balneare di 67 anni, 21 mesi fa uccise un marocchino 47enne, lo inseguì e investì più volte, poi se ne andò, lasciando il corpo sull'asfalto. Calcio: Messico-Sudafrica dalle 21 all'Azteca darà inizio ai mondiali nordamericani. Shakira canterà il brano ufficiale della rassegna. Da domani via i match in Canada e negli Stati Uniti. Questa le breaking news di TGcom 24.
20: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
21: No.
20: Sì, ma la nostra qualità.
21: Eh
20: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
21: MV Line.
20: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
21: MV Line!
20: Maniaci della qualità.
22: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
23: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.

0: tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
5: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
4: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.

0: primo quartino di Sfogatoio Selvaggi, co-conducendolo insieme a Fedra Marco, 393-7366-240 il numero per lasciarci un audio. Lo riprendiamo parlando di missili, ma non missili di guerra,
1: quelli che spaventano le perturbazioni.
0: Esattamente. Lui si ricorda che in Italia negli anni 80-90,
2: effettivamente anche negli anni, mi ricordo, 80-90, sì, c'erano in campagna i cannoni che sparavano su per proteggere dalla tempesta. Non so adesso come mai non succede più sta storia.
1: A Bessica di Loria ci sono ancora.
0: Te sbagli i cannoni.
1: No, quello lì è sopra.
0: Sbagli i cannoni.
1: No, sopra l'ufficio del Giamma
0: d'Arcadia. Sbagli i cannoni, fidati.
1: No, ci sono.
0: Il Buteo anche si ricorda che una volta.
3: Ciao ragazzi. Volevo solo confermarvi che è verissimo quel discorso lì dei cannoni che sparano per allontanare le nuvole. Perché io già da bambino mi ricordo una villa qua nel mio paese, a Verona, dove avevano anche un parco dove portavano i bambini, le scolaresche in gita, perché ci sono animali dietro, e avevano questa tecnologia, ma già io ho 52 anni, quindi ci andavo da bambino. Quindi confermo che questa cosa esiste.
0: Vedi?
3: Ciao
0: Lollo.
1: Ti sei mai chiesto perché il geometra Carlesso ha tutte macchine cabrio e le tiene sempre?
0: Certo. Così non rimane il fumo della canna in macchina.
1: No, perché lui non ha mai paura della pioggia della tempesta, perché appena si avvicina lui spara con i suoi cannoni e finisce.
4: Attenzione,

0: Se qualcuno non si ricorda della grandinata che fece nel 1998,
1: dove?
0: Ascoltate.
1: Ma dove? Perché dove?
0: In zona. Ascoltate questo audio.
2: Ciao selvaggi, a proposito di grandine, io mi ricordo quella avvenuta nel 1998 a Vittorio Veneto, penso la grandinata più paurosa che abbia mai visto in vita mia, perché piovevano palle dal cielo fino a un peso di 1,2 kg, distrutto macchine, case, tetti, vetri, il disastro. Senza pioggia è tutto a secco. Questo io all'epoca avevo 14 anni, ma veramente mi è rimasto come un ricordo indelebile.
0: Vedi?
2: Buona serata, Lolo.
0: Lolo.
1: Può far male la tempesta.
3: Radio Birbande.
1: Domani, venerdì 12 giugno, saremo alla Perivillage a Palmanova Design Village ad Aiello del Friuli, uscita Palmanova. Saremo in aperitivo io, Fede, il DJ Maxwell, dalle 17 in poi, per accompagnare il vostro shopping. Poi inizierà anche il nuovo venerdì del Mangio di Gaiarine, dalle 21 DJ set in diretta con Edo e Thomas Menegazzi per lo Sport Party tra Beach Club, Sport Relax, Musica, Food and Drink a Gaiarine. E domani sera, ovviamente, come detto prima, c'è anche il Peter Pan 90210 all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto, dove nel dopo cena ci saremo io e Lady Ellen a fare ballare per voi le più belle degli anni 90 e 2000 e anche l'animazione di Rocky Festaiolo. Ricordo che siamo media parte dei due eventi molto importanti dal 26 al 28 giugno a Cadiraio a San Polo di Piave, dove c'è la 78 Rose Run, che è la marcia non competitiva tra 8 e 10 km il venerdì 26 giugno, e poi c'è sia il sabato 27 che domenica 28 giugno Cariade, Feel the Gravel per gli amici gravellisti.
3: Radio Peter Pan.

0: questa canzone fumando. Cosa, perché mi viene in mente a te che balli fumando.
1: E sparo cannoni antigrandine,
0: esatto,
1: volevo dire.
0: Sì, scusa, sì.
1: Amici, sono serio, è il momento di fare le cose serie. Questa sera iniziano i mondiali e amici selvaggi,
0: davvero?
1: Ogni sera. Ciao.
0: Ciao.
1: Tu sei messo così.
0: Eh?
1: Ogni sera faremo i pronostici dei mondiali. Questa volta seri, partecipo anche io. Sei pronto?
0: Sì, chi gioca?
1: Ascolta qua.
0: Stati Uniti stasera?
1: No.
2: Maxo, Fedro, al termine della puntata odierna dello sfogatoio, aspetta, inizierà ufficialmente la 24esima edizione del mondiale di calcio in Stati Uniti, Messico e Canada.
1: Perché comincia alle 7:30 proprio, eh?
2: Terza senza.
1: Cioè la partita è 9, ma alle 7:30 la cerimonia d'apertura.
0: Non vedo l'ora.
2: Gli azzurri e la prima ha formato 48 squadre. Come primo pronostico vi chiedo la vincitrice, secondo voi, della manifestazione.
1: Chi vince il mondiale? No, devi dire. Chi vince il mondiale?
0: Brasile.
1: Io dico, non è tra le favorite, ce ne sono almeno 3-4 più forti, ma io dico che vincerà l'Argentina.
0: Ancora?
1: Sì.
0: Cioè,
1: e poi non è finita,
0: cioè due di fila dell'Argentina.
1: Sì.
2: Io punto sul Portogallo.
1: Due Portogallo.
2: E l'Unix 2 della partita inaugurale, Messico-Sudafrica.
1: Messico-Sudafrica.
0: Vabbè, no, vincerà il Messico.
1: No, basta Messico, uno. Vince il Messico.
0: Sì.
1: Io dico Ickese. Va bene? Oh, molto bene.
0: Ah, perché sono i gironi? Questi sono i primi gironi.
1: Sì,
0: e
1: la prima partita inaugurale, sì.
3: Radio Peter Pan.

0: selvaggi, i prossimi due audio e più saranno incomprensibili. E vabbè, e ve li traduciamo noi, sentiamo.
1: Ah sì. Ma per il tot scemo, il telo di grande premium, ma va per il bocca. Li mette questi in bottiglia, ci sai posto, ci sa. No, intanto questi in bottiglia lo trovo più in ciò, lo trovo. Quindi ne avrete gli armadi pieni di coperte in bottiglia, perché siete talmente ignoranti che non lo capite il dialetto romagnolo. Lollo, lollo.
0: Lollo, lollo.
2: Ti parleremo in Veneto stretto, vedremo se tu lo capisci allora.
0: Anche questo audio per i più può essere incomprensibile.
3: O base di costumi il garage, allora mo su non vuol mica essere genius. Mandi.
2: Non è che se parli il piemontese stretto, cioè.
0: Hai capito che ha detto?
2: Era un.
0: Costruitevi un garage così ne evitate la grandine.
2: Bravo.

0: E assolutamente la grandinata di Vittorio Veneto del 98 è stata spaventosa.
1: Vedi?
0: È stato l'inizio di quello che purtroppo vediamo spesso oggi.
1: Molto bene, amici selvaggi, siamo alla fine, un sacchissimissimissimo. Non si sentiranno.
2: Ci dispiace.
1: Scusateci, finiamo con gli ultimi co-conduttori.
2: Ci dispiace.
1: Addirittura in Romania una volta pensavano che fosse scoppiata la guerra.
3: Posso confermare il discorso dei missili antigranelli in Romania, perché qualche anno fa mio cugino che abita lì mi aveva mandato un video, che era il periodo anche in cui la Russia lì era un po' fuori di testa, e pensavo avessero attaccato la Romania, e invece poi mi ha detto che erano i missili antigranine. Vabbè,
1: lololo. Tra le tante motivazioni e tante soluzioni che non sentirete perché siamo alla fine, lui ci spiega come funzionano questi missili.
2: Vai.
1: Sarà vero?
4: Ciao selvaggi, i razzi che sparano in Romania e quelli che venivano usati anche qui in Italia sono con ioduro d'argento, che favorisce la condensazione delle nuvole. Praticamente si stimola che piova oppure faccia grandine fina, piuttosto che fare il rimescolamento delle nuvole che poi fa i chicchi grandi. Venivano sparati i razzetti, poi si è provato anche a spruzzarli dagli aerei, dando origine al mito delle scie chimiche. Comunque quello era il famoso cloud.
2: L'ho letto anch'io su Telegram.
1: Vedi?
2: Abbiamo finito, ci sentiamo, anzi domani io non ci sarò perché sarò a Palma Nova.
1: Ci mancherei moltissimo.
2: Lo so, immagino, e ci sarà Rocky e Fedro.
1: Lololo.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
5: Grazie amore, ma gli anni passano.
4: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
5: Poi ci sono i 70, gli 80.
4: Brava, pensiamoci ora con Generali.
6: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
7: Ciao patatina!
8: Ciao patatino!
7: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
8: E cioè?
7: Buona, ma non fritta.
8: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
9: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
10: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
11: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Ascoltate musica che fa sempre bene.
13: Io ascolto Peter Pan perché
14: Radio Peter Pan.
15: Non c'è altra scelta.
16: Vendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
17: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
18: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
19: Perché Nova del gusto è la prova.
20: Renault. A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. TAEG 1,22, anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL Eco G.
21: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. Tre giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3.200 atleti da 69 nazioni, Village Expo e domenica per i più piccoli la Mini DXT, media partner Radio Peter Pan.
22: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
23: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche,

0: Il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
1: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
0: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
2: Che bontà!
0: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto autoriservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
6: Benvenuti nella casa di Boombox, tuo fratello muove il microfono, a fianco a me Andrea Martini DJ alla Selecta, in regia Andrea De Luca.
7: Boombox, ogni domenica alle 5 del pomeriggio c'è Boombox, i suoni rap, trap, hip hop e reggaeton con Muva e Andrea Martini. Boombox.
3: Vivi la finale di Sound on Monte a Montebelluna, sabato 13 giugno. Si parte in Piazza d'Allarmi con il pre-show di Radio Peter Pan. Dalle 18.30 DJ set di apertura con Thomas Menegazzi e Fede aspettando le fasi finali e scoprire i vincitori del contest 2026. Radio Peter Pan alla finale di Sound on Monte, sabato 13 giugno, dalle 18.30 in Piazza d'Allarmi a Montebelluna.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: erano Bad Bunny, Jay Cortez, Da Kitty. Ragazzuoli, dai che andiamo, c'è Feel the Vibe.
1: Peter Pan è Feel the Vibe. Segui il ritmo. Feel the Vibe.

e Feel the Vibe. Ragazzuoli, io sono la Dallan, sono qui tutti i giorni dalle 19.30 alle 21 per portarvi un po' nel mio mondo, nel mondo della musica, nel mondo dell'intrattenimento, degli artisti in particolare. Stasera parliamo di icone, parleremo di Safri Duo e parleremo di Floraida e non solo. Probabilmente riusciremo anche a parlare della casa di Michael Jackson che è in vendita. Comunque, se volete commentare, non

0: nostre pagine social, sul sito radiopeterpan.it, dove trovate anche tutti i prossimi eventi che vi ricorderò nell'ultima mezz'ora. Va bene? Tutto chiaro? Iniziamo subito, ci sono Another 54 Ultra con Talk to You.
1: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.

Allora, questo è un duo danese che si è formato da Uffe Savery, non lo so, Morten Friis. Il nome Safri nasce dall'unione delle prime lettere dei loro cognomi, quindi Savery, S.A., Free, Safri. Safri Duo, suona benissimo. La formazione al conservatorio, entrambi hanno un background di musica classica e pensate, si sono conosciuti nel 1977 e si sono diplomati al Royal Danish Academy of Music, che è il conservatorio reale danese, cioè non una scuola qualunque. Prima di fare questa svolta nel mondo del pop, hanno suonato Bach, Chopin, orchestrali come duo di percussionisti classici, quindi arrivano proprio da questa formazione da conservatorio. C'è stata una svolta negli anni 2000 perché è arrivato il successo commerciale globale con il singolo Played Alive, The Bongo Song, che ha unito per la prima volta la musica trance techno con le percussioni acustiche live, quindi stiamo parlando dei bonghi. Ha avuto anche un record incredibile perché è diventato uno dei singoli danesi più venduti della storia e ha conquistato il quadruplo disco di platino in Danimarca, perché è entrato nella top 10 di quasi tutti i mercati europei e ha vinto il premio come Best Nordic Act agli MTV Europe Music Awards del 2001. Questo brano è stato estratto dall'album Episode 2 e è stato un disco praticamente che ha ridefinito la loro carriera e quindi li ha imposti sul mercato internazionale. Nel frattempo arrivano Ludwig

0: eccoli qua, proprio Safri Duo con Played Alive. Proprio con questo singolo hanno toccato vette altissime, come è successo. Dopo l'album Episode 2, il duo ha iniziato a introdurre delle parti vocali nei propri brani. Perché l'ha fatto? Per evolvere un po' il proprio sound e non rimanere legati quindi ad un unico tormentone. C'è stata una collaborazione fondamentale, stiamo parlando di Michael McDonald, lui leggenda della musica soul ed R&B americana, e hanno pubblicato questo singolo nel 2002, una nuova versione del celebre brano Sweet Freedom, che è diventato un altro grande successo radiofonico. Altro momento molto importante c'è stato nel 2010, perché insieme alla cantante sudafricana Velil hanno pubblicato il singolo Helele, canzone per i mondiali di calcio del 2010 scelto dalla televisione tedesca ed altri network europei. Quindi ha riportato questo duo in cima alle classifiche in Germania, Austria e Svizzera. Nel frattempo su Feel the Vibe ci ascoltiamo Tab Dogs, Feso, Zark, How Does It Feel?
1: Peter Pan.

0: ma guarda un po', abbiamo parlato di mondiali e c'è proprio lei, Shakira, con Burna Boy, Dai Dai. Beh, Dai Dai lo dico a voi, ma state qui perché ci prendiamo una piccola pausa. Feel the Vibe torna tra poco.
1: Peter Pan con la ballanda. Peter Pan Sport.
2: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Vuoi riempire il carrello?
5: Di più!
4: Vuoi fare scorta risparmiando?
5: Di più!
4: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti. Come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo €4,98. O 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo €4,58.
5: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
6: Motore, azione, Chuck si gira.
7: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
8: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
9: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
11: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da €199 al mese. Taigun E22 anticipo €7,430, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
9: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Domani sera, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Domani sera, Peter Pan 90210 alla Aira Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
12: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
9: Radio Peter Pan torna al Mangio Summer Village. Domani sera, dalle 20, sporty party tra Beach Club, sport, relax, musica, food and drink. Dalle 21 in diretta con Edo e Thomas Menegazzi e divertimento tutta la notte con Peter Pan. Domani sera, dalle 20, Radio Peter Pan al Mangio Summer Village a Gagliarine, Treviso. Ingresso libero 18+.
13: On Radio Peter Pan.
14: Ogni lunedì alle 21 il meglio dei tormentoni social del momento. TikTok Show.
15: Non so voi, ma a me lo psicologo non mi basta più. Ho bisogno di parlare con Dio in persona.
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
9: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
13: Radio Peter Pan.
14: It's showtime. Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock.
16: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Devi arredare il tuo giardino?
18: Devi
17: andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
18: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
17: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
19: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
17: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
18: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
17: Deghi provare.
18: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
20: Forever Fun, Forever Young. Peter Pan è Feel the Vibe. La musica la mettiamo.

Sono la Dall'Anna, inizia la seconda mezz'ora di Field Vibe. Abbiamo parlato di un duo iconico danese, quindi Safri Duo. Adesso parliamo di Flo/Rida. Vero nome, come si chiama? Tramar Laisel Dillard, nato il 16 settembre del 79 a Miami Gardens. Stiamo parlando proprio in Florida, esatto. Infatti il suo nome d'arte, Flo/Rida, è un gioco di parole basato sulla scomposizione del nome del suo stato d'origine. Lui ha fatto i primi passi nella musica perché è cresciuto in un quartiere molto difficile, aveva 7 sorelle, alcune delle quali cantavano in un coro gospel. Da adolescente lui ha formato un gruppo rap e successivamente ha lavorato anche come hype man. Che cosa significa? Ha fatto il corista, ha fatto l'animatore, è stato sul palco e lo ha fatto per Fresh Kid Ice, membro dello storico gruppo hip hop To Live Crew. Il debutto planetario però è arrivato nel 2007, dopo essere stato notato dall'etichetta indipendente Po' Boy Entertainment. Ha pubblicato a fine del 2007 il suo singolo di debutto Low, che è stato in collaborazione proprio con T-Pain. Il record di Low è incredibile perché è rimasto nella classifica statunitense Billboard Hot 100 per 10 settimane consecutive ed è diventata la colonna sonora del film, vediamo se ve lo ricordate, Millennials all'ascolto, Step Up 2, la strada per il successo. Ha stabilito un record assoluto, vendite digitali, ottenendo in seguito anche la certificazione di disco di diamante negli Stati Uniti. Il successo del singolo ha lanciato il suo album di debutto in studio e stiamo parlando di Mail on Sunday, uscito nel 2020.

Don't Wanna Go Home. Su Feel the Vibe stiamo parlando di Florida e dei suoi successi iconici, uno più bello dell'altro. Più leggo, più mi informo e dico: ah, ma questa la cantavo sempre, ah, ma questa la cantavo sempre, perché è arrivata una hit mondiale, il successo di Right Round. 2009, secondo album che si chiamava Roots, è stato anticipato quindi da questa hit globale. È stato un campionamento di You Spin Me Round dei Dead or Alive, segnatevi questa chicchetta, e questo brano ha ospitato la voce di una giovanissima Kesha. Eh sì, ha venduto la cifra record di 636.000 copie digitali nella sola prima settimana negli Stati Uniti. Quindi poi è arrivato il successo dell'album Wild Ones 2012. Tra l'altro questo disco ha consolidato la sua fama planetaria, perché c'è stata una sequenza di singoli da top chart. Per esempio Good Feeling, che è stata prodotta da Avicii, Wild Ones, che è stata cantata da Sia, e Whistle con I Cry, quindi altro pezzo bellissimo. Le vendite complessive, stiamo parlando di 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Florida si è posizionato storicamente come uno degli artisti digitali di maggior successo commerciale della storia della musica.

0: Tempa, Wizkid, Mamacita, stiamo parlando di Floraida e pensate che ha venduto oltre 100 milioni di singoli e si è posizionato storicamente come uno degli artisti digitali di maggior successo commerciale della storia della musica. Lui ha fatto delle collaborazioni veramente importanti, tra l'altro anche una curiosità, lui è stato anche l'Eurovision, e le collaborazioni pop sono state con T-Pain, con Sia, nella sua carriera ha anche collaborato con gente come David Guetta, con Club Can Handle Me, Will.i.am, Timbaland, Nelly Furtado, Ne-Yo, Olly Murs e Maluma. Ha ricevuto dei riconoscimenti molto importanti perché ha collezionato numerose nomination ai Grammy Awards, vincendo premi prestigiosi ai People's Choice Awards e ai Teen Choice Awards. Ora ci ascoltiamo Luca Schetti con Ti Vedo.
1: Peter Pan.

0: quest'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
1: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
0: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.
4: Io ascolto Peter Pan perché
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Tita, la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
9: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
10: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
11: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
13: On Radio Peter Pan.
14: Il sabato alle 23 Techno Classic con Luca Antonini, Marco Cordi e Andrea Nordio, perché il classico non si batte.
15: Io sono Andrea Nordio e ho sempre questa grande responsabilità, questo grande onore,
16: go! Che è quello di presentare, elencare le canzoni che hanno selezionato e mixato per voi
15: Luca Antonini e Marco Cordi, che sono appunto
16: I docenti di scuola di Techno.
6: Radio Peter Pan.
17: Non c'è altra scelta.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
18: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
19: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
20: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: Magic, Rude. Ultima mezz'ora di Feel the Vibe, sono la Dall'Anna, adesso parliamo di un pezzo che è diventato virale su TikTok e lo passiamo anche noi su Radio Peter Pan. Ormai TikTok è diventando un po' il manager degli artisti che si vogliono anche un po' far notare. Parliamo di Dracula, che è una delle collaborazioni pop globali più rilevanti e discusse degli ultimi anni. Questo è un pezzo che unisce il mondo dell'indie pop, un po' psichedelico, devo essere sincera, con l'universo K-pop, perché da un lato c'è Kevin Parker, che è la mente solista dietro al progetto australiano che si chiama Tame Impala, celebre per la produzione ipnotica, suoni vintage. Poi dall'altra parte abbiamo Jennie Kim, che è icona globale della moda e della musica, nota anche per la sua carriera solista come le Blackpink. Questo successo è partito da TikTok, perché dopo l'uscita la canzone è diventata un fenomeno virale, quindi è diventata veramente la sentivamo ovunque, ai vertici della classifica Billboard Global 200, e ha accumulato centinaia di milioni di riproduzioni su Spotify, Apple Music in pochissimo tempo. C'è stato un impatto molto significativo, dei record allucinanti, perché questo successo ha dimostrato la forza un po' dei crossover culturali, dominando i trend delle piattaforme sociali come TikTok. Quindi ha confermato la capacità anche di Jennie di imporsi stabilmente nel mercato mainstream, ok? E un po' la versatilità di Kevin Parker come produttore per le più grandi pop star del pianeta. Più l'ascolto, più mi piace. Io di solito non vado molto d'accordo con le canzoni virali, però questa è proprio un gran bel pezzo. Ce l'ascoltiamo proprio adesso. Tame Impala, Jennie, Dracula, la versione remix.
1: Peter Pan, Peter Pan, Forever Young.

Michael Jackson, Billie Jean, l'SGT Slick Recut. Parliamo proprio di Michael, perché è in vendita Neverland, la proprietà più celebre e iconica di Michael Jackson, il famosissimo Neverland Ranch. Si trova a Los Olivos, in California, perché è stato al centro di una lunghissima e complessa vicenda immobiliare dopo la morte dell'artista. Michael Jackson ha acquistato la tenuta di circa 2700 acri, cioè stiamo parlando di oltre 1000 ettari, nell'88 per circa 17 milioni di dollari. Successivamente ha investito decine di milioni di dollari per trasformarla in un parco divertimenti privato, aggiungendo anche una stazione ferroviaria, uno zoo privato, una pista da go-kart e un cinema da 50 posti, una cosa piccolina. Il crollo del prezzo è successo e c'è stato anche un rebranding, perché è stata messa originariamente in vendita dagli eredi del fondo Colony Capital nel 2015 alla cifra record di 100 milioni di dollari. La proprietà però è rimasta invenduta per anni. Per distanziare questa tenuta dalle controversie legali del cantante, insomma tutto quello che c'è stato dietro, è stata rinominata Sycamore Valley Ranch. E le giostre del Luna Park sono state smantellate, quindi hanno tolto tutto. Il prezzo è stato progressivamente tagliato, quindi è diminuito il valore fino a 31 milioni. La gigantesca proprietà di Neverland è stata però infine acquistata dal miliardario americano Ron Barkle, che è l'ex consulente d'affari dello stesso Michael Jackson. State attenti, per 22 milioni di dollari, un prezzo in realtà molto inferiore rispetto a quelle che erano le richieste iniziali. C'è un'altra proprietà, quindi oltre a Neverland, è tornata recentemente sul mercato immobiliare di lusso anche la Maison di Las Vegas, dove Michael ha vissuto in affitto tra il 2006 e il 2008, dopo il suo ritorno in America. Questa villa di oltre 1500 metri quadrati in stile romano è dotata di un teatro privato, di una sala da ballo, ed è stata messa in vendita dagli attuali proprietari privati per un valore di circa 11 milioni di dollari. Beh dai, non male rispetto ai 100 milioni iniziali di Neverland. Ma Michael, ci manchi tanto, tantissimo. Arrivano Lady Gaga, Doechii, questa è Runaway.

0: prima di salutarci, ragazzuoli, lo sapete, ci sono gli eventi con Radio Peter Pan.
1: Radio Peter Pan.
0: Domani venerdì 12 giugno Radio Peter Pan ce l'ha per i Village al Palmanova Designer Village, Aiello del Friuli Udine. Dalle 17 trovate Marco Bax e Fede per fare un aperitivo e un po' di shopping. Ricordo che continuano i nuovi venerdì del Mangio di Gagliarini e Treviso con Radio Peter Pan. Dalle 21 il DJ 7 in diretta con Edo e Thomas Menegazzi. Sempre venerdì Peter Pan 90-210, lì arriva la Ira Beach Club, Castelfranco Veneto Treviso. Dalle 23 Marco Bax, Lady Ellen e l'animazione 90-210 con Rocky. Per quanto riguarda sabato 13 giugno, Radio Peter Pan arriva al Sound on Monte a Montebelluna Treviso. Dalle 18 il DJ set in aperitivo con Thomas Menegazzi e Fede, aspettando la finale del contest musicale dalle 20:30 in Piazza d'Allarmi. Ricordo che per tutte le informazioni dovete visitare le nostre pagine social Radio Peter Pan oppure il nostro sito radiopeterpan.it alla sezione eventi.
1: Peter Pan.
2: Radio Peter Pan.
3: Una grande, grande radio, come puoi notare.

0: erano Madame Marrakesh, volevo capire, ma io volevo capire perché questa puntata di Feel the Vibe è finita proprio adesso.
1: Peter Pan è...
0: Vabbè ragazzuoli, non vi preoccupate, la recuperiamo domani sera sempre dalle 19.30 alle 21. Dalla Dall'Anna è tutto, vi mando un beso. Ciao ciao!
2: Tra poco, Boombox con Uva e Andrea Martini.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
5: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
8: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001. Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
8: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
3: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Accetto i rifiuti di adeguarsi al Rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
11: Rifiuto.
10: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
11: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
12: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
13: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Domani sera, la notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Domani sera, Peter Pan 90210 alla Ida Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
2: It's showtime. Peter Pan o'clock. Peter Pan o'clock.

0: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
2: È permesso?
3: Ah, proprio lei!
2: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
3: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
2: E risparmia sulla bolletta.
3: Posso metterlo io?
2: È meglio applicato da un professionista.
3: Come lei?
2: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
10: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Forever Fun. Forever.

portarvi nel club, a meno che non lo siate già, ma vi portiamo da un club a un altro club. Nel caso, Andrea Martini DJ, ciancio alle bande o bando alle ciance, come preferisci. Cos'hai? Andiamo?

0: rompere, basta, noi ci fermiamo un attimo, anzi radio continua eccetera eccetera, però io e Andrea Martini DJ ci prendiamo un attimo di pausa e ritorniamo subito qui su Radio Peter Pan.
1: Original Boombox.
0: Ok.
2: Vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.

0: Ho Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
1: Quindi clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
0: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
1: Ma che fa? Me ruba il mestiere.
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità gran gusto Citterio 2% grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
7: Deghi aprire la pagina deghi.it.
8: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
5: Poi deghi solo cliccare.
8: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
5: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
9: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi. Non voglio essere fritto!
10: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
11: E gli altri?
10: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
12: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
13: Ascoltate musica che fa sempre bene! Io ascolto Peter Pan perché...
14: Radio Peter Pan!
15: Non c'è altra scelta!
16: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
17: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
18: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
19: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
20: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
21: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
22: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
21: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
22: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
23: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
0: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anti

0: 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL e COG.
1: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
2: Forever Fun, Forever Young.

0: flashing body numbers. Ooh.
1: Era Hot Shit, che purtroppo, cioè, la traduzione in italiano non suona bene come l'americano. Cioè, quando un americano ti dice I got a hot shit, vuol dire che ha della, cioè, della roba croccante, della roba calda. Cioè, perché significa cacca calda, merda calda. Vabbè, però andiamo avanti. Apriamo il cancello. Let's go.

0: Japan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Domani sera, la notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Domani sera, Peter Pan 90210 all'Aira Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
1: Se cerchi dolcezza
2: o se preferisci un gusto più deciso,
1: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
2: Sono entrambi buonissimi.
1: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
0: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
0: Salta in sella e vivi due giorni a Cadiraio con Cariade, Field Gravel. Sabato 27 giugno, 17:30, apertura Village. Dalle 19:30, una speciale Criterium Gravel con sorprese e ospiti. E su prenotazione, cena al tramonto in vigna. Domenica 28 giugno, partenza ore 5:30, Cariade leggendaria e ore 8, Cariade profonda, leggera e romantica. Due giorni di sport, musica e divertimento. Cariade Field Gravel. A Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su cariade.com.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
9: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
10: Grazie amore, ma gli anni passano.
9: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
10: Poi ci sono i 70, gli 80.
9: Brava, pensiamoci ora con Generali.
11: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
12: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.

0: Stai ascoltando il suono del Japan Dance da Tribasileghe, Padova.
1: Se ti guardi per dance, dov'è la voce?

0: 8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Riomare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.
3: Io ascolto Peter Pan perché
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Mista, stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
7: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
9: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL ECOG.
10: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
11: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
12: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
13: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
14: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
13: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Stai ascoltando il suono del
1: The Pandance.
0: Il giovedì su Peter Pan da Tre Baseleghe, Padova.
2: And 3, 2, 1.

0: ascolti.
1: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Domani sera, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Domani sera, Peter Pan 90210 all'Aira Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it. Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
8: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
9: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
10: devi andare su deghi.it.
11: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
12: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
9: E poi devi cucinare per 16.
11: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
10: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Devi provare. Devi fidarti.
9: Perché se non devi, non ci credi.
13: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
8: Forever Fun, Forever Young.
14: Alla discoteca.
8: Radio Peter Pan.
14: Alla discoteca. Giovedì sera alla discoteca.
15: Da questo momento
8: il suono del
14: The Pan Dance.
8: Da Tribasile che è Padova.
14: Giovedì sera alla

0: mia mamma. Sembri una ragazzina.
1: Grazie, amore, ma gli anni passano.
0: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
1: Poi ci sono i 70, gli 80.
0: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
5: Perché se non deghi, non

0: c'è altra scelta.
1: Radio Peter Pan torna al Mangio Summer Village. Domani sera, dalle 20, Sporty Party tra Beach Club. Sport, relax, musica, food and drink. Dalle 21 in diretta con Edo e Thomas Menegazzi. E divertimento tutta la notte con Peter Pan. Domani sera, dalle 20, Radio Peter Pan al Mangio Summer Village a Gaiarine, Treviso. Ingresso libero 18+.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
1: Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. 3 giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3200 atleti da 69 nazioni. Village Expo. E domenica per i più piccoli, la Mini DXT. Media partner Radio Peter Pan.
5: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
6: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa

0: volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: C'è un esercizio per migliorare il proprio livello di ottimismo.
3: Sì.
2: Ed Emma ha detto: sai cosa, devo iniziare a farlo anch'io, perché si può esercitare la gratitudine, che è un modo per esserlo ottimisti.
3: Esatto, tenendo un diario della gratitudine, oppure cercare in ogni giorno tre cose per cui essere riconoscenti.
4: Dalle 10 su Peter Pan c'è la Generation. Dal lunedì al venerdì con Joe e Emma Rossato. Generation.
0: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

0: Stai ascoltando il suono del
1: The Fan Dance,
0: il giovedì su Peter Pan da Trebaseleghe, Padova.
2: House is rhythm, love.

0: Stai ascoltando il suono del The Pandance da Tre Basileghe, Padova.
1: Sono già su, mi amo, te le cacce su, te le cacce no.

0: era il suono del Dépendance, il giovedì su Peter Pan da Tre Basiliche, Padova.
1: La discoteca.
0: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan. Squat.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
0: Fun, forever fun, forever young.

0: Era il mio More Music in the Mix. Ci sentiamo la settimana prossima.
1: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: scelta.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Brescia a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan. Squat.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Fun, forever fun, forever young. La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League 20

0: Pro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: altra scelta.
1: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni. Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
2: Forever Fun, Forever Young. La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
3: Siron.

0: su Pleasure Night Major League. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.